è una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di toglier la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

città italiana, la nostra musica, le nostre emozioni. Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo su Rai Radio tutta italiana. Sono moltissime le canzoni d'amore italiane d'ogni tempo. Avere la certezza di conoscerle tutte o addirittura fare una classifica delle più belle è impresa impossibile e tutto sommato anche abbastanza inutile. Le canzoni, come i sentimenti, vanno provate sulla pelle, sentite nel cuore. Ognuno ha le sue e le prime note ci riportano indietro nel tempo e ci fanno provare emozioni sopite. Ogni giorno, alle 10, alle 16 e alle 23, proveremo a farvi venire i brividi per 30 minuti su Rai Radio tutta italiana, perché cantare è d'amore.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambina.

ti cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu, con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri si guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

molto male il lavoro. Molto meglio investire le forze ed il tempo in qualcosa di serio e di nuovo. Basta caccia al tesoro, comunque un progetto di vita reale, leale, sicuro. Che Saturno è girato di spalle da quanto si evince, gli rode anche il toro.

0: cercherò.
1: Tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.
2: Il giorno che Neil sbarcò sulla luna, tutti dissero che era un giorno speciale. Dallo spazio in diretta le immagini, ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si sono invertiti. Dovrai metterti i vestiti dei grandi, perché i grandi fanno un gioco che a chi perde non piace.

Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Rai Radio tutta italiana. È tutta da ridere. Gli sketch più divertenti del varietà italiano.
1: Noi, sapete, mettiamo il meglio del varietà italiano di ieri e di oggi, ma targato Rai. E in questo caso abbiamo tirato fuori un personaggio tra i più divertenti.
0: Ebbene sì, Alex Drastico è siciliano, nulla facente. È uno dei tanti personaggi creati da uno dei grandi, diciamo così, del cinema e non soltanto, e cioè Antonio Albanese. È la dimostrazione, la sua, di Alex Drastico ovviamente, di come inveire in modo pacato e con estrema eleganza, sì, contro chi ti ha rubato il motorino.
1: E soprattutto raffinatissimo, sì.
2: Noi tutti abbiamo tante passioni. Io anni fa, perché ho tante passioni, ho comprato un autoradio da 14 milioni e ci ho fatto costruire l'automobile attorno. Una Fuego viola, una bellezza, sai? 4 VD, 16 valvole HF, minchia, intercooler, intercity, bro. Ma non la uso, si sporca. Avevo l'altra mia passione, il mio motorino, rollerboard. Sono abbastanza incazzato, non c'è più, me l'hanno fregato. Mi ricordo, era una bella giornata, volevo festeggiare. Mi sveglio come tutti i pomeriggi, tranquillo. Mangio, esco, scendo le scale, arrivo sotto. Niente, non c'è niente. Dove solo tu stava posteggiato il mio motorino? Vuoto, nulla, deserto. Pensato, ma chi? Ma come? Ma chi cazzo? Mi hanno fregato il mio motorino, ora listen to me. Io giuro al Signore che spererei che tra di voi ci fosse il ladro. C'è un figlio di nessuno che ha rubato un motorino, no? Listen. Cosicché possa sentire di persona quanto ho da dirgli. Corduto, sappi che quello era il mio motorino. Tu puoi nasconderlo, puoi riverniciarlo, puoi raschiare il telaio, puoi venderlo e tenerlo, puoi farci ciò che vuoi, ma resta sempre il mio motorino. E a ricordartelo saranno le mie maledizioni, forever. Le maledizioni che si attaccheranno al telaio del mio motorino, su un manubrio sotto la sella, nel fanale posteriore e in quella anteriore, cosicché si spengono una notte tutta buia, mentre incroci un grosso tir, guidato da un camionista ubriaco, morto di sonno e per di più inglese, che per questo tiene alla sinistra. Nei freni che ti si staccheranno all'improvviso, quando ti accorgerai che la macchina davanti a te è inchiodata, una volta compressa e schiacciato nel suo bagagliaio, ti sorgerà il tremendo dubbio che qualcuno ti abbia maledetto. Le maledizioni si attaccheranno al sellino che salta da via mentre stai salendo al volo, e un ferro nel culo ti insegneranno a metterti il naso tra i cazzi miei. Ed infine, grandissimo stronzone, che uno stormo di piccioni incazzati ti scambi per l'assessore all'ecologia, riempiendoti integralmente di scagazzate, cosicché tu debba scappare col mio motorino, però ingolfato di merda. Buon viaggio, cornuto. Era il mio motorino, va.

0: grandi successi di Rai Radio, tutta italiana. 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: Quando si dice Antonello Venditti si pensa subito a Roma e si pensa anche al suo sodalizio con Francesco De Gregori e al loro esordio insieme al Folk Studio. E poi quando si dice Antonello Venditti si pensa al suo canto urlato e liberatorio e al suo pianoforte sulla spalla. Estroverso nell'impegno e nella polemica, diretto e sentimentale nel cantare l'amore, Venditti ha vissuto tra gli anni 80 e 90 una stagione di grandissima popolarità in tutta Italia. Le sue canzoni erano e sono tuttora amatissime e il suo Roma Capoccia è diventato addirittura un inno della città. Ai suoi concerti fuori dalla capitale i cartelli dei fan non mostrano il suo viso, ma lo 06, il prefisso telefonico di Roma. Il suo primo grande successo, ricordiamolo, arrivò nel 1975 con Lilli e a seguirlo l'amatissimo Sotto il segno dei pesci e quel Bomba non bomba capace davvero di trascinare le folle. Subito dopo, agli inizi degli anni Ottanta, ecco la svolta pop con canzoni più leggere, intime, che parlano di sentimenti, di quotidianità, di civiltà urbana e borghese. La critica sembra rimproverare a Venditti questa strada più commerciale, ma il pubblico invece lo premia con vendite altissime e i primi posti in Hit Parade. Con l'amico e nemico Francesco De Gregori è tornato a cantare nel 2003, nell'album Che fantastica storia è la vita. Ma è stato solo un momento di bilanci.

0: profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia sabato 30 maggio. Oggi le condizioni tendono a divenire un po' più stabili rispetto alle giornate appena trascorse, che hanno visto temporali e precipitazioni anche di forte intensità. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti, in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e localmente nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera cielo in prevalenza limpido un po' ovunque, persiste un po' di ventilazione settentrionale, specie in mattinata sul basso Adriatico, venti deboli o assenti sul resto del nostro territorio che assumeranno caratteristiche di brezza lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Moto ondoso sempre meno sostenuto su Adriatico meridionale e Ionio e quasi calmi o poco mossi i restanti mari. Temperature che domani recuperano qualche grado dopo la lieve diminuzione della giornata di oggi. Sarà ancora la pianura padana a sperimentare i valori più elevati prossimi ai 31-32 gradi. Altre aree interessate da più caldo sono le aree interne del centro e della Sardegna, così come l'area garganica, il Salento e la parte orientale della Sicilia. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

più naturale. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

di gioia vai via di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbo poi io ti acchiappo, ti straccio, ti strutto. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a star bene così solo tu, senza mai rimpiangere nessuna compagnia, solo latte, biscotti, dormire.

vai via di qui. Ma quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbio poi, io ti acchiappo, ti straccio, ti stritolo.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini, benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. I principali quotidiani nazionali dedicano i titoli di apertura al drone russo che ha colpito un palazzo in Romania, ma in primo piano, oltre alle trattative tra USA e Iran, su Hormuz c'è l'intervento del governatore della Banca d'Italia sulla relazione annuale che si concentra sull'intelligenza artificiale. Andiamo a leggere subito i titoli di prima pagina. Lo facciamo con il Corriere della Sera. Drone russo in Romania, ira dell'Unione Europea. Trump parla della riapertura di Hormuz, ma la decisione sulla tregua non arriva. C'è entrato un palazzo a Galati, due feriti. Putin incolpa Kiev. La condanna di von der Leyen, Meloni atto gravissimo. E ancora a centropagina, lo zar ci mette alla prova, vuole dividerci, scrive Giuseppe Sarcina, mentre la penna di Paolo Valentino titola Mosca, le casse vuotate dalla guerra. Ferita, compra il Kisisar Group per 5,7 miliardi, ambasciatore USA in Italia, scrive Matteo Persivale, mentre Luigi Ferrarelle ci racconta del consolato USA, IPM sul cantiere schiavismo, un caso di caporalato a Milano. Andiamo agli editoriali di oggi, la firma è quella di Daniele Manca, patti e ambizioni, non è la solita svolta tecnologica, si riferisce alla reazione di Panetta e ancora sfida sull'intelligenza artificiale, il piano decisivo per la crescita, Banca Italia, appunto alla reazione del governatore Panetta. Effetto comunale, il PD giù del 2,2%, Fratelli Italia sale ancora, Nando Pagnoncelli firma questa analisi di sondaggio sulla nuova legge elettorale e le stime. Sette giorni di Francesco Verderami, la rubrica il no al partito del pareggio, il tema è quello della legge elettorale, andremo a leggere più avanti. Passiamo alla Repubblica, Mosca colpisce l'Europa, drone russo su edifici in Romania, due feriti, condanna di Bruxelles, NATO in allerta, Medvedev, finiti i sonni tranquilli, per Meloni un atto grave, invia 100 militari. Appello di Panetta, l'IA decisiva per la crescita, il governatore di Banca Italia evitare una dannosa spirale, prezzi e salari, ne scrivono D'Amato, Fontarosa e Manacorda. Mentre Massimo Giannini titola la sua analisi di oggi, quel bivio tra progresso e tirannia digitale. Torniamo a centropagina, Trump indeciso sull'accordo e fumata nera dalla Casa Bianca. E ancora la salute che aspetta 2 milioni di esami in ritardo, il caso di Michele Bocci che ci dice appunto la questione sanità, questo sulla Repubblica. La Stampa, droni sulla Romania, Putin minaccia UE e NATO, la condanna dell'Unione dell'Italia, attacco inaccettabile, l'alleanza rafforza i confini orientali, ci difenderemo. L'analisi è quella di Stefano Stefanini, Bruxelles ora nomina un mediatore forte e ancora lo zar 26 miliardi per vivere all'infinito, Anna Zafefosa titola appunto il suo approfondimento. Ancora per la guerra in Medio Oriente, sulla Stampa, Francesco Semprini, USA e Iran, prima intese, Trump apre Hormuz, mentre Bill Emmott, se il patto diventa una sconfitta per tre, di spalla, Meloni, allerta Ebola, vigilare le frontiere, Vespignani avverte, siamo già in ritardo. A centropagina, giovani e intelligenza artificiale, richiamo di Panetta, balzo dell'inflazione al 3,2%, l'allarme di Banca Italia, Europa a rischio, recessione e carovita al 6%. Avvenire. Trump non decide, il presidente annuncia la svolta sull'intesa con l'Iran, ma poi prende ancora tempo e dalla uscita degli USA dall'accordo sul nucleare, Teheran è rimasto senza vigilanza. L'editoriale di oggi, il primo, firma di Rosario Aitala, il buon diritto a restare umani tra guerra, algoritmi e impunità. E ancora l'altro editoriale è della penna di Marco Ferrando, la grande occasione Leone Panetta in sintonia con l'intelligenza artificiale. Rischiamo inflazione al 6%, al titolo di centropagina, lo scenario di Panetta per il caro energia, su guerra e dazi, proteggersi senza isolarsi. Ancora su Avvenire, operai indiani vessati e sfruttati per costruire il consolato USA, dunque il caso di caporalato Milano che abbiamo già letto nel precedente quotidiano. Il Sole 24 Ore. Titoli per prima pagina per Panetta, la sfida sulla competitività, intelligenza artificiale partita decisiva, ma va governata. Il governatore, capitale umano, innovazione e rafforzare le competenze, sia d'aggregazione che creino banche solide e servizi migliori. L'editoriale di oggi a firma di Fabio Tamburini, obiettivo produttività è far restare i giovani in Italia. Centropagina, intelligenza artificiale, efficienza e giustizia, le bussole per trovare la rotta, ne scrive Donato Masciandaro, mentre Stefano Mazzocchi titola stagflazione, non più uno scenario di previsione estremo. Di spalla, Libano, l'IDF avanza verso nord, Iran ore decisive per l'intesa. E ancora Netanyahu, il grande sabotatore dell'accordo, ci racconta Roberto Bongiorni. A centropagina l'inflazione sfora al 3%, ma il carrello della spesa resta stabile a quota più 2,3%. E ancora l'Istat, il tasso di occupazione sale al 63,1% ad aprile. Andiamo al Messaggero. Drone russo sulla Romania, le analisi, quella firma di Paolo Pombeni, la guerra infinita inganni, mentre strategia ibrida anti-alleati, è il commento di Stefano Silvestri. L'editoriale affidato la penna di Roberto Napoletano, tecnologia giovani, costruire il futuro. Centropagina ancora, la relazione del governatore di Banca Italia, Panetti, l'intelligenza artificiale decisiva per la crescita, puntare sulle nuove generazioni. E poi richiamo in prima pagina l'intervista da Arianna Meloni, governeremo fino alla fine, l'instabilità politica è un costo, andremo a leggere più avanti negli approfondimenti, mentre per il centro-sinistra, mostra Schlein sull'energia. Il dubbio. Ora i droni russi arrivano in Europa. Colpito un edificio in Romania, Meloni gravissimo, Medvedev, i vostri sonni tranquilli sono finiti. Luigi Salvato, nessun bavaglio, tutelare la reputazione è un dovere per le toghe. A parlare l'ex procuratore generale di Cassazione, appunto Luigi Salvato, intervistato da Simona Musco. A centropagina ancora, leggi garantiste, non giochiamoci le politiche, Fratelli d'Italia avverte gli azzurri, la replica di Costa. E poi ora Vannacci detta l'agenda ed è allarme in maggioranza, e ancora a parlare Pasquino, un populista senza idee, spero non sia decisivo, questo era il dubbio. Domani, la promessa di Trump su Hormuz, stop al blocco, ma l'Iran è cauto. Ancora, l'editoriale di oggi, la firma è quella di Raffaele Simone, droni, intelligenza artificiale e computer, la guerra più ingiusta e la filosofia dei conflitti, mentre Chiara Cordelli titola, altro che leader, le vere sfide per la sinistra, lotta tra classi e capitale. Arbi e complotti, la crisi infinita, Meloni Crosetto, una volta erano il gigante e la bambina, ci racconta Giovanni Tizian quali sono i rapporti tra il ministro della difesa e la premier. Il Foglio. Appuntamento con il direttore Cerasa che titola Salvare le democrazie con l'intelligenza artificiale, Panetta ribalta il paradigma sull'IA e spiega perché può aiutare ad avere stati più efficienti, imprese più innovative, paesi più ricchi e democrazie più solide, lezioni antilagna anche alla politica. Andremo a leggere le conclusioni del direttore più avanti negli approfondimenti. Ancora sul Foglio, la NATO condanna ma non agisce, il drone russo colpisce un palazzo in Romania ma la linea rossa dell'alleanza e degli europei si sposta sempre un po' più in là, Mosca continua a lavorare per dividere l'Occidente con la paura. E ancora la strategia del logoramento, le incursioni di droni russi in Romania e la mano tesa di Kiev. E poi Meloni al voto, Bonelli vuole l'urna a novembre, la Lega pensa una scossa, Conte chiede le primarie senza obolo. E ancora parla sul Foglio il sindaco di Venezia, appunto eletto, neoeletto Venturini, ha vinto la moderazione, dice bene l'addio a Vannacci, ora la destra apre a Calenda e al centro. E andiamo al Fatto Quotidiano. L'amico di Dell'Utri ha portato l'IKEA nei terreni di Graviano. Mentre l'analisi di oggi di Marco Travaglia in prima pagina è rindronati e si parla appunto dei droni ucraini e della Russia e dell'Unione Europea. Centropagina, Carovita, tasse e bollette, a destra tutti contro tutti. E ancora un altro titolo che è un richiamo, un'intervista al Patuanelli, esponente 5 Stelle, il Menonellum è legittimo, vanno fatte le primarie e si parla di legge elettorale. Anche qui andremo a leggere le dichiarazioni dell'esponente 5 Stelle. Chiudiamo la carrellata della lettura delle prime pagine con il manifesto, foto notizia di copertina, l'immagine di Meloni in Parlamento, a caro prezzo crescono gli occupati, solo tra gli over 50 diminuiscono i lavoratori più giovani, Meloni festeggia i dati Istat come un successo ma sono il racconto di un'Italia che invecchia e non produce, a crescere l'inflazione che abbatte ancora i salari e impoverisce le famiglie. E poi Iran, l'accordo è solo di Trump, ricorda il manifesto in prima pagina. Andiamo agli approfondimenti, lo avevamo detto, parliamo con vediamo cosa ha dichiarato il governatore di Banca Italia proprio nell'illustrare la relazione annuale. Tra gli articoli proposti oggi da diversi quotidiani abbiamo scelto quello un po' più tecnico del Sole 24 Ore, ce lo racconta Giorgio Pogliotti. La transizione digitale sta ridisegnando i processi produttivi e l'organizzazione del lavoro, ma da sola non produrrà spontaneamente benessere condiviso, deve essere governata. È il monito contenuto nella relazione annuale del governatore della Banca d'Italia Panetta, che ha posto l'accento sull'importanza del capitale umano, sul valore delle competenze che sono il fondamento della capacità innovativa, perché senza risorse umane qualificate, anche le tecnologie più avanzate producono benefici limitati. Il governatore invita a guardare al futuro senza allarmismi, perché l'esperienza storica mostra che le grandi innovazioni non si limitano a rendere obsolete alcune professioni, ne generano di nuove. A queste ultime è dovuta la metà della crescita dell'occupazione negli Stati Uniti dall'inizio del secolo. Oggi il 60% degli occupati svolge mansioni che 80 anni fa non esistevano. Ma la transizione digitale non è priva di rischi, non tutti i lavoratori potranno spostarsi agevolmente dalle attività rese obsolete Verso quelle nuove, aggiunto Panetta. I benefici potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate, lasciando indietro chi ne resta escluso, accentuando le disuguaglianze. In Italia questi rischi sono accresciuti dal basso numero di laureati, tra quanti invece non sono laureati, uno su cinque non studia e non lavora, una percentuale doppia rispetto agli altri paesi. Mentre una quota crescente di giovani laureati si trasferisce all'estero alla ricerca di un pieno riconoscimento delle competenze. Per queste ragioni l'intervento pubblico deve accompagnare questa trasformazione, sono due le indicazioni di policy contenute nella relazione del governatore, affinché la rivoluzione digitale, con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, diventi una leva di crescita diffusa. Occorre favorirne l'adozione nelle imprese, in particolare le piccole e medie, e investire nella formazione delle persone. I lavoratori più esposti al cambiamento, aggiunto il governatore, vanno tutelati e accompagnati nella riqualificazione delle competenze affinché i guadagni di produttività si traducano non solo in maggiore efficienza, ma anche in nuove opportunità di lavoro, in una ampia partecipazione ai frutti dell'innovazione. Non solo. L'impiego di lavoro qualificato aumenterà se le imprese saranno incentivate a innovare e ad adottare nuove tecnologie. Va quindi rafforzato il sistema di istruzione affinché formi più persone con una preparazione elevata, capace di interagire con l'intelligenza artificiale. Devono essere potenziate le risorse in Italia, la spesa pubblica in istruzione è oggi un punto di PIL inferiore alla media europea. Il divario è concentrato nella spesa universitaria. Serve anche una maggiore integrazione tra formazione ed esperienze lavorative lungo tutto l'arco di vita per adeguare le competenze. L'intelligenza artificiale dunque può divenire una leva decisiva per rilanciare la produttività che in Italia arranca da decenni. Ma il potenziale non si realizzerà automaticamente, dipenderà dal grado di diffusione tra le imprese e della capacità di integrarla nei processi produttivi. E l'analisi nel racconto di quanto dichiarato dal governatore di Banca Italia prosegue sul Sole 24 Ore. Noi, anche per concentrare il tempo e dedicare agli vari approfondimenti anche su questo tema, passiamo a leggere sempre sul Sole 24 Ore l'analisi di Donato Masciandaro, che ci parla di efficienza e giustizia, due bussole per l'intelligenza artificiale. Per trovare la rotta nelle acque inesplorate dell'intelligenza artificiale, le considerazioni finali di Banca d'Italia offrono due bussole complementari: l'efficienza e la giustizia. La specifica rilevanza delle parole pronunciate da Fabio Panetta spicca ancora di più se tali parole vengono lette in parallelo con il messaggio più universale che emerge dalla prima enciclica di Leone XIV, dedicata alla magnifica umanità. Può esserci armonia tra il miglior pensiero laico e la summa massima del pensiero cattolico. Il punto di partenza è un semplice confronto tra due numeri. Le considerazioni finali contengono complessivamente 16 volte le espressioni inflazione o crescita economica, oramai classicamente associate alla missione di una moderna branca centrale, ben 37 volte l'espressione intelligenza artificiale. Una comparazione che riflette la centralità che nelle considerazioni all'intelligenza artificiale, intesa come il complesso delle tecnologie trasformative che stanno ridefinendo il modo con cui si produce, si lavora e si prendono decisioni. Dall'intelligenza artificiale vengono passate in rassegna sistematica le prospettive, sia in termini effetti reali, produzione e distribuzione dei beni e dei servizi, mercato del lavoro, sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta, ma anche con riguardo agli effetti monetari, bancari e finanziari. Il risultato complessivo è quello rappresentare uno scenario di acque ignote, uno scenario in cui famiglie, imprese e mercati potranno orientarsi se le istituzioni pubbliche faranno il loro dovere, cioè indicare le migliori rotte. E andiamo un po' a quello che sono le conclusioni di questa lunga analisi che potete trovare sul Sole 24 Ore di Donato Masciandaro. Emblematica la parte delle considerazioni dedicate alla tecnologia e ai rischi cibernetici. La Banca d'Italia è sistematica, impegnata sul campo a perseguire la stabilità finanziaria, dove il connubio tra efficienza e giustizia si persegue anche tutelando le categorie più vulnerabili attraverso le attività di risoluzione delle controversie e di educazione finanziaria. Qui viene di nuovo in mente l'enciclica papale che riconosce la rilevanza che la finanza ha conquistato anche in seguito all'introduzione delle criptovalute, ma ricorda che la finanza per la finanza è cosa ben diversa dalla finanza per il credito e lo sviluppo. Puccini direbbe recondite armonie, ma se lo si vuole non sono affatto recondite, così sul Sole 24 Ore. Interessante anche un'altra analisi che troviamo sulla relazione di Panetta, su Corriere della Sera la fa Daniele Manca, che qui cerchiamo di leggere le conclusioni. Il potenziale legato a una massiccia e profonda adozione dell'intelligenza artificiale non si realizzerà automaticamente, dipenderà dal grado di diffusione tra le imprese, a partire da quelle piccole e medie, e dalla capacità di integrarla nei processi produttivi. Non si tratta solo di ritardi, la quota di aziende che ricorre nell'intelligenza artificiale è salita al 30%, ma appena il 5% ne fa uso intensivo. Nella maggior parte delle casi l'impiego resta confinato ad applicazioni semplici che accrescono appunto la produttività individuale ma non trasformano in profondità i processi aziendali. Serve ambizione, la stessa che ci ha portati ad essere la seconda potenza manifatturiera d'Europa tra i primi 4 paesi esportatori del mondo, e richiamo alle imprese ma soprattutto a quella mano pubblica che deve uscire dalla logica delle emergenze e dei sussidi generici per approdare a quella più difficile quanto necessaria delle politiche orientate al futuro. E queste sono le conclusioni di la lunga analisi di Daniele Manca che potete trovare sul Corriere della Sera. Ancora, l'avevamo detto in apertura dei titoli dei giornali, e c'è anche l'intervento del direttore del Foglio Cerasa, interessante anche la sua analisi, ne leggiamo un passaggio. Il messaggio è chiaro: se un paese vuole migliorare i salari deve puntare sulla crescita, per migliorare la crescita bisogna puntare sulla produttività, per migliorare la produttività bisogna puntare sull'intelligenza artificiale, e ancora, per puntare sull'intelligenza artificiale bisogna coltivare talenti, e per coltivare talenti bisogna avere uno stato desideroso di considerare l'intelligenza artificiale non come un mostro da evitare, come nei videogiochi, ma come un cavallo su cui montare. E per un paese come l'Italia il messaggio è chiaro: un sistema produttivo poco innovativo esprime poca domanda di lavoro qualificato. Se la domanda di lavoro qualificato non c'è, i giovani investono meno in istruzione. Se mancano le competenze, le imprese adottano meno tecnologie. Se le imprese adottano meno tecnologie, il paese cresce meno opportunità, spinge i giovani a cercare fortuna fuori dall'Italia. Il messaggio di fondo che vive all'interno del discorso di Panetta ha a che fare non solo con una svolta puramente tecnologica, ma prima di tutto con un cambio di paradigma politico. E andiamo a leggere più avanti. E per avere un futuro con maggiore crescita, maggiore benessere, maggiore opportunità, lavori migliori, non c'è alternativa migliore se non quella di smetterla di demonizzare l'IA e farla diventare il centro delle nostre attenzioni, perché se un paese cresce, innova, crea lavoro qualificato, trattiene giovani, allarga opportunità, riduce il terreno della demagogia. L'IA viene spesso raccontata come la fonte dei problemi del presente, forse se imparassimo a considerarla come parte delle soluzioni potremmo provare ad avere un futuro con più crescita, con più efficienza, con lavori migliori, con salari più adeguati e con una democrazia non più vulnerabile, ma al contrario ancora più pronta del passato a rafforzare le nostre libertà, conclude Cerasa su Il Foglio. E adesso proseguiamo gli approfondimenti, e rimanendo un po' a quelli che sono in temi economici, ma lo facciamo spostandoci invece sul Corriere della Sera con Simone Canettieri, che ci racconta della richiesta di scostamento di bilancio, riguarda appunto il patto di stabilità, richiesta italiana all'Unione Europea proprio in conseguenza della crisi energetica di seguito alla guerra che c'è stata appunto in Medio Oriente con il blocco di Hormuz. Leggiamo qualche passaggio di Canettieri. Dispacci cupi da Bruxelles, il no della Commissione UE alle richieste di scostamento dell'Italia per utilizzare i fondi per il caro energia viene detto quasi per acquisito. Tira aria dunque di gran rifiuto da parte della von der Leyen alla lettera inviata da Meloni lo scorso 17 maggio. Nella missiva la Presidente del Consiglio chiedeva alla cara Ursula di estendere temporaneamente il campo di applicazione della National Escape Clause, già prevista per le specie di difesa, anche per gli investimenti e le misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica in corso, senza modificarne i limiti massimi di scostamento già previsti. Si parlava di una cifra compresa tra i 5 e i 9 miliardi. E più avanti leggiamo sul SAFE: la riduzione dell'impegno di Roma è ormai agli atti e intanto oscuri paesaggi danzano su Palazzo Chigi. Basta raccogliere gli umori dietro le quinte dei protagonisti di questa vicenda. Il commissario dell'economia Dombrovskis, per esempio: non c'è vertice in cui il falco di Riga non faccia trapelare che non ci saranno aperture alle richieste di Roma, salvo piccole cose. Umori intercettati anche dal ministro dell'economia Giorgetti. Meloni in queste ore non si fa illusione, da giorni sta alzando i toni contro Bruxelles Bruxelles. Chi è al corrente degli sviluppi nella vertenza continua a ripeterle che quasi sicuramente sarà no, ma fino alla fine non molleremo l'osso. Mercoledì la Commissione si esprimerà nel merito, fino a quel giorno le certezze dei no si aggrappano al colpo di scena in zona Cesarini per cercare piccoli spazi di flessibilità. Da una parte il pessimismo della ragione, dall'altro l'ottimismo poco della volontà. Il via libera finale dovrebbe passare dal Consiglio europeo, quindi dai leader di Stato e di Governo, e Roma non ha trovato sponde di rilievo e censo fatta per la Slovacchia. Ecco perché in questo scenario il piano del vicepresidente operativo Fitto è al momento l'unica concreta ciambella di salvataggio gettata dall'Europa nei confronti dell'Italia per dare risposte alla crisi figlia della guerra in Iran con la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz. Con una lettera ai 27 ministri europei competenti in materia, Fitto ha aperto la strada alla possibilità di rimodulare su base volontaria i fondi della coesione e quelli del PNRR per ampliare le misure esistenti a sostegno di famiglie e imprese per ridurre l'impatto dell'aumento dei prezzi e dell'energia, ma anche per far partire un piano d'azione per i fertilizzanti, altra emergenza, l'opportunità di rivedere fondi e progetti nati nel 2021 quando non c'erano le guerre in Ucraina e nel Golfo, ha provocato la reazione delle regioni, non siamo un bancomat. Tuttavia i numeri della ragioneria alla mano, a cui si aggiungono i dati consultabili sul portale di Open Coesione, raccontano altro. La programmazione dei fondi europei messi a disposizione dall'Italia dal 21 al 27 è composta da 11 progetti di competenza del governo e da 40 delle regioni, totale circa 73 milioni di euro. Di questi fondi finora sono stati spesi 11 miliardi, circa il 15%, impegnati ma non ancora spesi 40,2, il 55% del totale dei fondi allocati. Dunque oggi sono disponibili e non ancora nemmeno impegnati circa 21,5 miliardi di euro. Fitto, su base volontaria, propone al governo e alle regioni di rimodulare fondi e progetti per dare risposte allo shock energetico. Nel pacchetto non dovrebbero entrare misure a sostegno delle accise in caso di adesione, non è prevista alcuna ridistribuzione territoriale. Così il piano B di Meloni è diventato il piano A dell'Italia, salvo clamorose sorprese, si intende. Conclude Simone Carrettieri sul Corriere della Sera. E adesso un'intervista sempre sul Corriere della Sera, a corredo dell'articolo che abbiamo appena letto. L'intervista è di Cesare Zapperi e a parlare Nicola Procaccini, deputato europeo di Fratelli d'Italia e co-presidente del gruppo conservatore al Parlamento di Bruxelles. Prendiamo qualche passaggio di questa intervista. Dice Procaccini: l'Italia non è la sola, altri paesi hanno avanzato analoga richiesta, ma siamo alle solite. C'è la solita distanza tra i paesi cosiddetti frugali, che hanno maggiore spazio di bilancio che consente di intervenire con aiuti di Stato, e altri che non hanno questi margini di manovra. Chiede il giornalista: siamo al consueto muro contro muro, insomma. Replica Procaccini: le discussioni europee sono sempre complesse e lente, come è normale per un condominio che ha 27 inquilini. Il problema però è che stavolta non c'è tempo da perdere, mentre invece siamo in una sorta di limbo. A cosa si riferisce? Siamo legati all'evoluzione delle trattative per porre fine alla guerra tra USA e Iran, si ha continuamente la sensazione che si stia per trovare un accordo, ma l'intesa non arriva mai e nel frattempo non si prendono decisioni. Ancora, per questo, chiede il giornalista, per questo il commissario europeo Fitto ha lanciato la proposta di utilizzare diversi fondi, tra i quali quelli di coesione. La reazione delle regioni non è stata molto conciliante, sottolinea Zapperi. Replica Procaccini: stiamo parlando di diversi fondi, penso che al Just Transition Fund, che non sono utilizzati, perché non usarli subito? Ancora il giornalista: le regioni rivendicano il diritto di utilizzarli per le loro necessità, replica Procaccini, ma stiamo parlando di risorse che non sono state impegnate e che spesso non si riescono nemmeno a spendere. Piuttosto che correre il rischio di non utilizzarli per progetti che si erano immaginati, penso sia opportuno impiegarli per venire incontro alle necessità dei cittadini. Andiamo alla domanda conclusiva: i fondi SAFE saranno utilizzati e in che misura? Conclude Procaccini: l'Italia intende utilizzare quelle risorse, ma gli accordi che abbiamo sottoscritto in sede NATO, 5% del PIL in spese militari, devono fare i conti con il conflitto scoppiato tra USA e Iran, che ha destabilizzato il quadro economico mondiale. Si è creata una situazione eccezionale che certo l'Italia non poteva prevedere né causato, che richiede una rivalutazione delle priorità. Oggi c'è un'emergenza e, pur mantenendo i patti, intendiamo farvi fronte. Così Procaccini per Fratelli d'Italia. Ancora proseguiamo su questo argomento, questa volta a parlare invece per le opposizioni, per il PD, Enzo Amendola, che è appunto deputato, già ministro per gli affari dell'Unione Europea. E Amendola, intervistato da Giovanna Vitale sulla Repubblica, che chiede: Dunque, cominciamo dall'Ucraina. La Lega è contraria al suo ingresso in Unione Europea, Forza Italia favorevole, Fratelli Italia si barcamena. Lei ha capito qual è la linea di Meloni? Così a Mendola. Secondo me non lo sa nemmeno lei, perché se spostasse la posizione di Forza Italia rischierebbe di rompere con la Lega, che è un partito filorusso, e viceversa. Dopodiché l'ostilità di Salvini è inutile, gli serve solo per rimarcare la sua vicinanza a Putin. Ricordo che l'Ucraina ha presentato la domanda per entrare nel 22 e nel 24 si sono aperti i negoziati, il percorso è avviato, l'ambiguità della premia ci fa perdere la faccia nei nostri, con i nostri partner europei. E domanda vitale. Nel centro-sinistra anche Conte è gelido, però come la mettiamo? Replica Mendola: non nascondo che sull'Ucraina ci sono state differenze in passato, pure sugli aiuti militari, ma adesso che si è aperta una prospettiva di negoziato sull'adesione, remiamo tutti nella stessa direzione. Infatti Conte non ha detto di essere contrario, ha posto solo il tema dei tempi e dei modi per arrivarci, un processo che, come sanno bene i paesi balcani occidentali, prevede delle tappe, la coalizione progressista europeista. Quindi voi sareste più affidabili? Nessuno di noi ha mai pensato come Meloni ha sostenuto anche di recente che meno Europa sia meglio. Siamo tutti convinti che il salto verso una maggiore integrazione coincida con il nostro interesse nazionale, mentre la destra ritiene che l'interesse nazionale sia bombardare Bruxelles, un suicidio, perché con le guerre militari e commerciali, causa della grave crisi economica, nessun paese può reggere da solo. E poi una domanda sul taglio della premier ai fondi SAFE per la difesa, per fronteggiare il calo energia, risponde a Mendola: penso Meloni sia già in campagna elettorale e la sua sia solo una strategia dare addosso all'Europa per colpire la sua capacità di dare risposte ai problemi degli italiani. Sarebbe bastato leggere Panetta o Draghi per rendersi conto di come l'Italia sia in seria difficoltà. E non mi riferisco solo ai prestiti per la difesa, crescita zero, debito record, utilizzo dei fondi o insufficiente. Siccome non può prendersela con il suo governo, che in 4 anni è rimasto sospeso sul ponte dei sospiri di Trump e non ha fatto una sola scelta su transizione digitale ed energetica, nessuna riforma strutturale ha depresso la domanda interna con i salari bassi. Se la prende con gli euro burocrati, dimenticando che uno dei più importanti è il suo Raffaele Fitto. E questo dunque era Amendola intervistato sulla Repubblica da Giovanna Vitale. Legge elettorale, cambiamo argomento, approfondiamo con Avvenire, che ci riporta un po' in quelli che sono anche gli step parlamentari. Lo fa Roberta D'Angelo. Ci tengono tutti i partiti di opposizione, sempre con l'eccezione di Calenda, a ripetere che non ci sono le condizioni per aprire trattativa con la maggioranza sulla legge elettorale. Ma lo Stabilicum o il Melonellum, che dir si voglia, l'effetto di mettere intorno a un tavolo PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e più Europa per concordarne almeno gli emendamenti e presentarli in maniera coordinata. Il centrodestra starà procedendo con tempi e modi annunciati e la prossima settimana riprenderà un breve ciclo di audizioni, il 3, sulle modifiche apportate, ma già dal 4 si dovrebbe avere il testo base incardinato e per metà giugno dovrebbero essere depositati gli emendamenti. Tempo per il confronto c'è, dicono dal campo largo, ed i piani alti del Nazareno assicurano che nei prossimi giorni si comincerà a sentire per potersi muovere in maniera coordinata. Sarebbe il primo tavolo dopo il referendum per trovare punti d'intesa della coalizione che intende sfidare la destra meloniana in attesa di mettersi al lavoro su un vero e proprio programma di governo. Se dunque la scelta del candidato premier ha finora tenuto in ostaggio la coalizione e se ormai la decisione su come indicare il leader che punterà a Palazzo Chigi non potrà essere procrastinata ancora a lungo, è la posizione sulla legge elettorale a mettere a faccia gli alleati della sinistra. Sebbene il leader 5 Stelle Conte continui a caldeggiare le primarie per mettendo avanti la necessità di scrivere un progetto condiviso, di certo, sottolinea Provenzano dalla segreteria del PD, sulla legge elettorale non ci sono le condizioni minime per discuterne e gli incontri a Palazzo Chigi sono sgrammaticatura istituzionale. Una conferma della posizione condivisa dalla coalizione che arriva durante la presentazione del libro al centro dell'aula di Pier Ferdinando Casini, proprio dopo che l'ex presidente della Camera si era appellato a tutti i gruppi di lavorare insieme alla stesura delle nuove regole di voto. Invano dunque. Un auspicio, quello di un lavoro comune, arrivato anche dal padre del sistema attualmente in vigore, Rosato, ex Dem oggi Azione, che ha ricordato la collaborazione di Lega, Forza Italia e PD e dunque di partiti di maggioranza e partiti di opposizione all'epoca dell'approvazione della precedente legge elettorale. In caso contrario, spiega, tema che saremo chiamati a votare anche la fiducia. Tra favorevoli e contrari, pure nello stesso centrodestra, lo Stabilicum è pronto a partire, non senza necessità di qualche raddrizzata per evitare l'intervento della Corte Costituzionale che a Palazzo Chigi chiedono di scongiurare. Ma al di là delle sbavature che molto probabilmente verranno riviste, restano divergenze anche nei partiti di centrodestra, tra i quali tiene bianco il problema delle preferenze, che alla fine non sono state reinserite come avrebbe invece voluto Fratelli d'Italia. A infierire sul tema è Vannacci, leader di Futuro Nazionale, incalza la Presidente del Consiglio, che ha sempre criticato i sistemi che non lasciavano margini di scelta agli elettori, ma per evitare lo scontro con gli alleati di Lega e Forza Italia è andata avanti con un testo che prevede liste bloccate per il generale in congedo e un'altra presa in giro di Meloni. In ogni caso, per Bonelli di AVS, Meloni sa che la sua legge elettorale è incostituzionale, per questo vuole andare al voto prima della pronuncia della consulta. Ma sulla voglia di chiudere in anticipo la legislatura continua ad arrivare smentite dai partiti di governo, piuttosto insiste il Presidente del Senato, la russa sono da scongiurare le ammucchiate del pareggio, così su Avvenire Roberta D'Angelo ci ha introdotto su questo argomento della legge elettorale, che proseguiamo con il Foglio. Scrive Gianluca De Rosa, anche qui leggiamo qualche passaggio. Azione 3,2%, cioè il titolo è interessante, guerra fratricida al centro, la legge elettorale è l'ennesimo problema, e ci porta appunto uno spaccato diverso di quello che è il confronto all'interno dei partiti e le aspirazioni su naturalmente il prossimo voto. Allora, Azione 3,2%, Italia Viva 2,2%, Partito Libidem 1,2%, Più Europa 1,2%, Ora 1%. Sono i numeri della galassia centrista presentati ieri nell'ultimo sondaggio di YouTrend per Sky. Basta leggerli per capire che il centro ha un grosso problema. Tantissimi leader, Calenda, Renzi, Marattin,

dopo il cambio della legge elettorale. Il nuovo testo della proposta della maggioranza prevede una soglia di sbarramento al 3%. Inoltre non ci sono più collegi uninominali che consentivano ai partiti più piccoli, ma coalizzati, di eleggere in Parlamento alcuni esponenti. In compenso la nuova legge prevede un meccanismo che già esisteva con il Porcellum, quello delle liste salvate. In pratica la più votata delle liste in coalizione sotto soglia entra comunque nella suddivisione dei seggi. Ma nel campo largo si concentrano già almeno due liste con questa caratteristica, Italia Viva e Più Europa. Non è un caso che proprio in questi giorni si siano moltiplicati i contatti tra Matteo Renzi e il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova, che vuole portare il partito a presentare una lista insieme a Renziani, e per questo insieme al presidente del partito Alisei mercoledì ha occupato la sede chiedendo un nuovo congresso. L'attuale segretario di Più Europa, Maggi, ha infatti un'altra idea: correre in campo largo, certo, ma non con i renziani. Ma così non rischia di arrivare dietro e non eleggere nessuno? Ci arriviamo con calma. Dall'altra parte, intanto, anche Calenda, che vuole correre da solo e dunque deve per forza arrivare al 3%, rischia. Ecco perché anche in Azione ci sta muovendo. Dicono i ben informati che Calenda abbia un accordo già in tasca col Movimento. Ora dell'economista Michele Boldrin. Non solo, attraverso Alisei vorrebbe anche convincere Più Europa a tornare insieme. E più avanti leggiamo: ma c'è anche chi non esclude che il tanto giovane 21 anni quanto ambizioso presidente di Più Europa possa poi convergere sulla linea di Della Vedova, cercando di portare Più Europa con i renziani. C'è poi il partito Libidem di Marattin. Nei mesi scorsi il partito aveva lanciato una federazione con Azione, ma poi si è consumata l'ennesima rottura. Marattin vorrebbe tornare con Azione, ma su Israele le posizioni sono incompatibili con quelle di Boldrin. Un bel pasticcio e qualcuno rischia di rimanere fregato. Ma torniamo a Maggi e Più Europa. Come pensa il segretario di correre con il campo largo, ma non con Renzi, senza finire poi senza eleggere nessuno? Per capirlo dobbiamo andare avanti nel tempo. Al 12 giugno, quel giorno a Roma, Alessandro Onorato presenterà davanti a tutti i leader del campo largo la sua lista Progetto Civico, che in pochi mesi ha unito oltre 1000 amministratori in tutta Italia. Un'alchimia bettiniana, nel senso di Goffredo Bettini. Sogna di mettere insieme Più Europa e Onorato con il Movimento Più Uno dell'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, al solito PSI di Enzo Maraio, così da scansare i renziani e riuscire in una cosa che avrebbe bel del clamoroso, conclude Gianluca De Rosa, che ci ha dato questo spaccato molto preciso su quella che ha titolato La guerra fratricida al centro. E adesso un'intervista sul Messaggero, a parlare è Arianna Meloni. Intervista molto lunga, naturalmente interviene anche su quello che è stato l'esito del voto delle amministrative, ma noi andiamo a leggere invece quello che ci lega alla legge elettorale con questa domanda di Ernesto Menicucci. Legge elettorale, su quali punti siete disposti ad andare incontro alle opposizioni? Chiede e replica Arianna Meloni. Abbiamo già integrato diversi rilievi fatti dalle opposizioni, che però continuano a fare muro in modo del tutto strumentale, forse perché il loro pareggio fa comodo per tornare al governo senza avere i numeri. Altra domanda: se mai alla fine venisse fuori un pareggio elettorale, Fratelli d'Italia entrerebbe mai in un governo di larghe intese? Replica Arianna Meloni. Restiamo convinti che questa nazione meriti di più. L'instabilità politica ha un costo vero che si paga caro. In 10 anni di governi a intese variabili, l'Italia ha pagato 265 miliardi di euro di interessi sui titoli di Stato. Che ruolo pensa che avrà Marina Berlusconi nel determinare le scelte di Forza Italia? Questo dovrebbe chiederlo a Marina Berlusconi e a Forza Italia. Altra domanda: Vannacci dentro o fuori il centrodestra, e che succede se i voti del generale fossero decisivi per vittoria o sconfitta? Guardi, replica Arianna Meloni, il centrodestra esiste da più di 30 anni e al governo della nazione continuerà ad essere l'unica vera certezza per gli italiani, perché argine di una sinistra che ha posizioni sempre più estremiste. Chi vuole far parte del centrodestra deve sposare nello spirito i principi dei programmi. Altra domanda: sull'Ucraina continuano le divisioni nella maggioranza tra Lega e Forza Italia, potete andare avanti altri 5 anni? O magari scriverete nel programma quale deve essere la posizione della coalizione? Sul sostegno all'Ucraina siamo sempre stati allineati e sinceramente mi auguro che si trovi una soluzione per la fine del conflitto prima delle prossime elezioni. E ancora, chiede il giornalista, la preoccupa il segnale del drone sulla Romania? Sia un atto di estrema gravità che conferma come questa guerra continua a oltrepassare ogni limite, mettendo seriamente a rischio la sicurezza europea. E questo è un po' l'estratto della lunga intervista di Arianna Meloni su Il Messaggero. Proseguiamo con la legge elettorale. Andiamo su Repubblica, dove Gabriella Cerami ha intervistato il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Michele Gubitosa, che dice: non

ci si limiterà a dire che politicamente non siamo d'accordo, troveremo il modo e lo strumento per fare le nostre proposte in Parlamento. Chiede Cerami, sarà una proposta dell'intero campo largo con emendamenti comuni? Non è escluso, ma non abbiamo ancora avuto modo di discuterne perché la maggioranza ci ha buttato addosso una legge elettorale con un'accelerazione che ha voluto imprimere dopo che sono usciti sconfitti dal referendum sulla giustizia. E come Movimento 5 Stelle cosa contestate di questa legge? È una legge che allontana ancora di più gli eletti dagli elettori ed è palese il tentativo della maggioranza di provare a rimanere arroccata al potere ora che sta perdendo consensi. Ancora sulla domanda sul premio di maggioranza. È indecente il listino dei 105 parlamentari supernominati, 70 seggi a Montecitorio e 35 a Palazzo Madama, dice Gubitosa, e poi è troppo alto il fatto che in questa versione di legge si sia alzata la soglia per il premio dal 40 al 42%, non basta, è positivo invece che abbiano tolto il ballottaggio. Domanda Cerami, se la maggioranza presenterà un emendamento sulle preferenze lo voterete? Replica Gubitosa, noi siamo sempre stati a favore delle preferenze, ma l'impatto della legge è completamente sbagliato, aggiungendo o togliendo un elemento il nostro giudizio complessivamente non cambia. Come sceglierete il candidato premier della coalizione che avete obbligo di indicare? Prima vengono i temi, dopo che si trova una convergenza sui temi si parla dei candidati premier, a quel punto le primarie potrebbero essere la strada giusta, conclude così la sua intervista l'esponente del Movimento 5 Stelle Gubitosa sulla Repubblica. Ancora in campo 5 Stelle, a parlare questa volta è Stefano Patonelli e lo facciamo con sul Fatto Quotidiano con Luca De Carolis, anche qui lunga intervista. Prendiamo qualche domanda. Sul Fatto, Goffredo Bettini ha sostenuto che se rimanesse l'attuale legge elettorale ogni partito dovrebbe andare con il proprio leader alle urne e quindi che le primarie non dovrebbero svolgersi. Condivide? Replica Patuanelli. Allora, per me il punto principale su cui dobbiamo concentrarsi ora è costruire un programma condiviso per la coalizione, necessario e urgente. Dopodiché una leadership andrà espressa e io non vedo alternative alle primarie a prescindere dalla legge elettorale. Mi sembra, e poi altra domanda, a proposito delle destre si voteranno da sole, lo stabili come voi opposizioni resterete fuori da ogni trattativa? Mi sembra abbastanza probabile, stanno forzando. Altra domanda, confessi a voi al PD questa legge farebbe comunque comodo perché darebbe un vincitore certo? Replica Patuanelli, non vedo quale sarebbe l'utilità di questo provvedimento per noi e comunque vorrei una legge che non fosse incostituzionale, questa per vari aspetti lo è, innanzitutto perché comprime i poteri del Presidente della Repubblica, ma c'è un altro punto importante, questa legge per come è concepita rafforzerebbe ancora di più il governo che di potere ne ha già troppo, mentre noi abbiamo estremo bisogno di tornare a rafforzare il Parlamento, visto che rimaniamo comunque una democrazia parlamentare. Ancora una domanda, Chiara Appendino ha fatto muro a Matteo Renzi, non posso fidarmi di lui dopo il voto, tradirebbe a torto? Così Patuanelli, io penso che non si possa fare politica personalizzando e coi inviti, neppure io mi fido ciecamente di lui, conosciamo i suoi colpi di testa, ma se costruisco un progetto per il paese non devo guardare i nomi. Altra domanda, fermo restando che dovrà farsi votare per essere determinante, quello lo decideranno i cittadini, e questo è un estratto dell'intervista di Patuanelli sul Fatto Quotidiano. Ancora, 7 giorni, la rubrica di Francesco Verderami sul Corriere della Sera ci dà una panoramica, un'analisi proprio su quelli che sono gli equilibri della legge elettorale. Decisa a difendere il bipolarismo della palude dei governi di larga intesa, la Premier spinge per cambiare il sistema di voto, siccome l'attuale Rosatellum non garantirebbe una maggioranza certamente certa dopo le elezioni. Già un anno fa lo spiegò Schlein confidando in una sponda, ma i colloqui non produssero risultati per quanto la leader del PD fosse consapevole che quella di Meloni è anche la sua partita. Se i democratici hanno scelto di salire sulle barricate è solo per motivi tattici, sono convinti infatti di poterci lucrare politicamente, perché tutti, tranne Renzi, tifano per la approvazione della riforma, ma tutti, compreso Renzi, tenteranno di approfittarne per accusare Meloni di voler cambiare le regole con un colpo di mano alla vigilia della partita. Per quanto sia noto che le leggi elettorali vengono sempre modificate a fine legislatura, di cui la scelta della Presidente del Consiglio che punta al voto finale della riforma entro settembre, prima della sessione di bilancio, per togliere rapidamente il tema dal dibattito pubblico. Non è un blitz, è che non intende trascinare la discussione per mesi con il rischio di trasformarla in un pungible delle opposizioni subendo la loro narrazione, aver cioè bloccato il Parlamento su una legge che
interessa solo il palazzo, tenendo a sua volta bloccato il paese che avrebbe invece altre priorità. Le modifiche apportate alla prima stesura del testo sono state varate per evitare che la legge finisca nelle forche caudine della Consulta, ma sulle indicazioni del Premier Meloni non arretra. Nei colloqui avuti a più livelli ha difeso strenuamente questa posizione con i suoi interlocutori, contestando la tesi secondo la quale la norma minerebbe la libertà dei parlamentari, che in base alla Costituzione sono eletti senza vincolo di mandato. Se così fosse, secondo Meloni, una coalizione non dovrebbe neppure presentare un programma perché è vincolante. Ritiene che la sua posizione sia inattaccabile e confrontata anche da numerosi precedenti, perché nell'archivio della Camera dei Deputati si possono trovare proposte di legge simili presentate da autorevolissimi rappresentanti del centro-sinistra. Uno di questi testi giace sulla sua scrivania, corredato da una serie di note a margine, che Meloni ha scritto di suo pugno, nonostante sia afflitta da un fastidioso epilocondite che non ricorda più il supporto delle sigarette, dato che ha smesso di fumare. Insomma, se è vero che quasi tutti vogliono la riforma, non farla avvantaggerebbe l'indistinto mondo dei pareggisti. E ancora Verderami: ma le trappole non potrebbero scattare solo in Parlamento. Ieri, in una nota, il costituzionalista Ceccanti, ex parlamentare del PD e convinto bipolarista, ha lanciato un messaggio d'allarme alla maggioranza: si attenta a non essere sconfessata prima del voto. La nota di Ceccanti era molto tecnica, ma dal forte contenuto politico, perché il precedente potrebbe rappresentare una formidabile arma per i sostenitori del pareggio, perciò suggerirei delle correzioni per evitare problemi allo stabilicum. Si vedrà se e in che modo saranno applicate. Una cosa però è certa: qualora per qualsiasi motivo il sistema di voto non cambiasse, Meloni si batterebbe per la vittoria del centrodestra con il Rosatellum, ma farebbe un annuncio in campagna elettorale avvisando che il suo partito non appoggerebbe i governi di larga intesa in caso di pareggio. Sarebbe un modo per far uscire allo scoperto una parte dei suoi alleati e per sfidare pubblicamente i suoi avversari. Schlein e Conte direbbero la stessa cosa nei comizi. Ci sono molti modi, secondo la Premier, per difendere il bipolarismo. E questa è la rubrica 7 giorni di Francesco Verderami sul Corriere della Sera. E adesso andiamo a leggere qualche approfondimento che riguarda più strettamente i lavori parlamentari, come la nostra caratteristica e identità di GR Parlamento. Sole 24 ore. È di iniziativa governativa il 75% delle leggi approvate dalle Camere. E dunque sentiamo questo dossier che ci riporta Andrea Gagliardi. Una ricognizione aggiornata al 13 maggio 2026 sul Servizio Studi di Montecitorio sulla produzione normativa. Nell'attuale legislatura, delle 325 leggi complessivamente approvate, di cui 322 ordinarie e 3 costituzionali, 244 sono di iniziativa governativa, il 75,1%, ripartite tra 112 leggi di conversione di decreti, 131 disegni di legge e una legge costituzionale, e soltanto 76 sono di iniziativa parlamentare, il 23,4%. Per il resto, una iniziativa di popolare, una di iniziativa regionale e 3 sono di iniziativa mista. Non solo, i testi del governo, assolutamente prevalenti, escono dall'interparlamentare appesantiti, a volte disomogenei, con una dilatazione dei commi del 58,1% nel caso dei decreti legge, il tutto a causa del gran numero di emendamenti approvati. Infatti, nel corso della conversione dei decreti sono stati complessivamente approvati 3.029 emendamenti. Si tratta di oltre la metà, 51%, del complesso degli emendamenti approvati, 5,938. Finora nel corso della legislatura, e ancora 5.434 in commissione, restanti 50% in aula. Ma a lievitare sensibilmente sono state anche le altre 102 leggi promosse direttamente all'esecutivo, che dopo il passaggio parlamentare sono cresciute del 47,7% con riferimento ai numeri dei comuni. Sul fronte degli emendamenti, le opposizioni sono riuscite a lasciare il segno del 32% dei casi, con 994 emendamenti autonomi approvati e altri 913 ritocchi votati insieme alla maggioranza. Non va dimenticato il fenomeno del monocameralismo di fatto alternato, per cui oltre il 90%, il 91,3% per la precisione, delle leggi approvate è stato modificato da un solo ramo del Parlamento con mera ratifica del secondo. Infatti, 111 dei 112 decreti convertiti in legge sono stati corretti da una sola Camera.
E lo stesso è toccato alle 124 delle 131 leggi di iniziativa governativa che hanno ricevuto il disco verde finale solo per 7 testi: la delega fiscale, il DDL sulla competitività e riforma del mercato dei capitali, la ratifica del Trattato Italia-Emirati Arabi Uniti sul trasferimento delle persone condannate, la legge sul potenziamento controlli sanitari per il Giubileo 2025, quella sulla promozione delle zone montane, quella sull'intelligenza artificiale, quella annuale sulle piccole e medie imprese. È stato necessario ricorrere al terzo passaggio parlamentare, sottolinea questo dossier con Andrea Gagliardi. E ancora, ma c'è anche un altro sostanziale indicatore che misura la tendenza sempre più accentuata del Parlamento al monocameralismo alternato, la concentrazione di emendamenti che hanno ottenuto il disco verde, sempre al 13 maggio, dei 5.938 ritocchi approvati, 5.776 hanno avuto l'ok in prima lettura e solo 182 in seconda lettura. Dunque molto tecnico questo argomento, spero di essere stata abbastanza chiara nella lettura. E adesso continuiamo con sempre con le situazioni parlamentari, lo facciamo con il Corriere della Sera. E appunto è arrivata ieri Francesca Albanese in Parlamento, in Senato, e vediamo cosa scrive Fabrizio Caccia. Stavolta niente proteste della maggioranza per l'arrivo ieri di Francesca Albanese in Senato, come invece avvenne alla Camera a febbraio. Un oltraggio al Parlamento, disse il deputato Fratelli d'Italia Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura. La relatrice speciale ONU per i territori palestinesi occupati, il suo secondo mandato triennale scadrà nel 2028, ha presentato su invito dell'opposizione il rapporto Genocidio e Tortura, e con lei c'erano il senatore Cristoforo Wesse, l'ex presidente della Camera e deputato Dem Boldrini e il collega Caro Tenuto 5 Stelle, reduce dall'ultima missione con la flottiglia, che le propose di correre già per le europee. Ma Albanese ieri, come fece già pochi giorni fa a Genova, ha ribadito che non si candiderà neppure alle politiche. Voglio continuare a lavorare gratis per fermare il genocidio. Non si fa distrarre dalle lusinghe dei partiti, almeno per ora, e non cambia cifra e registro. Per lei, dopo i massacri di Hamas del 7 ottobre 2023, la risposta di Israele a Gaza ha assunto nuovi livelli. Sono 9.000 palestinesi detenuti e 4.000 desaparecidos. La violenza sessuale è diffusa e usata come strumento di umiliazione e dominio. Non solo il genocidio sarebbe lo stadio finale di un progetto più lungo e sistematico, l'imposizione deliberata di un ambiente di tortura collettiva, in cui la vita quotidiana viene trasformata in sofferenza organizzata, in cui il dolore fisico, psicologico ed esistente essenziale non è effetto collaterale della violenza, ma ne è il metodo. La tortura come politica di Stato. Da mercoledì, dopo una breve sospensione, la relatrice ONU è stata di nuovo inserita nella lista delle persone sanzionate dagli USA. Dal 2025, perfino in Italia, alcune banche si sono rifiutate di aprire un conto corrente. L'Italia non ha fatto nulla, l'Europa non ha fatto nulla per proteggermi, lo ha stesso. Oggi ho la stessa indipendenza che avevo da minorenne, ha concluso Amara, perciò bisogna fare pressione sull'Unione perché blocchi l'effetto delle sanzioni USA in Europa, scrive Fabrizio Caccia su questo passaggio appunto della rappresentante albanese, Francesca Albanese. Enrico Novi, giustizia, leggi garantiste, non giochiamoci le politiche, Fratelli d'Italia avvisa Forza Italia. Ne scrive appunto sul Dubbio Enrico Novi, ma l'articolo è molto lungo, stavo guardando appunto che manca invece un poco tempo per la chiusura della nostra rassegna stampa, allora cambiamo argomento, vi rimandiamo a questa lettura se volete farla sul Dubbio appunto a pagina 7. Legge garantiste, non giochiamoci le politiche, ricordo Fratelli d'Italia avvisa Forza Italia. Kiev. Dunque, vediamo che cosa ci racconta la stampa su con Capurso e Malfetano. Meloni, siamo a rischio, chiede l'Unione Europea, alte della Lega, non sia nella risoluzione. Un atto gravissimo che ignora ogni limite e mette a rischio la sicurezza UE. Meloni sceglie le parole dure contro Mosca, la premier parla di guerra di aggressione e di Russia che non risparmia nessuno, ma dietro la reazione pubblica tra Palazzo Chigi e Farnesina prevale la prudenza nei confronti dell'incidente che ha visto un drone colpire un edificio civile in Romania ferendo due cittadini sul territorio di un paese NATO e membro dell'Unione. Un incidente che diverse ricostruzioni riconducono all'irritazione di Putin per la tentata accelerazione del leader di adesione all'Unione dell'Ucraina, vicenda su cui l'intero governo non a caso ora frena, spingendo affinché si rispetti la tabella di marcia che prevede prima il via libera ai paesi dei Balcani,
Poi tutto il giorno contatti diplomatici si moltiplicano con le cancellerie europee, con l'Alleanza Atlantica, il presidente bielorusso e filo putiniano Lukashenko arriva a dire al francese Macron che, essendo lui leader europeo più longevo al potere, dovrebbe assumere il ruolo guida nei colloqui con Mosca, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la premier Meloni. Come accade la diplomazia ondeggia tra attacchi e aperture. Nelle stanze del governo italiano si predica a sangue freddo. Il timore è che un incidente possa trasformarsi in qualcosa di più grande. Non si può far scoppiare una guerra per caso. A Roma viene accolto con un primo timido sospiro di sollievo il tentativo del Cremlino di prendere le distanze dall'episodio, sostenendo non si tratti di un drone russo. La versione pare poco credibile, ma apre uno spiraglio. L'equilibrio tra fermezza e cautela resta difficile. Ancorata alla necessità di ribadire compattezza euroatlantica e solidarietà piena a Bucarest, come dimostra la scelta di Roma di inviare entro metà giugno una task force dell'aeronautica militare nella base NATO di Costanza in Romania. E non per consuete operazioni di air policing, ma per addestrare i piloti romeni e contro le incursioni dei droni. Il timore è che gli incidenti possano ripetersi. In un caso il ministro della difesa Crosetto parla di pericolosa e irresponsabile escalation e quello degli esteri italiani torna a chiedere a Mosca un impegno serio per una pace giusta e duratura. Un'ambizione ovviamente condivisa in tutta Europa, tant'è che se ne dovrebbe parlare anche al vertice E5 tra Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, inizialmente ipotizzato per il 2 giugno ma ancora in forse. A Roma la data ha la contemporaneità con la festa della Repubblica, ne ha chiesto lo slittamento. Gli incassi d'agenda però sono complicati. Il 5 ad esempio, attivati in Montenegro, è previsto un summit tra leader UE e Balcani occidentali, il vertice in cui finirà inevitabilmente sul tavolo anche il percorso dell'adesione di Kiev in vista del Consiglio dell'Unione del 18 e 19 giugno. Un appuntamento che già agita il centrodestra. A Bruxelles la premier dovrà presentarsi con un mandato che, come di consueto, le arriverà da una risoluzione di maggioranza da votare in Parlamento. La Lega mette subito le cose in chiaro: nel testo della risoluzione non si dovrà parlare di adesione all'Ucraina, dice il senatore Borghi, parlando di contrarietà non negoziabile. Quando il testo finirà sulla mia scrivania, quelle parole spariranno, giura. È sintonizzato sulle stesse frequenze Vannacci, che non crede nemmeno che ci sia la Russia dietro l'incidente in Romania. Il fatto che il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, Medvedev, abbia minacciato altri attacchi con i droni in Europa non deve preoccuparci. Aveva già detto 3 anni fa che ci avrebbero attaccato con il nucleare, non è successo, sostiene il leader di Futuro Nazionale parlando con la stampa. In ogni caso, aggiunge, visto che siamo parte in causa della guerra contro la Russia, dando armi agli ucraini, dobbiamo tollerare il fatto che Mosca possa minacciarci. Non possiamo certo lamentarcene. Così appunto sulla stampa Federico Capurzo con la penna di Francesco Malfetano. Ancora 5 minuti, vediamo per la nostra rassegna stampa, vediamo di leggere qualcosa. Sulla Repubblica, difesa, l'ite in maggioranza, no dei governatori di destra e fondi UE per l'energia. Il braccio di ferro con l'Europa sulla flessibilità per armi e bollette è quello con i partiti di maggioranza in Italia, a cui si aggiunge novità il malumore dei governatori di destra per i fondi UE dirottati sul caro energia. Alla ricerca disperata di soldi per aiutare famiglie e imprese, Meloni deve misurarsi con un crescendo di grattacapi. Il primo grande scoglio è SAFE, il programma di prestiti comunitari per rafforzare la difesa. Ad oggi sono 5 paesi che hanno firmato per l'attivazione dello strumento e tra questi non c'è l'Italia, come hanno rimarcato ieri da Palazzo Pelemont, mentre il commissario Serafin certificava il primo prefinanziamento di 6,6 miliardi della Polonia. La Premier ha deciso di non utilizzare i 14,9 miliardi di prestito prenotati per le armi, saranno appena 4-5 miliardi. Una mossa che prova a mettere pressione a Bruxelles in vista di mercoledì prossimo, quando la Commissione europea risponderà alla richiesta di Roma di estendere la deroga al patto dell'energia. Ma nemmeno questa scelta sembra mettere d'accordo tutti nel centrodestra. La Lega avrebbe voluto rinunciare del tutto all'operazione, infatti si fa vivo l'iper Salviniano Borghi, con il SAFE si sceglie di rifinanziarsi e indebitandosi con l'Unione Europea, ed è un costo che è quello di consentire all'Unione di sindacare su quello che facciamo con i soldi presi e prestiti, esattamente come il PNRR. Sull'altro fronte si apre una crepa a Forza Italia. Tajani si è detto favorevole alla riduzione dei prestiti per il riarmo in questa fase, ma il vicepresidente azzurro della Camera Mulè è molto critico su questa scelta. Noi rinunciamo ai 14 miliardi del SAFE cedendo alla demagogia. L'Italia non ha capacità di difesa dei suoi confini. Il giorno che il primo drone varcherà le Alpi, guai a chi si lamenterà della mancanza di difesa, dice.
Altro problema per Meloni: le tensioni corrono su più livelli, in Parlamento come sul territorio. La strategia del Presidente del Consiglio è messa a dura prova anche dai presidenti di regione eletti con il centrodestra. E andiamo più avanti a leggere. Come la tela di Penelope, mentre i tecnici del governo passano il setaccio alla spesa dei fondi europei per dirottare le risorse verso l'energia a 5 miliardi, i governatori provano a fermare il tentativo prima ancora che prenda forma. Tra l'altro, altro grattacapo, il malumore non conosce distinguo dentro la coalizione. Protestano tutti, Fratelli Italia, Lega e Forza Italia, da nord a sud, i soldi delle regioni non si toccano, mette in chiaro il presidente leghista del Veneto Stefani. A dare forza alla protesta del carroccio sui territori anche il governatore della Lombardia Fontana, che avverte: noi siamo già contrari perché, spiega, si tolgono alle regioni dei fondi che servono per una finalità ben precisa, lo sviluppo economico e della formazione. Tutte attività che non possono essere finanziate creerebbero problemi in altri comparti. Tra le file dei meloniani spicca la postura critica del presidente dell'Abruzzo Marsiglio, mentre dalla Sicilia, tra le regioni che beneficiano di più dei fondi UE, è l'azzurro Schifani. A frenare riconosce che l'opzione attivata dall'Europa è un'opportunità, ma aggiunge: di fronte alla gravità della crisi energetica, questa misura non possa essere considerata l'unica risposta né da sola sufficiente. Meloni spera nella mediazione di Fitto per spengere critiche, resta la convinzione che lo spazio per intervenire c'è. Le prime stime del governo parlano di un 70% di fondi ancora non impegnati. I governatori, dal canto loro, si confronteranno nei prossimi giorni per decidere una posizione in comune. E questo dunque è l'articolo sulla Repubblica di Giuseppe Colombo, e con questo noi ci avviciniamo appunto tra pochi secondi alla chiusura della nostra rassegna stampa. Dunque vi ringraziamo per l'ascolto, intanto un ringraziamento va in regia di Emanuele Rinaudo. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E adesso vi proponiamo l'evento che si è tenuto il 29 maggio nella Sala Zuccheri del Senato, dal titolo Malattie rare, la sfida della sottodiagnosi e le nuove frontiere tra epigenetica e intelligenza artificiale. L'iniziativa della senatrice Mariolina Castellone. Buon ascolto.
2: Grazie ancora una volta a voi tutti per essere qui. Invito i moderatori, il dottor Tenuta, la dottoressa Zizzo, il professor Cefalù a coordinare e moderare la sessione di oggi. C'è un cambiamento nel programma, il professor Noto farà la prima relazione in quanto anche lui è vittima dello sciopero di oggi e quindi sarà costretto a lasciarci presto, questo ci dispiace, però
3: siamo a stand by.
2: Sì, bene, comunque sia, è giusto che tu abbia la possibilità di non perdere l'aereo. Bene, grazie e li presento prima. I nostri moderatori oggi sono il dottor Tenuta, un dirigente medico, direttore dell'unità operativa di neurostroke presso l'ospedale Luigi Curto di Salerno, centro di riferimento per malattie rare della provincia, lui è responsabile delle malattie rare di questo. La dottoressa Zizzo, che voi tutti conoscete, un primo ricercatore dell'IRB-CNR, responsabile di diversi progetti, fra cui Gaucher, Niemann Pick, Febbre Mediterranea, riferimento di molti di voi, se non di tutti voi, per queste patologie. E poi mi fa piacere sottolineare la presenza del professor Baldo Cefalù. Ringrazio tutti per essere presenti, ringrazio i moderatori, ringrazio in particolare il professor Cefalù per aver accettato il nostro invito, professore ordinario di medicina interna al centro di riferimento regionale per la diagnosi e la cura delle malattie rare del metabolismo. Il loro centro è un centro importante a Palermo, il centro che storicamente nasceva col professore Averna, ora vede come riferimento ovviamente il professor Cefalù e il professore Noto, che hanno continuato questa importante attività. Bene, che è un ordinario di medicina, l'ho già detto, e lascio a loro la parola e vi ringrazio.
3: Grazie.
2: Lascio anche a voi questo. Che vi
3: posso dire. Grazie. Solo per precisare, il direttore del centro di riferimento per la diagnosi e la cura delle malattie metaboliche rare è Davide Noto. Io mi sono, dopo anni di no, non c'è stato nessun furto, no. No, siamo stati siamesi per molti anni, adesso io sono ritornato ad avere il centro per le dislipidemie genetiche, che è una cosuccia meno importante, però mi fa molto piacere presentare Davide, col quale abbiamo condiviso fondamentalmente gli ultimi 37 anni poca roba, e la sessione è abbastanza articolata, non credo che questa piccola variazione cambierà molto dal punto di vista del percorso di questa giornata. Tutte condizioni di grande impatto. Giovanni Duro menzionava il fatto che io sono docente di medicina interna, eppur nella facoltà di medicina non c'è un percorso, come dire, formale sulle malattie rare, quindi io nel mio piccolo ci ho inserito alcuni argomenti, più che altro facendoli passare come diagnosi di malattie complesse, e questo forse attirerà l'attenzione dei ragazzi su queste condizioni rare. Detto questo, senza ulteriori indugi, Davide. Grazie. Parlerà del diagnosi differenziale della malattia di Gaucher, criticità e prospettive.
4: Ok, grazie per la presentazione, grazie professore Duro, veramente sono felice di essere qua e devo complimentarmi con lui per il gruppo che ieri ho visto a cena, molto unito, ed è un valore aggiunto, quindi complimenti Giovanni. Il mio compito è quello di parlarvi di malattia di Gaucher. Parlerò di diagnosi differenziale, ma dovrò introdurre un po' i concetti generali di quella che è la malattia di Gaucher. questa foto. Dicevamo stamattina con Serena Gasperini che qualche giorno il dottor Gauchet uscirà dalla fotografia per dire lasciatemi in pace, riposare in pace, perché è davvero una foto che abbiamo presentato tantissime volte, che illustra i concetti principali, cioè il deficit enzimatico che è alla base poi della patologia, cioè l'incapacità di scindere la glucosilsfingosina. Vediamo se riesco a trovare la luce. Non vedo la luce, non c'è. Vabbè, l'avete visto, ho fatto qualcosa di sbagliato. Quindi di scindere, dicevo, la glucosilsfingosina nella ceramide e nel glucosio. La ceramide, sapete, è un secondo mediatore molto molto importante. Tipicamente noi conosciamo classicamente tre forme di malattia di Gaucher, o qualcuna in più forse. La gran parte della malattia di Gaucher è rappresentata da quello che noi chiamiamo il tipo 1, il tipo più comune, il tipo che può essere adolescenziale ma soprattutto è dell'adulto, con delle caratteristiche che vedremo successivamente. E poi abbiamo anche, per fortuna, una piccola percentuale, i pediatri lo sanno molto bene, di forme neonatali che sono rapidamente mortali, e addirittura perinatali che possono anche nascere già con delle caratteristiche precise, anche questa è rapidamente mortale. E poi abbiamo una variante un po' strana, ieri ne ha parlato benissimo il professor Di Fonso, che è il tipo 3, con le sue varie, i vari sottotipi. Ma in realtà questa classificazione di per sé è artificiosa. Oggi abbiamo cercato di rivedere un po' la classificazione, ponendo l'accento sulla quota neurologica, dividendo le forme in neuronopatiche e non neuronopatiche. E ovviamente le neuronopatiche raccolgono il tipo 3, una parte del tipo 2, e le non neuronopatiche raccolgono il tipo 1, ma questo non significa che non ci sia una componente neurologica, perché la verità, e lo vedete nell'ultima parte, è che esiste un continuum fenotipico fra le varie forme. È una classificazione abbastanza artificiosa ed è proprio l'epigenetica probabilmente la base di questa commistione fra varie forme. L'epigenetica ti può avvicinare verso il tipo 3 o ti può allontanare dal tipo 3, quindi l'abbiamo visto benissimo ieri in tante relazioni. Quindi parleremo di continuum fenotipico. Dov'è che nasce la malattia di Gaucher? Nasce soprattutto il macrofago. Gli ematologi dicono, quelli che la studiano, che sono pochi, dicono che è la malattia del macrofago, perché il macrofago, che accumula questi materiali che non riesce a degradare, si attiva, diventa un macrofago di tipo M2 e comincia a produrre citochine, comincia a produrre quell'ambiente infiammatorio che abbiamo visto essere alla base di molte delle patologie che noi stiamo studiando. E laddove ci sono macrofagi, quindi c'è malattia, quindi gli organi colpiti saranno l'osso, il fegato, i reni, sono diversi, i polmoni in alcuni casi. Questo è quello che è il quadro tipico del Gaucher dell'adulto, soprattutto del tipo 1, che è quello che vediamo più frequentemente. La cosa più frequente che viene riportata è quella delle manifestazioni viscerali, cioè l'epatosplenomegalia, è una visceromegalia da accumulo che troviamo nell'80-90% dei casi, seguita dalle manifestazioni ematologiche, soprattutto anemia e piastrinopenia. Vedremo di che cosa stiamo parlando. Ma non è questo gli unici domini di malattia. Le manifestazioni ossee sono anche molto importanti e vedremo che possono andare dalle cose più semplici alle cose più complesse. E in più abbiamo questa quota di manifestazioni neurologiche che può presentarsi sotto diversi aspetti, anche di questo ne parleremo successivamente, più una serie di sintomi generali sistemici. Un concetto importante che dovremo anche riportare in diagnosi differenziale è che il singolo dominio non permetterà mai di fare malattia. Soltanto nelle malattie rare, solo quando tante cose strane che non vi convincono sono raccolte in un'unica persona, dovete pensare che dietro ci possa essere un'unica causa. Questo è, per quanto riguarda le manifestazioni scheletriche, possiamo aspettarci un po' di tutto. Più frequentemente sono dolori ossei. Il dolore che del bambino viene considerato dolore di crescita, nell'adulto dolore reumatico, quindi già classificato a prescindere, ma che in realtà è legato alla presenza delle cellule di Gaucher, quindi dell'accumulo a livello midollare. Quando c'è l'infiammazione parliamo di crisi ossee, quindi si aggiunge anche la componente infiammatoria di cui abbiamo parlato in precedenza, mentre è molto rara la presenza di osteonecrosi o di osteomielite. Ricordate una cosa, ecco le stranezze. Questi soggetti hanno un'osteopenia già fin dalla prima, diciamo, adolescenza. Se un bambino di 15 anni, questo è un vecchio lavoro di Mistri del 2011, ma se a 15 anni avete già un'osteopenia severa, un'osteoporosi, chiedetevi cosa c'è che non va. Non sarà Gaucher, ma qualcosa di strano, non comune, dovrà esserci. E nel Gaucher è presente. Ma il Gaucher è una malattia neurologica. Le manifestazioni neurologiche sono veramente molto varie. L'elemento principale è il parkinsonismo, quindi la connessione con le sinucleinopatie. ma ci sono anche sintomi psichiatrici, disfunzione cognitiva, poi nelle forme particolari, il tipo 3, ci sono anche le forme con epilessia mioclonica, le forme con la paralisi sovranucleare, quindi c'è un po' di tutto dal punto di vista del pattern neurologico. Tant'è vero che i pazienti Gaucher hanno un rischio molto più elevato di sviluppare Parkinson rispetto alla popolazione generale, e se voi andate a prendere una popolazione di Parkinson, di parkinsoniani sporadici, non genetici, e fate i principali geni, quindi fate la sequenza genetica, il gene GBA, quello del Gaucher, è quello che più frequentemente troverete mutato. È quello che maggiormente condiziona e impatta sul Parkinson sporadico. E ancora anche la demenza a corpi di Lewy, è un'altra sinucleinopatia, il cui rischio è di circa 7-8 volte aumentato rispetto alla popolazione generale. Perché succede questo? Abbiamo qui neurologi che sono molto più bravi di me, non ho il tempo di spiegarlo, ma ci sono tanti meccanismi per cui la carenza o l'alterata beta-glucocerebrosidasi impatta sul crosstalk fra i lisosomi e i mitocondri e crea quella situazione che poi alla fine dà l'accumulo dell'alfa sinucleino. Quindi c'è un link, non ve lo posso spiegare, però è oggetto di studio anche oggi. Questo è il tipo 3. Tipo 3 è una cosa strana, ne abbiamo parlato ieri, di Fonso ne ha parlato benissimo. Ci sono dei sottotipi, c'è un tipo in cui l'elemento predominante sembra essere l'epilessia mioclonica progressiva, e ci sono dei test che possono svelarla, ed è il tipo 3A. Nel tipo 3B invece abbiamo una paralisi sovranucleare dello sguardo che ricorda molto per esempio la Newman Peak di tipo C, dove è un elemento importante. E poi, tirato fuori dal nulla, un fenotipo cardiaco che sembra ricordare più il Fabry che non la malattia di Gaucher, il cosiddetto tipo 3C, con la cardiomiopatia ipertrofica e le aritmie e il possibile coinvolgimento polmonare, anche questo non tipico, sebbene ci siano molti report della malattia di Gaucher che fanno vedere aumento delle pressioni polmonari. Come facciamo la diagnosi? Classicamente l'algoritmo che è stato studiato parte dalle cose più frequenti, dalla visceromegalia, ma questa potrebbe essere una splenomegalia, per esempio, in particolar modo di tipo cirrotico. Gli internisti lo sanno bene, la cirrosi è la cosa principale, splenomegalia. Ci sono anche altre cause, ma noi dobbiamo escludere sicuramente che non ci sia un'ipertensione portata. A questo si aggiunge l'anemia e la piastrinopenia. La piastrinopenia potrebbe far parte anche dell'ipersplenismo, però in realtà associata all'anemia è un altro dei segni che viene considerato utile in diagnosi differenziale. Ricordiamoci che parliamo mai di manifestazioni clamorose, parliamo di livelli di emoglobina di 10-11 e di livelli di piastrine di 90.000, 60.000, 100.000, non sono mai fenotipi severi da prendere in considerazione, ma sono proprio quelli mild. Ho presentato la corte non splenectomizzata perché ormai per fortuna la splenectomia non la facciamo più, ci sono solo vecchi pazienti che sono splenectomizzati. L'altro dato che può essere utile è la gammopatia monoclonale, che si associa molto spesso alla malattia di Gaucher. Perché? Perché questo prodotto, che è l'ISO GB1, è un ottimo antigene per stimolare questa catena che vedete in alto, che porta poi alla clonazione di beta di plasmacellule e quindi alla produzione di cloni di anticorpi, e da questo viene fuori la gammopatia monoclonale, quindi c'è anche un link fisiopatologico. E ricordatevi un'altra cosa: la cellula di Gaucher è una cellula oncogena. È oncogena perché l'ambiente infiammatorio è un ambiente oncogeno, ma è oncogena perché abbiamo detto che mancano le ceramidi, perché non si riesce a scindere la glucosilceramide. La ceramide è un potente segnale di apoptosi, che manda in apoptosi le cellule neoplastiche. Quindi se manca questo segnale, le cellule hanno una maggiore sopravvivenza. Quindi tante sono le cause che giustificano il rischio oncogenetico. Tant'è vero che le patologie, le neoplasie ematologiche la fanno da padrone come comorbidità della malattia di Gaucher, vedremo perché è un problema di diagnosi differenziale, ma anche altre forme di patologie come l'epatocarcinoma. Perché l'epatocarcinoma lo vedremo dopo. Quindi alla fine cosa significa? Significa che noi tendenzialmente stiamo guardando un fenotipo che sembra una leucemia o un linfoma. Alla fine andiamo alla biopsia perché in realtà vogliamo escludere il linfoma, non perché vogliamo confermare la diagnosi di Gaucher. E dovremmo trovare la famosa cellula di Gaucher, che è bellissima per farci gli editoriali del New England, ma non serve a fare la diagnosi. Non serve a fare la diagnosi perché è fenotipicamente indistinguibile dalle cellule di pseudo-Gaucher, dei linfomi e delle leucemie legate al turnover degli sfingolipidi, che sono queste di qua. Quindi la diagnosi, se non sei veramente un anatomopatologo bravo e addestrato, non la fai con la biopsia. Puoi avere un sospetto, ma più frequentemente trovi le cellule di pseudocosce. L'altro dato è l'iperferritinemia, molto variabile, ed è legata, può essere un dato aggiuntivo, non certo diagnostico, legata all'accumulo di ferro per un'alterazione dei meccanismi epcidina ferroportina tipica delle malattie di Gaucher. Quindi c'è un accumulo di ferro perisinusoidale a livello epatico. Quindi vedete che il quadro è abbastanza complesso. Quindi quando parliamo di diagnosi differenziale, dobbiamo parlare di diagnosi differenziale per domini, e qui veramente diventa la vita molto molto complicata, perché chiaramente le manifestazioni viscerali devono essere distinte dalle cose più comuni: cirrosi, leucemie, linfomi, mielofibrosi primitiva, altre malattie lisosomiali con visceromegalia. Quindi guardando il singolo dominio è impossibile andare in diagnosi differenziale. Le manifestazioni ossee, osteomelite, osteonecrosi, le metastasi possono dare manifestazioni simili a quelle che troviamo, diciamo, nella malattia di Gaucher. Manifestazioni ematologiche, leucemie, sindrome mielodisplastiche, pastrinopenie autoimmuni possono andare in diagnosi differenziale. Quindi, come vi ho detto prima, non è il singolo dominio che vi può aiutare, è l'insieme dei domini di malattia che ci permette di avere il sospetto diagnostico. Questo è il tipo 3 neurologico, non mi addentro davvero più di quello che vi ho detto, perché davvero è una patologia a parte, con caratteristiche neurologiche molto particolari, e qui la diagnosi differenziale si fa complessa, ci vuole un bravo neurologo come il professore Filosto qua per andare veramente a capire cosa c'è lì, perché lì abbiamo dentro le mitocondriopatie, abbiamo dentro le epilessie mieloclonica progressive di altra patologia, quindi è una diagnosi che si fa veramente molto complessa. Manifestazioni cardiache, le abbiamo già detto, altre malattie di accumulo come il fabbro, il pompa, le malattie mitocondriali, malattie neuromuscolari con coinvolgimento cardiaco. Ancora una volta, la singolo dominio va in diagnosi differenziale con tante cose. L'insieme fa fare la diagnosi a chi conosce la malattia. In ogni caso, basta un sospetto per andare a fare poi quello che è il test diagnostico più semplice, il classico dried blood spot. Noi possiamo fare tante cose, io vi faccio vedere la mia esperienza, che è microscopica rispetto a quella del professore Duro, del nostro laboratorio, dove noi facciamo la classica attività enzimatica in fluorescenza e l'ISO. Questa è l'attività enzimatica, secondo me, qua Giovanni ne potrà dire molto più di me, è molto meno accurata dell'ISO dal punto di vista dei falsi positivi e falsi negativi, ma quello che fa fare diagnosi ormai sono i ISO, che si fanno, questo è il nostro giocattolino, è un giocattolo, una tandem massa molto piccola, ma noi facendo centinaia, non decine di migliaia di campioni, ma centinaia, abbiamo trovato due Gaucher e una SMD e un altro sospetto. Perché è importante il tunnel che ci sta prima, cioè la selezione a monte del paziente. Perché se la selezione è fatta bene e le tecniche sono molto sensibili, si fa la diagnosi. Per questo io giustifico la nostra possibilità diagnostica. Però una cosa vi voglio dire, sto concludendo. Questi algoritmi che noi seguiamo li hanno fatti i pediatri, perché la storia del Gaucher l'hanno fatta i pediatri. E loro guardavano soprattutto linfomi e leucemie come prima cosa. Quindi tutto parte per escludere linfomi e leucemie. Poi è stata riportata anche nell'adulto questo tipo di approccio. Ma in realtà io da internista amo anche un approccio alternativo, cioè quello olistico, quello in cui tu puoi entrare nella diagnostica della malattia di Gaucher anche attraverso altri domini, non solo dalla splenomegalia. Questo lavoro mi piace perché è un po' come in reumatologia, tanti criteri maggiori e qualche criterio minore che può essere di tipo diverso, splenomegalia sì, ma piastrinopenia, iperferritinemia, storia familiare, possono essere, diciamo, utilizzati per avere un sospetto diagnostico. Quindi non guardate solo l'algoritmo e la splenomegalia. E poi abbiamo l'approccio intelligenza artificiale centrico, siamo qui per questo. Io ho voluto fare un esperimento, ho voluto chiedere a chi fa foto, ChatGPT e Gemini, di fare una immagine nel quale descrivevano l'intelligenza artificiale insieme ai medici che fanno una diagnosi di malattia rara. Mi ha sorpreso che ChatGPT modestamente si è messo sul tavolo, Gemini invece si era presentato come il capo del team, messo lì, la vedete. Io penso che una delle figure che manca è lo psicologo dell'intelligenza artificiale, perché qualche intelligenza sta derivando, quindi forse è una figura che potrà in futuro comparire. Comunque, al di là di questa storia, vi faccio vedere soltanto una cosa. Ad oggi, ieri parlavamo dell'importanza del dato. L'intelligenza artificiale dipende da quello che tu gli dai come nutrimento, il feeding. Vi faccio vedere due lavori uguali, stessa metodologia, diverso feeding. Questo lavoro ha messo quattro categorie di dati nel feeding, cioè cose che riguardavano il GOSCE prevalentemente più di una serie di altri dati demografici e cose del genere. Il lavoro B invece aveva messo dentro tutto quello che c'era, l'anagrafe, diciamo, la storia assicurativa, quindi informazioni di tutti i tipi e misure. La metodologia è identica. Quando si è tirata fuori quali sono le feature importanti, i risultati sono stati totalmente diversi, eppure la metodologia è uguale. Cioè, chi metteva dentro quello che conosceva il GOSCE, che cosa ha trovato? Che le cose importanti per fare la diagnosi erano quelle del GOSCE. Quindi vedete il lavoro a sinistra, la splenomegalia, provenienza del nord-est dell'America, perché ci sono gli ebrei ashkenazitili, che sono è una popolazione molto ricca di casi, l'osteonecrosi. Quando invece noi andiamo a guardare in maniera asettica e un po' unbiased, andiamo a guardare e mettere dentro tutto, fa fare più diagnosi le infezioni respiratorie e il BMI che non la splenomegalia, che è quello che noi usiamo come criterio principale, che finisce in fondo. Chi ha ragione non lo so, però vi voglio dire che oggi l'intelligenza artificiale ha un problema. Quello che dicevamo ieri, cioè la domanda che noi gli facciamo, quello che noi gli inseriamo dentro, perché se non inseriamo dentro le cose giuste avremo delle risposte sbagliate. Questa era la mia ultima diapositiva. Vi invito a pensare raro, come hanno fatto molti studiosi che, andando a vedere nei musei, hanno detto: guarda, quello mi sembra una sindrome di Angelman, quella potrebbe essere una Prader Willi. Anche qui ho fatto fare all'intelligenza artificiale, hanno detto: no, guardate che quel signore ha sbagliato, perché quella è una sindrome di Williams-Beuren. E lì Claude e ChatGPT, diciamo, hanno, diciamo, sconfessato il lavoro che era stato fatto da questi autori. Era soltanto così una chiusura e un motivo di riflessione, e con questo vi ringrazio.
3: Grazie Davide, anche per queste considerazioni finali che devono far riflettere, credo, oltre che far sorridere, naturalmente. Io passerei all'audience la possibilità di fare qualche domanda, se ce ne sono. Prego.
5: No, complimenti. Grazie. Da neurologo veramente mi sono messo in questa postazione per imparare tutto. Volevo dirti, ecco, nel tuo gruppo l'esperienza della diagnosi ritardata a quanto ammonta?
4: Beh, è una domanda bellissima. Diciamo, ti do la mia esperienza e l'esperienza, diciamo, della letteratura. La mia esperienza ti dice che io seguo solo l'adulto, quindi per così dire è stato mancato la diagnosi in età adolescenziale, perché i segni c'erano già. Quindi io vedo persone con 10-15 anni di distanza quando faccio una diagnosi. Ne abbiamo fatta una, diciamo, di un signore di 50 anni che la piastrinopenia se la portava dall'età di 30, capito? Quindi già sono 20 anni. Nella letteratura internazionale è cambiato tutto con le tecniche genomiche, genetiche, con i LISO. Prima, negli anni 50, avevamo 20-25 anni. Recentemente siamo passati, secondo quelli che sono la letteratura internazionale, ai 5-6 anni di ritardo diagnostico, guardando un po' tutte le casistiche. Non abbiamo ancora lo screening neonatale. Credo che questo, ne abbiamo parlato ieri, quello cambierà completamente la storia.
3: Se posso fare io una domanda, una curiosità, mi chiedevo: recentemente c'è stato un crescente interesse nella valutazione dell'elettroforesi sieroproteica, così come screening per la valutazione dell'MGUS, e quello che viene fuori è che c'è una quantità percentualmente rilevante di persone che non sono pazienti, che hanno un MGUS. Mi chiedevo, a parte il percorso di valutare le free light chain, cioè quindi escludere che ci possa essere fondamentalmente un mieloma, tu ritieni che individuare pazienti con MGUS, come dire, possa portare anche al test enzimatico per escludere qualche forma mild di GOSCE?
4: Allora, questo lavoro l'ha fatto Gaetano Giuffrida, che voi conoscete, è un ematologo di Catania, che ha fatto proprio questo lavoro sull'MGUS e ha trovato un numero in prevalenza, chiaramente un numero importante di casi su circa 600 MGUS che lui ha screenato, lui è un ematologo, quindi sì, è un serbatoio di probabile di malattia di Gaucher. Io sono convinto che anche se una forma è mild, comunque bisogna andare a guardare tutti i domini, cioè devi trovare qualcos'altro oltre l'MGUS che ti possa in qualche maniera fare venire il sospetto, la visceromegalia, forse il dolore osseo già che risale un po' prima, qualche altra manifestazione. Quindi se non metti insieme più domini, partendo anche dall'MGUS, è difficile pensare di farne una diagnostica a tutto campo. È la mia opinione, eh?
6: Io ho una curiosità. Allora, tra le diagnosi differenziali riguardano appunto le malattie d'accumulo di sosomiale, sai bene che c'è anche il deficit di sfingomelina tiacida. Pensi che sulla base appunto soltanto dei campanelli di allarme clinici possiamo arrivare ad una diagnosi tempestiva, precoce dell'uno o dell'altra malattia?
4: Allora, i casi che abbiamo discusso fino adesso fondamentalmente non indistinguibili le due patologie. Perché? Perché l'interessamento polmonare dell'ASMD è in realtà, nei nostri casi, io ho fatto una diagnosi, come avete visto non c'è, e in molti casi siciliani non c'è l'interessamento polmonare, ne ho discusso. Fuori dalla Sicilia probabilmente i casi polmonari sono maggiori, quindi ad oggi non è possibile, a mio parere, fare una distinzione molto netta fra le due patologie, ma è anche vero che sia voi che nel piccolo anche noi, facendo i LISO li facciamo tutti, cioè tu fai anche gli altri, quindi alla fine io sono andato a cercare un Gaucher e ho trovato un SMD.
6: Assolutamente.
4: Quindi sì, sono d'accordo con te su questa osservazione.
3: Domande? Bene. Credo. Okay. Grazie ancora.
5: Sì. Allora, buongiorno a tutti, grazie al professore Duro, grazie a tutta la sua equipe per il contributo quotidiano che dà al nostro lavoro come neurologi e grazie per questa stupenda occasione di incontrarci in questa sede così prestigiosa. Veramente grazie di cuore, perché sono convinto che il rapporto non è solo professionale ma è pure di tipo affettivo. Bene, circa 20 anni fa noi neurologi abbiamo scoperto una malattia che si chiama malattia di Anderson-Fabry, perché dal gruppo tedesco veniva fuori che molti ictus giovani potevano essere dei malati di Fabry e quindi ci siamo incominciati a interessare di questa malattia perché poteva essere interessante per l'ictus giovanile. Bene, 20 anni fa io ho cominciato a leggere i lavori di un nefrologo che si chiama Ferozzi e che dettava legge in Europa e forse nel mondo per come fare la diagnosi. Il mio direttore all'epoca mi disse: ma questo è un nefrologo, non è mica un neurologo, perché ti leggi i suoi articoli? E ho detto: perché sto imparando. Dopo tanti anni ho visto che continuo a imparare da lui, quindi per me è un'occasione veramente unica ed emozionante presentarlo. Attualmente è professore al campus biomedico di Roma, continua a dettare legge nel mondo del Fabry e quindi con piacere lo presento e con un po' di emozione. Grazie, prego.
7: Grazie Maurizio, è veramente troppo generosa la tua presentazione. Io volevo ringraziare invece la senatrice Castellone, ma volevo soprattutto ringraziare Giovanni, professor Duro, che io che ho seguito questa storia come tanti di voi delle malattie rare, è riuscito dopo qualche anno a riportare le malattie rare nei palazzi romani da cui c'è stato un periodo di assenza. Quindi bravo Giovanni, grazie a nome di tutti. E come ha detto Maurizio, io mi sono occupato della malattia di Fabry, queste sono disclosure, e per chi non fosse, ma suppongo che l'audience qui sia altamente qualificata, è dovuto a un difetto genetico dell'enzima alfa-galattosidasi A che provoca l'accumulo nelle cellule di questo prodotto del GB3, perché è difficilissimo pronunciarlo. Per cui la deposizione di questo GB3 è stato l'inizio di tutta la patogenesi della malattia. È una malattia rara, ovviamente, molto, e queste vanno avanti da sole. Okay. Questa diapositiva che ho sottratto a sua insaputa, però ci sono i ringraziamenti sotto alla Rossella Parini, che è una pediatra di Monza che ha lavorato molto sulla malattia di Fabbri, dipinge in modo perfetto il fatto che la malattia di Fabbri, essendo un accumulo lisosomiale, i lisosomi sono in tutte le cellule, è quindi una malattia sistemica che va dai sintomi periferici delle acroparestesie, soprattutto nei giovani maschi, e parliamo ovviamente delle forme classiche, al coinvolgimento di tutti gli organi, compreso il coinvolgimento renale, ma non dimentichiamo che è nata come malattia dermatologica. Quindi, se parliamo di diagnosi differenziale, mi permette di sottolineare che nell'esame obiettivo dobbiamo spogliare i nostri pazienti, perché gli angiocheratomi preferiscono le zone genitali e quindi non sempre nei nostri caotici ambulatori facciamo un esame obiettivo corretto e con calma. Quindi la diagnosi differenziale nasce, parte da quello che sono i quadri, da quello che è l'esame obiettivo. Per quello che riguarda la tipologia del malato, in questi anni abbiamo imparato che esiste una forma classica, quella che noi della mia generazione abbiamo studiato all'università, ma poi esistono tutta una serie di varianti non classiche e una estrema panorama di mutazioni di origine non precisata che oggi costellano praticamente la malattia di Fabbri e ne complicano ancora di più un pochino la diagnosi. Per quello che è la diagnosi, questo lavoro del 2004 col primo nome Meta, ma c'era anche Roberta Ricci, per chi si occupa di Fabbri l'ha conosciuta, tuttora è con noi, è una pediatra della Cattolica, di qui di Roma, e hanno presentato questo primo lavoro in cui le barre bianche sono le donne, le barre scure sono gli uomini. Nel 2004 si faceva il panorama di tutti gli organi che possono essere coinvolti dalla malattia di Fabbri. E a destra uno schema preso dall'up-to-date in cui vedete che, a parte gli episodi intermittenti di dolore urente con dolore alle estremità dei ragazzi adolescenti, abbiamo poi una serie di lesioni vascolari cutanee, la ipoidrosi, la mancanza di sudorazione, per cui questi bambini non riescono a fare le attività fisiche dei loro coetanei, la famosa per noi cornea verticillata, e tutta una serie di coinvolgimenti cardiaco, renale e neurologico, ma non solo loro, per anche le febbri di origine sconosciuta ricorrenti possono far parte del quadro. Quindi per occuparsi di Fabbri veramente occorre un pochino l'animo dell'internista, per cui se noi lo vogliamo riportare alle grandi vie diagnostiche possiamo avere un quadro reumatologico, un quadro neuropsicologico e neurologico ovviamente, abbiamo i problemi ereditari del telangiectasia, problemi neurologici e poi la cardiomiopatia ipertrofica e la nefropatia. Questi sono i grandi capitoli quando noi andiamo a affrontare. Sulla destra Lidov ha presentato questo schema in cui fa vedere chi è che fa diagnosi di Fabbri. Ovviamente questo schema varia secondo le varie casistiche, secondo la varia esperienza. Qui vediamo che l'analisi di pedigree, e noi siamo alla vigilia dello screening neonatale che inserisce il Fabbri e che ci porterà anche alcune problematiche importanti sulla diagnostica reale della malattia di Fabbri a fronte delle mutazioni di origine di significato sconosciuto. I nefrologi sono presenti, ma siamo presenti un po' tutti, comprese le famiglie delle persone che hanno il Fabbri. Questo sempre Lidov, che in questo lavoro che lui ha fatto ci dice intanto quali sono i sintomi clinici che poi hanno indotto, in questo lavoro lui chiama il grande impostore della malattia di Fabbri, perché può mimare qualsiasi patologia. Quindi le cose più importanti che cui lui ha potuto risalire la diagnosi, ovviamente la storia familiare, il dolore alle estremità con gli angiocheratomi e poi l'intolleranza.

È un classico, si passa per la cardiomiopatia ipertrofica, sarcomerica, non sarcomerica, e qui sappiamo, in questi anni abbiamo, c'è stata un'osmosi tra i vari specialisti e io ho imparato moltissimo dai cardiologi. E poi abbiamo i problemi neurologici, il problema che è il fatto che non abbiamo lesioni neurologiche precise, quindi a parte la dilatazione dei vasi cerebrali, della base cerebrale. Quindi queste sono tutte diagnosi che in qualche modo hanno preceduto la diagnosi di Fabbri. E quindi vedete che è molto challenging, come ci piace dire, questa situazione. Alcuni punti farò dei focus, perché ovviamente sarebbe impossibile. Uno sulle cardiomiopatie. Le cardiomiopatie abbiamo iniziato a vedere gli ecocardiogrammi, le diagnosi istologiche della deposizione, ma io mi permetterei di stressare il concetto dell'elettrocardiogramma. In letteratura ci sono lavori in cui si è dimostrato che si è fatta diagnosi con la risonanza magnetica, ma già precedentemente c'era il QT allungato, l'ipertrofia sinistra. Quindi l'elettrocardiogramma, che adesso torna di moda con l'intelligenza artificiale, perché mi dicono sia facilmente codificabile, quindi è un elemento che non dobbiamo dimenticare. Le ipertrofie, laddove non c'è un'ipertensione, dove non c'è una storia di ipertensione, e vanno in diagnosi differenziale con le cardiopatie sarcomeriche, che anche queste sono una grande fetta della patologia, che lascio a chi si occupa di questo argomento in modo più specifico. Però dobbiamo, a volte c'è anche la coesistenza delle due patologie. Poi fortunatamente abbiamo a disposizione la risonanza magnetica, e vedete nella parte superiore, questo è un lavoro di Andrea Frustaci, anche lui qui di Roma, a cui ha associato i famosi segni dell'Late Gadolinium Enhancement e della riduzione del T1, del T1 mapping, con i quadri istologici sottostanti, in cui vedete che c'è un'infiltrazione di linfociti all'interno del tessuto miocardico, e l'ultimo, il grafico a destra, fa vedere che c'è una correlazione tra linfociti presenti nel tessuto miocardico e la deposizione GB3. Oggi questo è scontato, è stato però anche una tappa, perché quando si è cominciato a parlare di Fabbri si parlava solo di accumulo. Due o tre esempi di quello che ho vissuto. Noi abbiamo fatto, come tutti i nefrologi in Italia, lo screening nelle nostre unità di dialisi. Noi abbiamo pescato un ragazzo che aveva rifiutato la biopsia renale e abbiamo poi studiato la famiglia. Nella famiglia c'era questo fratello che era seguito per 3 o 4 anni in una gastroenterologia universitaria per disturbi tipo Crohn, per cui aveva problemi dell'addominale, perdeva peso, non stava bene, e aveva anche un po' la proteina C reattiva alterata e delle alterazioni articolari, per cui i colleghi inseguivano questa diagnosi di Crohn ma non riuscivano a dimostrarla, sia con la colonoscopia sia con si faceva ancora il clismopago. Però lui è caduto nella rete dello screening che abbiamo fatto la famiglia, ed era un Fabbri con coinvolgimento gastrointestinale. Questo è quello che era all'epoca la sua biopsia del colon e il suo clismopago, ma noi sappiamo dalla nostra amica Daniela Concolino che la malattia gastrointestinale nel Fabbri è ben presente, preferisce il maschio a differenza della donna, è confondibile con un Crohn, con un colitis ulcerosa un po' meno, ma soprattutto con il colon irritabile. Ci sono numerose segnalazioni in letteratura, quindi questa è una delle diagnosi differenziali che mi sento di sottolineare. Questa invece per nefrologi, questo è il nefrologo che ha visto questo paziente, ero io, me lo ricorderò per sempre. Questo mi disse che aveva un cugino in dialisi, ma la sua storia era completamente negativa. Aveva un filtrato glomerulare ai limiti 69, diciamo anche normale, perché fino a 60 ormai si dà per normale, una creatinina di 1,2, aveva però una proteinuria 0,8, 1,2, quindi proteinuria sufficiente a giustificare la biopsia renale. Ho fatto la biopsia renale tranquillamente, senza pensare a un Fabbri. Aveva anche un esame odiometrico con una modesta disturbo dell'udito, per cui
magari la mia idea andava più all'Alport, che è anch'esso nella forma alfa 5 X-linked,

0: con la sordità piuttosto che altre nefropatie. Poteva essere una C3 nefropati, all'epoca si chiamava membrana proliferativa, ma il quadro clinico era un pochino diverso, un IgA, mancava la magrematuria, poteva essere un Fabbri, e questo era un Fabbri, aveva la sordità come elemento ulteriore e questa è la sua biopsia renale. La colorazione con il pass è la prima alla vostra sinistra, che mostra le cellule evacuate del Fabbri. Al centro c'è una motossilina osina con le cellule del Fabbri, alla destra c'è il frammento incluso in resina per la microscopia elettronica. Essendo un lipide, quando voi fate la colorazione tradizionale lo perdete, perché ci sono i solventi dei lipidi per fare le motossilina osina e il pass. Quando lo includete in resina, il lipide resta lì e sono quei punti blu verdastri che vedete in quella deposizione. Questa era una forma late onset e oggi nessuno si stupirebbe più male, però per i nefrologi, non certo per chi si occupa di Fabbri, la biopsia renale rimane un cornerstone, una cosa importante di fronte al soggetto con anomalie urinarie. In assenza di controindicazioni va fatta, e questo è un esempio, perché poteva anche essere messo in routine con gli ACE inibitori recettoriali, poi adesso ne abbiamo le SGLT2 e via dicendo, invece la diagnosi va perseguita. E questa era l'immagine poi alla microscopia elettronica dei famosi per noi, corpi zebrati all'interno del citoplasma dei podociti. Quella è un'ansa capillare, la membrana basale glomerulare, e quello è il citoplasma di un podocita. Poi quest'ultima esperienza l'abbiamo fatta con i colleghi della Cattolica, il professor Manna all'epoca direttore della medicina interna, e delle febbri di origine sconosciuta abbiamo alla fine pubblicato, vedete che nomi sono più di uno, abbiamo pubblicato un algoritmo, perché anche nell'esperienza soprattutto dei colleghi della Cattolica le febbri di origine sconosciuta vanno in diagnosi differenziale, sono numerosissime, la febbre familiare mediterranea e via dicendo. Loro avevano un centro per le febbri di origine sconosciuta e hanno intercettato 2 o 3 pazienti con l'Alport, con il Fabbri. Quindi anche le febbri di origine sconosciuta devono far pensare e va perseguita. La perdita di udito, l'improvvisa perdita di udito, è un altro degli elementi che può richiamare la diagnosi di Alport, e mi piace far vedere questo lavoro dei neurologi italiani, che nella ricerca, una delle tante cose che si è fatta nel Fabbri, la ricerca negli stroke nelle persone giovani, stroke ovviamente criptogenetici. Loro hanno dimostrato in questo studio che in realtà dobbiamo essere più precisi, vanno cercati anche gli stroke modesti, quelli che ricorrono, ma anche le perdite di udito. Quindi l'associazione non ci si deve fermare allo stroke criptogenetico, ma anche all'interno delle popolazioni con lo stroke vanno cercati altri segni e sintomi. Da ultimo, anche questa oggi è scontata, trovare la riduzione della galattosidasi A o la mutazione non è sufficiente, dobbiamo mandare il prelievo a Giovanni o al laboratorio ovviamente equivalenti, perché abbiamo tutta la storia delle mutazioni non patogenetiche, non entro in questo, però si fa il sospetto, si fa si cerca la mutazione, si fa il dosaggio dell'enzima, si va a vedere se è patogenetica, si fa il dosaggio dell'ISO GB3, oggi col DBS, con il Dry Blood Spot, è veramente una cosa abbastanza semplice. E io con lo screening adesso che verrà fatto neonatale, sicuramente assisteremo a un ricorrere di questo ipotesi. Quindi la diagnosi è difficile perché ovviamente i quadri possono essere moltissimi. Abbiamo dei biomarcatori e li dobbiamo utilizzare per evitare le misdiagnosi che poi facciamo pagare eventualmente in terapia, e non entro sul valore economico della terapia nella malattia di Fabbri, quindi dobbiamo essere ben coscienti di spendere bene i nostri soldi, perché sono i soldi di tutti. La storia familiare va perseguita, e poi vanno spogliati i pazienti quando c'è un sospetto di Fabbri per la ricerca degli angiocheratomi, che è veramente brutto trovare l'angiocheratoma dopo che si è fatto il DBS. E anche gli oculisti hanno la loro parte, perché devono aiutare con la cornea verticellata. Però nei casi sospetti, perché poi la medicina è fatta di tutti i giorni, nel dubbio io consiglio vivamente meglio un DBS in più che uno in meno con la perdita di eventuali fabbri. Grazie per la vostra attenzione.
1: Apriamo alle domande.
2: Ha fatto bene a fare quella presentazione, quindi da discente voglio farti una domanda, ma tu hai parlato di biomarcatori, nel corso della terapia che peso ha nella decisione dell'efficacia di una terapia dopo quello che abbiamo sentito ieri dei meccanismi, diciamo, recettoriali, post-recettoriali, per esempio dosare l'efficacia di un farmaco valutando il lasso GB3?
0: In realtà nel Fabry abbiamo solo l'ISO GB3, ce ne sono stati altri proposti, ma che io sappia non sono arrivati ad avere questa affidabilità. L'ISO GB3 è fondamentale, ieri avete sicuramente sentito Marco Spada, che nella diagnosi del bambino è maschio classico, e poi sappiamo, e quindi nella diagnosi di grande aiuto, nelle donne molto meno. Giovanni ha pubblicato un lavoro che è citatissimo, in cui ha dimostrato che non si fa diagnosi nelle donne con l'ISO GB3, e quindi rimane per la diagnosi. Per quello che riguarda la terapia, non abbiamo dati conclusivi, ma se io fossi un Fabbri preferirei avere un GB3 molto basso piuttosto che alto, e sappiamo che la terapia è in grado di abbassare il suo GB3. Sulla prognosi futura ancora è discussa, però c'è un lavoro ormai di un paio d'anni fa che, per quello che riguarda la nefropatia, c'è una certa correlazione tra una storia clinica grave, diciamo, e i livelli di GB3. Quindi un marcatore ce l'abbiamo, va utilizzato con attenzione, con atteggiamento critico, ecco.
3: Io, se posso, avrei una curiosità. Riporto alla storia della mutazione, delle mutazioni, delle varianti. No, ma più che altro ha una ricaduta sulla terapia. Perché ormai la possibilità di trovarsi di fronte a una variante di significato incerto è quella che è. Allora, per alcune condizioni, immagino per il contesto di cui mi occupo io, per esempio l'ipercolesterolemia familiare omozigote, è ormai abbastanza consolidato il fatto che, a prescindere dal fatto che la variante sia di significato incerto o patogenetico, quello che guida è il fenotipo biochimico. Se hai 500 di LDL, hai voglia di dire che una VUS, sempre 500 di LDL hai, e quindi è più facile. In questo contesto più eterogeneo, se io nell'ambito dello screening familiare trovo un paziente che ha una VUS o un soggetto che ha una VUS, però clinicamente come faccio a decidere? È una domanda molto naive, però...
0: No, assolutamente non è naive, è una domanda molto update, direi, che va veramente sulla cresta dell'onda, perché le mutazioni di significato non chiaro, diciamo, sono la maggioranza in questo momento di pazienti Fabbri. Quindi c'è una grandissima discussione. Io, che sicuramente esula sia dal mio discorso, sia richiede uno sforzo collaborativo enorme. A me piace ricordare, proprio 2 anni fa, nel corso del precedente Fabbri Nefropathy Update ad Amburgo, Schiffman rispose a una domanda. Schiffman è un neurologo americano con una lunghissima storia nella malattia di Fabbri, dicendo: è il paziente che fa la mutazione, non è la mutazione che fa la malattia. Quindi, dicendo, con questo voleva dire che di fronte al singolo paziente io lo devo studiare in tutti gli elementi, e non sto qui a ricordarli, ma avete visto che sono tanti. Poi a quel punto posso decidere la terapia, ma è un campo assolutamente ancora non ben definito. Quindi l'unica raccomandazione, per aver della mia esperienza, io posso dire che studiare il paziente anche di fronte alla mutazione non patogenetica, studiarlo comunque, perché in letteratura si legge di tutto, il bianco e il nero, e il contrario del bianco e il contrario del nero. Quindi io ho fatto mia questa affermazione di Schiffman, e credo che rinasce il clinico di fronte a queste situazioni. E poi mi inchino di fronte alla ricerca dei colleghi che studiano le mutazioni e i loro effetti e attendo da loro spiegazioni.
3: Grazie. Domanda?
1: Una curiosità, lei ha mostrato anche la diagnosi differenziale con la sclerosi multipla, sì, mettendo in evidenza che il pattern neuroradiologico è assolutamente sovrapponibile tra malattia di Fabry e sclerosi multipla. Ha senso soprattutto nei casi di sclerosi multipla non certa andare a fare degli screening enzimatici e genetici su queste popolazioni?
0: Allora, non ho esperienza diretta, però mi viene da rispondere che un DBS non si nega a nessuno di fronte a un problema, perché poi a volte si hanno delle sorprese. Quello che ho imparato dai colleghi neurologi è che non c'è un sintomo chiaro, anche la storia del corpo galloso si è andata via via perdendo, e quindi un DBS, veramente io credo che almeno questo lo possiamo fare a cuor leggero, insomma, chiaramente.
3: Una domanda, prego.
4: Sì, allora volevo chiedere, la differenza di genere quanto incide nella malattia di Fabry? E volevo chiedere poi se avete esperienza sulla valutazione della matrice extracellulare. Questa domanda era prevalentemente per il professor Noto, in quanto ha parlato di macrofago, ha parlato di osteopenia, e quindi mi ricollego a lei. Nello studio renale, la matrice extracellulare con acidosi, sia metabolica sia acidosi respiratoria, e quindi nella prognosi di questi soggetti, può avere un ruolo l'osteopenia di cui ha parlato il professor Noto con la sarcopenia messa insieme, il studio della matrice macrofago e il ruolo del calcio?
0: Allora, per la prima parte della domanda che riguarda il genere, le cose che ormai sappiamo è che le donne non possono essere considerate portatrici perché l'inattivazione del cromosoma X è asimmetrica, skewed come si dice, e quindi anche qui ogni paziente va studiata, e poi dirò che c'è una quantità di enzima sufficiente, non ha un quadro clinico e via dicendo. Ed è ovviamente, però esistono anche le donne che purtroppo pure con tutta la loro doppio X arrivano con una malattia di Fabry molto grave e molto pesante, quindi anche qui dobbiamo studiare il singolo paziente. Rispetto alla domanda sui macrofagi, io faccio il nefrologo, giro il discorso alla matrice renale, e con la Paola Ronsenfeld, con la quale ho collaborato a lungo, abbiamo dimostrato che i macrofagi che sono nell'infiltrato interstiziale, oltre a bla bla bla determinare la malattia, ve lo risparmio, la trasdifferenziazione epitelio mesenchimale, però sono i CD163, cioè sono i macrofagi M2, sono una popolazione di macrofagi che va verso la fibrosi, verso la sclerosi. Ci aggiungo che il fine renone nella nefropatia diabetica è stato dimostrato che può shiftare gli M1 M2, quindi per noi nefrologi stiamo lì in attesa di vedere se non si possa utilizzare, per adesso è solo nella nefropatia diabetica, quindi non lo possiamo utilizzare. Quindi i macrofagi ci sono importanti e determinano poi alla fine la sclerosi, proprio perché sono questi CD163. Non so se Noto vuole aggiungere, vieni pure.
5: Di Fabri non ne posso parlare, ovviamente, per ovvi motivi, ma sul Gaucher è correttissima la domanda. Il macrofago M2 a livello del midollo osseo crea quella situazione per cui c'è uno stimolo sugli osteociti soprattutto, e sugli osteoclasti in particolar modo, è un attivatore degli osteoclasti e un inibitore delle vie che portano invece all'osteoblasta, quindi l'osteoporosi è una conseguenza del macrofago M2. Perché ci sia nel Gaucher, perché sia diversa la storia del Fabry, ma lì davvero è complicato. Certo è che la fibrosi, certo è che l'infiammazione cronica sono elementi comuni che vanno considerati.
1: Grazie. Ok, adesso invito a relazionare la dottoressa Serena Gasperini, responsabile Centro Malattie Metaboliche e Pediatria, Fondazione San Gerardo di Tintori Monza, coordinatore Metaburn Italia. Grazie Serena.
6: Grazie mille Carmela, e ringrazio il professor Giovanni Duro, la senatrice, e parlare di malattie rare è emozionante qui dentro, in questa sede, e vi ringrazio, ma soprattutto è emozionante, e mi associo ai ringraziamenti precedenti, vedere che gruppo ha creato e che gruppo il CNR è cresciuto nel tempo, è diventato un'eccellenza italiana, e quindi siamo fieri di questo, e grazie per il supporto che ci date quotidianamente. Vi parlo, continuando un viaggio nelle malattie lisosomiali, di malattia di Pompe. Quindi siamo sempre dentro il lisosoma, siamo in una malattia un po' diversa, autosomica o recessiva. È una malattia causata da un accumulo di glicogeno, quindi è detta anche glicogenosi tipo 2, dovuto a un difetto di un enzima che si chiama alfa-glucosidasi o anche maltasi acida, cioè sempre un doppio nome. Il quadro clinico è molto eterogeneo, vedremo, però è sostanzialmente in un continuum ormai fenotipico che abbiamo già ben capito delle malattie lisosomiali. Abbiamo però due forme da distinguere molto importanti, perché estremamente diverse l'una dall'altra, e l'eterogeneità è garantita, come ci siamo sentiti ieri ben descrivere, dall'epigenetica, dai ruoli di autofagia, mTOR e quant'altro vedremo meglio. L'eterogeneità è anche un fattore molto importante che condiziona la risposta alla terapia e anche la scelta della terapia. L'incidenza, vedete, è molto variabile. Queste sono incidenze che pensavamo avere soprattutto nella forma esordio infantile. Abbiamo sentito ieri il professor Spada che ci ha detto invece era 80.000 in Italia da screening, ma soprattutto globalmente associate forma infantile e forma late onset, che sono i due grossi gruppi. Vedete, Taiwan ci dice l'esperienza dello screening neonatale 1 a 33.000, l'esperienza di Padova del professor Burlina è 1 a 20.000. Tanta roba. E queste sono le due grossi gruppi di malattia di Pompe. Abbiamo detto la forma infantile è quella più evolutiva rapidamente, infausta se non trattata, caratterizzata, vedremo meglio, da sintomi molto ingravescenti, rapidamente ingravescenti. Ogni ora, ogni giorno perso è una strada di non ritorno. Invece la forma late onset è molto più lenta, però anche qui in un continuum fenotipico, caratterizzate tutte da un aumento di CK, LDH e transaminasi che le contraddistingue. Il CRIM che ho messo in fondo è un dato molto importante per la forma infantile. CRIM negativo vuol dire un paziente che non ha mai visto un enzima, a zero di attività enzimatica, e quindi è caratteristico dell'infantile. Ci sono gli infantili CRIM negativi o CRIM positivi se hanno un minimo di attività residua, ma questo vedremo è determinante nell'outcome, nella risposta della terapia e anche nella gestione del paziente. Questi sono i sintomi che abbiamo nella forma infantile, quindi un coinvolgimento psicomotorio da un punto di vista soprattutto di ipotonia, sono quelli che definiamo i floppy infant, le bambole di pezza, con un'ipoacusia neurosensitiva, una facies tipica con una macroglossia, una bocca attenta per l'insufficienza velopalatina, hanno problemi di nutrizione, di suzione, non riescono a succhiare il latte, hanno un'organomegalia, hanno un interessamento cardiaco che è caratteristico della forma infantile, con una cardiomiopatia ipertrofica, a volte anche con ostruzione, e un tracciato ECG che è patognomonico caratteristico, con un PR corto, un QRS ampio. Un interessamento polmonare, sì, però non primitivo d'organo, ma proprio dei muscoli respiratori, soprattutto del diaframma. E quindi vedete che i sintomi sono già una malattia multisistemica, non è una malattia che intendiamo solo muscolare, quindi non è solo il muscolo a farla dal padrone. Sicuramente è la forma prevalente, ma nella forma infantile è multisistemica, hanno problemi nutrizionali e di altro tipo. Vi ho portato uno degli ultimi casi che è venuto alla nostra osservazione, una bambina che è nata bella ma con una lingua un pochino più grande, per cui l'hanno messa in follow up Europa hanno fatto una visita genetica programmata a 40 giorni e hanno sospettato macroglossia, hanno fatto un MLPA, un RHGH, quindi indagini genetiche per la Wiedemann-Beckitt, che entra in diagnosi differenziale. Dopodiché, proprio per, visto che era tutto negativo, per cercare altri segni di coinvolgimento d'organo, hanno fatto un ecocardio e hanno trovato a quasi 3 mesi un'ipertrofia biventricolare. Hanno fatto anche degli esami correttamente, vedete il CK di 700, aumento di transaminasi e dell'EDH. A quel punto ci hanno pensato, è stato mandato il cartoncino all'equipe del professor Due al CNR e rapidissimamente hanno dato una diagnosi purtroppo di malattia di Pompe, tra l'altro CRIM negativo, quindi il fenotipo peggiore che possiamo aspettarci. Questo però è avvenuto già a 3 mesi, quindi nonostante la rapidità della diagnosi di laboratorio è arrivata a una terapia enzimatica a 4 mesi e vedremo che è un po' tardi. La diagnosi differenziale, la forma infantile, la macroglossia è un dato che non va mai trascurato perché non è mai idiopatica, quindi dobbiamo indagare sicuramente forme genetiche come è stato ben fatto, ma non fermarsi lì. Quindi la Wiedemann-Beckitt va benissimo, le forme endocrinopatiche va benissimo come l'ipotiroidismo, ma abbiamo anche la mucopolisaccaridosi, altre forme da accumulo lisosomiale in cui la lingua è un organo in cui si accumulano molte sostanze, ma tra cui anche alcune miopatie, ma soprattutto la malattia di Pompe. Lo stesso se noi abbiamo anche un quadro di ipotonia e questa bambina retrospettivamente esaminata era anche ipotonica, aveva difetti di suzione, difetti di alimentazione, faceva un pasto in quasi un'ora, quindi tutto questo, debolezza muscolare, quindi ipotonia e macroglossia ci deve far illuminare e entrare però in diagnosi differenziale con altre cause, quindi endocrinologiche, ma soprattutto patologie neuromuscolari come anche le sindromi miasteniche, le miopatie e neuropatie congenite, le distrofie muscolari e la SMA, che soprattutto nei piccolini ora c'è lo screening neonatale, però è una diagnosi differenziale molto importante che deve essere eseguita rapidamente. L'altra ovviamente la malattia di Pompe ed altre miopatie metaboliche, tra cui le malattie mitocondriali e i difetti di beta ossidazione, che alcune di queste rientrano nello screening neonatale esteso. Le criticità però sono importanti. Vedete in alto a sinistra la curva di Kaplan-Meier di questi bambini che senza una terapia enzimatica specifica non sopravvivevano oltre 1 anno e mezzo, 2. Quindi noi non conoscevamo questa malattia, ne eravamo travolti, ma non sapevamo cosa aspettarci dalla malattia e dal proseguo. È una malattia che tra l'altro comincia in utero, la cardiomiopatia ipertrofica la troviamo anche a volte, è intercettata dai ginecologi in gravidanza e sicuramente è presente alla nascita in alcuni fenotipi. La invece curva a destra è dopo una terapia enzimatica, ma con molti burden di malattia che vedremo, quindi la terapia enzimatica ha inciso sulla sopravvivenza sicuramente tra i non trattati e i trattati. Come vedete, una terapia enzimatica che è disponibile, questo è il 20° anno di terapia, ha completamente cambiato la storia naturale, ci ha cambiato le sorti di questi bambini. Prima facevamo diagnosi un po' come la SMA e li vedevamo morire, facevamo diagnosi di morte, invece ora gli facciamo diagnosi e gli proponiamo nuove strategie terapeutiche. Questa terapia che è stata innovativa, che è stata veramente una bomba che abbiamo ricevuto, ora ha avuto varie evoluzioni, ci sono terapie enzimatiche di nuova generazione anche combinate con molecole Chaperon. Questo è un lavoro della dottoressa Parini che ha sincronizzato tutti i centri italiani sulle forme infantile, sempre un lavoro a 10 anni dalla messa in commercio della terapia enzimatica, e vedete che i risultati sono curve di Kaplan-Meier molto migliorate, ma ancora non top, perché la sopravvivenza, vedete, a 6 anni era il 58%, addirittura 20% nei CRIM negativi, e molti erano non deambulanti, anche sopravvivevano ma ventilati, quindi con delle sequele importanti, quasi tutti erano ipacusici. Quindi cosa siamo andati a cercare? Non ci siamo accontentati e fermati, siamo andati a cercare le cause di variabilità di risposta alla terapia enzimatica e di storia naturale. Quindi abbiamo detto il CRIM è un fattore importante, perché è chiaro, se io ho zero di attività enzimatica e mi arriva un enzima, chiaramente io faccio una reazione tipo graft versus host, quindi lo combatto e produco degli anticorpi spesso neutralizzanti che vanno a rendere totalmente inefficace il ruolo di questo enzima. Il fatto che epigeneticamente e geneticamente ci sia un'alterazione del recettore del mannosio 6 fosfato, l'abbiamo sentito dire anche ieri, il ruolo di intorti, FEB, della rapamicina, dell'autofagia, il ruolo dell'infiammazione, ma soprattutto anche di quello che non riusciamo a quantizzare, che è il glicogeno extralisosomiale. Ho già accennato alla risposta immunitaria e quindi siamo un po' evoluti nel tempo. In questi 20 anni abbiamo cercato strategie. Quindi innanzitutto nella forma infantile non ci siamo accontentati dello schema terapeutico, ma siamo andati a raddoppiare, quadruplicare poi la terapia che viene fatta a dose doppia tutte le settimane in questi bambini, e poi abbiamo adottato dei protocolli di immunomodulazione sicuramente nei CRIM negativi prima di cominciare l'enzima, ma anche nei CRIM positivi con schemi leggermente diversi che utilizzano metotrexate, rituximab, immunoglobuline supplementari. Stiamo utilizzando anche il sirolimus proprio come rapamicina. E tutto questo ha modificato la storia. Il quadruplicare la dose, vedete, ha portato in questo bel lavoro in cui molti del gruppo Pompe europeo sono stati coinvolti, vedete che la sopravvivenza è quasi raddoppiata, cioè con la dose standard di 20 mg chilo ogni 2 settimane il 52% sopravviveva e deambulazione autonoma bene o male nel 53%. Invece siamo passati 89 e 93 rispettivamente con raddoppiando la dose. Quindi anche le schede tecniche vanno personalizzate, c'è la terapia che viene personalizzata, proprio adattata ai biomarcatori. Nella malattia di Pompe purtroppo ne abbiamo pochi, però adattata al fenotipo clinico e adattata anche a quello che è il feedback che riceviamo dalla risposta del paziente e dagli esami di laboratorio. Quello che abbiamo capito però, che prima è meglio è, nel Pompe infantile è immediatamente dopo la nascita meglio è, perché lo screening neonatale di Taiwan ci fa vedere che, vedete, la riga rossa è la sopravvivenza e la ventilazione assistita nei bambini diagnosticati da screening e trattati immediatamente 2 giorni dopo alla diagnosi, invece vedete le altre sono la storia naturale e la diagnosi clinica ovviamente impicchiata. Quindi è importantissimo fare subito una diagnosi, pensarci, fare subito una diagnosi differenziale, che sia SMA, che sia POMP, che siano altre patologie trattabili. Questa è la storia di un nostro bambino che è nato 15 anni fa, che ha 3 mesi ipotonia, cardiomiopatia, CRIM negativo, l'abbiamo immunomodulato, fatta la terapia enzimatica, ma purtroppo non ha mai deambulato, è stato attaccato al ventilatore per molti anni della sua vita, fino all'exitus purtroppo, che è avvenuto anche per alterazione neurologica importante, aveva un pacing diaframmatico, una situazione drammatica. E invece sulla destra vedete la storia di 2 nostri fratellini CRIM negativi diagnosticati prenatalmente per un fratellino che purtroppo era deceduto e che trattati abbiamo immunomodulati praticamente a 3 giorni di vita e hanno cominciato la terapia enzimatica a 4 e hanno una storia perfettamente normale. Sempre CRIM negativi, sviluppo psicomotorio, ora uno ha 5 anni e la sorellina 3, hanno camminato 1 anno e hanno, vedendoli, visitandoli, non sembrano nemmeno affetti da malattia di Pompe. Quindi strategico la tempistica. Quindi abbiamo visto che nella malattia di Pompe esordio infantile lo shift tra mortalità e morbidità è importante, abbiamo dei burden importanti come la voce di rinolalia tutti hanno la voce a paperino, come si dice, l'ipoacusia, la scoliosi, però sono vivi, respirano da soli e hanno delle prospettive di vita ben diverse. Però non tutto si conclude benissimo, perché quello che stiamo assistendo, crescendo i bambini, è che all'adolescenza cominciano un interessamento neurologico. Un interessamento neurologico importante, con deterioramento cognitivo. Voi sapete che la terapia enzimatica non passa, quella anche di seconda generazione, non passano la barriera ematoencefalica, e quindi vediamo un declino cognitivo in picchiata, una iperintensità della bianca, un quadro di epilessia e encefalopatie importanti e rapidamente progressivi, con coinvolgimento anche del primo neurone e anche una neuropatia invalidante. Stiamo vedendo anche dei parkinsonismi o quadri Parkinson-like. Quindi la malattia è cambiata, non la conoscevamo, e quindi il quadro è veramente multisistemico. Per quanto riguarda la malattia Leigh-Townsend di Pompe, è un po' un altro scenario, quindi sempre una malattia muscolare, anche qui comunque multisistemica, ma che coinvolge diciamo i muscoli respiratori, meno i muscoli cardiaci. Può essere associata a aneurismi della basilare o dolicoectasie, oppure anche a rischi aritmici come Work Parkinson-White o altre forme aritmiche, però diciamo prevale il quadro miopatico, come vedete dalle immagini. Anche qui è un mare magnum, e lo screening sta scoprendo un po' una punta di un iceberg, perché c'è chi può avere sintomi con questa forma nei primi mesi di vita senza cardiomiopatia o nei primi anni di vita, o può non manifestare niente per molti anni o anche mai. Quindi anche qui è molto difficile nel percorso, ci vuole un neurologo e un miologo molto attento, che va a valutare anche con risonanze magnetiche il quadro, proprio per andare a scannerizzare bene quando è il momento di cominciare una terapia e quando è da consolidare la diagnosi. La diagnosi differenziale anche qui è con altre miopatie, alcune di origine metabolica, altre miopatie genetiche, tra cui tra quelle metaboliche, difetti di beta-ossidazione dei grassi, alcune glicogenosi come la glicogenosi 5, il McArdle, oppure le malattie mitocondriali. E un dato importante da non sottovalutare è il nostro CK, un esame che facciamo regolarmente, che ci dà delle informazioni importanti, che sicuramente non va sottovalutato, soprattutto se è ripetutamente aumentato. E un cartoncino noi lo consigliamo sempre. Il professor Filosto ha fatto un bellissimo lavoro qualche anno fa con gli amici miologi, in cui appunto avevano fatto uno screen di popolazione sull'iperCKemia senza altra causa, scoprendo molti anche pazienti con la malattia di Pompe. Quindi importantissimo, laddove c'è una terapia, fare il DBS. Poi è chiaro, se la clinica mi guida e vedo questi polpaccioni, penso più a una distrofia muscolare. E attenti comunque al cuore: il cuore è un muscolo molto importante e che quindi va in diagnosi differenziale. E questo è un algoritmo diagnostico che abbiamo fatto con il professor Spada, con Marco Spada e altri amici del gruppo italiano, sulle forme Leigh-Townsend. L'intercettarle, soprattutto in età pediatrica, è un bel challenge, perché molto spesso ci scappano, ci sfuggono, giustifichiamo appunto il CK. A volte in età pediatrica le forme Leigh-Townsend non sono molto subdole, partono molto piano, partono senza CK e partono con ipertransaminasemia. Quindi abbiamo stressato il fatto che ci vuole un po' un gioco di squadra, e si ritorna a quello che diceva il professor Feriozzi, la clinica. Quindi un bel esame neurologico, quantomeno sulla parte dello sviluppo. Sono bambini che spesso non fanno educazione fisica, non sono sportivi, sono goffi. Possono avere solo le transaminasi alte e occhi anche l'LDH. Il CK può seguire anche di molti anni, quindi la rivalutazione, il follow up nel tempo e il cartoncino, che ce lo teniamo sempre in tasca e lo facciamo, è importantissimo. Quindi i fenotipi li abbiamo un po' cambiati. Abbiamo ricorso a nuove molecole, a chaperon, abbiamo ricorso a PEG, ventilazione assistita, a terapie sintomatiche, a pacing diaframmatico, siamo ricorsi a varie sfide per giustificare e trattare anche i quadri infiammatori, la rapamicina per la parte dell'autofagia. C'è ricorso spesso a terapie combinate, ci sono stati negli anni trial con la carnitina come chaperon o il miglustat, però ci rimane un burden importantissimo, il sistema nervoso centrale. Le recenti linee guida messe a punto dal gruppo europeo del Metaber, coordinate dal professor Parenti di Napoli, ci guidano verso un gruppo multidisciplinare che in queste malattie deve essere la forza che abbiamo, dal laboratorista al neurologo, allo psicologo, perché è importantissimo anche ascoltare quello che è il percepito, il vissuto di malattie e la qualità di vita residua, anche per cercare nuove strategie terapeutiche. E quindi 20 anni ci hanno insegnato tantissimo, questi bambini ci hanno insegnato a non smettere di combattere, a non smettere soprattutto di cercare altre cause, perché ce ne sono, il difetto enzimatico è solo un di cui. Sicuramente lo screening ci ha insegnato che la forma late onset è sottostimata, diagnostichiamo clinicamente solo una punta di un iceberg e quindi questi pazienti vanno seguiti strettamente nel tempo, e il ruolo del mitocondrio si sta affacciando sempre di più in molte malattie lisosomiali, il ruolo di una mitocondriopatia, quindi anche prospettive nuove da quel punto di vista terapeutico, come anche appunto le terapie geniche che stanno per arrivare alla ribalta su questo tipo, sulla malattia di Pompe. Quindi concludo per dire che la malattia di Pompe non è più solo muscolo, non è più solo una miopatia, è una malattia multifattoriale, multisistemica, con ruoli epigenetici importanti. Abbiamo la transizione, perché la terapia ovviamente ci ha concesso di affidare ai miologi degli adulti questi nostri bambini che sono sopravvissuti e che però hanno delle comorbidità importanti. E l'altra cosa, in attesa di nuove future terapie che passino la barriera e altro, l'importanza della diagnosi precoce, che utilizziamo l'intelligenza artificiale, che utilizziamo gli algoritmi diagnostici, che utilizziamo qualunque altra forma, il DBS è fondamentale. Ieri mi hanno chiamato che un neonatologo ha avanzato 2 ipotesi di diagnosi, quindi è importantissima la disseminazione di questa malattia, proprio nella forma infantile ma anche nella forma late onset. E anche il ruolo dell'intelligenza artificiale, sottolineo solo una curiosità, che pochi giorni fa mi ha telefonato una mamma che aveva messo i segni clinici del figlio su una piattaforma di AI sul cellulare e gli era uscita la malattia di Pompe, quindi c'è arrivata. Quindi anche i genitori hanno accesso ovviamente all'intelligenza artificiale e possono utilizzarla proprio per aiutare la diagnosi. Quindi è fondamentale lo screening. Noi speriamo presto che arrivi e che entri nei LEA a tutti i titoli, che non ci siano più le disparità regionali che stiamo vedendo purtroppo ad oggi, perché veramente ogni ora è un'ora persa che costa la vita di un bambino. E quindi concludo con la frase di Gandhi, che il futuro dipende da ciò che facciamo oggi. E quindi grazie per oggi e per ieri.
2: No, è molto interessante la tua esperienza, complimenti. Al di là del tuo nome, tu sei una donna, come dire, di grande capacità, nonostante sia una sirena.
6: Grazie.
2: Volevo dirti, ho visto che nei pazienti con CRIN negativo voi fate l'immunomodulazione o l'immunosoppressione, direi, a questo punto. Lo fate sempre d'amblè o aspettate un challenge per valutarlo? Perché sai, questo è un problema anche in altre terapie ART.
6: Certo, grazie prof, questa è una bellissima domanda. Allora, nel POMP noi siamo aggressivissimi, nella forma infantile intendo, e nel CRIM negativo non c'è storia, cioè se non fai l'immunomodulazione è istantaneo la nascita degli anticorpi, sono anticorpi cattivissimi, per cui non riesci più neanche, anche con le desensibilizzazioni, non riesci proprio a entrare. L'enzima di volta in volta precede una reazione allergica fino allo shock anafilattico, si fanno proprio al di là dell'inefficacia, quindi gli anticorpi neutralizzanti, c'è proprio uno shock anafilattico molto spesso alla terapia enzimatica. Quindi nel CRIM negativo è indispensabile, è la condizio sine qua non. Alcune volte ci sono delle remore sul fatto che sono o neonati o sono magari hanno uno scompenso cardiaco in corso di sepsi, facciamo una diagnosi, se c'è una sepsi allora aspettiamo magari la parte diciamo di riconversione della sepsi e possiamo rincorrere subito dopo l'immunomodulazione, però va fatta sempre. Nei CRIM positivi ci sono varie linee di pensiero, anche se il CRIM positivo, non ho fatto a tempo a dirlo, è diviso a sua volta in due branche. Ci sono quelli che sviluppano alto titolo anticorpale che ritornano uguali ai CRIM negativi e quindi fanno shock anafilattici, fanno anticorpi neutralizzanti, o quelli a basso titolo. Lì si vede subito, o si vede quasi subito, ci sono i bambini che non svilupperanno mai anticorpi e tutta la loro vita sono a zero, a poche tracce di anticorpi e quello. Quindi c'è chi decide di aspettare immunomodulare, vedere come vanno gli anticorpi e poi semmai fare un ciclo di rituximab, anche perché interveniamo a gamba tesa, cioè 4 dosi di rituximab sulla parte di ricondizionamento immunologico non è banale e quindi aspettiamo. Altri invece fanno tutto a tutti, quindi lo modulano diversamente, magari fanno meno rituximab, però condizionano, immunomodulano, immunosopprimono sia i CRIM positivi che i CRIM negativi. Io personalmente sono della seconda scuola, cioè io immunosopprimo tutti, perché non mi fido dello sviluppo degli anticorpi che poi creano delle problematiche, perché uno shock anafilattico, una desensibilizzazione che vuol dire fare un enzima in 24 ore, rallenta soprattutto il miglioramento cardiaco, perché il cuore migliora subito, il muscolo liscio subito migliora, in un mese, massimo 6-8 mesi il cuore ritorna normale, ma il muscolo scheletrico assolutamente no. E quindi l'immunomodulazione sulla forma infantile per noi è imprescindibile, possiamo fare solo rare eccezioni.
3: Prego. Sì, assolutamente.
7: Si sente? Sì. Oh, Serena, grazie intanto per la relazione, bella come sempre, e anche per aver sottolineato in particolare il concetto fondamentale, cioè quello della diagnosi che dobbiamo fare più precocemente possibile. E Una cosa volevo chiederti: noi siamo abituati storicamente a vedere il fenotipo post-IRT dei bambini, il fenotipo prevalentemente cranico, eccetera, eccetera, no? E nella tua esperienza, i bimbi che adesso, rispetto al passato anche recente, cominciano precocissimamente, cominciano subito dopo la nascita, cominciano appena nati, sviluppano ugualmente questo fenotipo a un certo punto, negli stessi tempi, non lo sviluppano, lo sviluppano in maniera meno evidente o più avanti nel tempo nei bimbi piccoli? E questa è una prima cosa che volevo chiederti. La seconda cosa è un commento, più che altro è sentire anche il tuo parere. Le complicanze neurologiche post-IRT nell'infantile, no? Che cominciano a essere importanti, segnalate, grave. La cosa che mi incuriosisce è che noi trattiamo i pazienti adulti, i LOPD, da 20 anni. Però in realtà dopo 20 anni di grossissimi disturbi neurologici centrali, che pure ci aspetteremmo, non ne abbiamo visti. O comunque ci sono descrizioni, sono delle descrizioni abbastanza aneddotiche, qualcosa che abbiamo fatto anche noi dal punto di vista neuropsicologico, neurocognitivo, però insomma di grosse sindromi in questo momento, chiaramente definite, saranno appunto in alcuni casi, eccetera, eccetera, insomma non così evidenti come nei bimbi. Questa cosa è perlomeno curiosa. Sentivo cosa ne pensavi di queste due cose. Grazie.
6: Grazie Max, perché hai centrato proprio i due temi più importanti. Allora, Parto dalla seconda. Sembrano quasi due malattie completamente diverse. Stesso enzima, e le ho distinte perché il fenotipo, il continuum fenotipico è sulla late onset, l'infantile è un'altra malattia. Tant'è vero che quando facciamo la transizione mi dice: ma questo c'ha anche un interessamento muscolare dei muscoli diverso. Quindi sembra che qui ci sia qualcos'altro che va a giocare, e quindi ci sono dei fattori modificatori, c'è qualcos'altro, è un'altra malattia. E quello che vediamo è che il coinvolgimento purtroppo ce l'hanno quasi tutti, chi più chi meno. Intendo dire che ora che abbiamo più un alert con l'esperienza che ci siamo fatti, cominciamo a fare, compatibilmente con le sedazioni che ci servono, le risonanze magnetiche encefalo anche dai 3-4 anni, e vediamo che un interessamento c'è già a 3-4 anni, parte già un interessamento minimo della sostanza bianca. Dopodiché sta fermo, e dopo ai 12-13 anni chi più chi meno ha un coinvolgimento importante. Quindi è un quadro che va supervisionato molto attentamente, su cui non possiamo entrare, però va attenzionato, perché lì anche la comunicazione ai genitori è diversa, anche l'attenzione all'epilessia. Quando sviluppano l'epilessia hanno un tracollo, o come quando hanno un deterioramento cognitivo. E questo noi lo vediamo in tutti, chi più chi meno. Riallacciandomi alla prima domanda, perché sono imbricate, come dicevo, noi abbiamo fatto un viaggio, quindi all'inizio abbiamo capito che la dose bassa, che la dose ogni 2 settimane, che non facevamo l'immunomodulazione, i fenotipi sono quelli del bambino CRIM negativo, cioè li perdevamo tutti, la mortalità era veramente alta, la sopravvivenza era minore, come vi ho presentato. Ora quindi sono gli ultimi 10 anni che ci diranno la differenza sull'immuno. I bambini stanno arrivando all'adolescenza, i bambini che abbiamo immunomodulato e che gli abbiamo quadruplicato la dose. Quindi ti risponderò esattamente tra qualche anno, perché se è sufficiente anche questo, però tutti comunque hanno delle caratteristiche simili, sia il discorso della voce, sia il discorso dell'ipoacusia, sia il discorso dell'interazione della bianca, sono molto molto simili. E non c'è differenza tra chi fa anticorpi e chi non fa anticorpi. Abbiamo solo visto, la nostra tesista ha fatto un lavoro sul sirolimus, sulla somministrazione di sirolimus, chi era in terapia cronica con sirolimus aveva un miglioramento dei sintomi, ma anche lì si spenge una neuroinfiammazione, si va sull'autofagia, quindi c'è un rallentamento rispetto agli altri, e teoricamente chi fa il sirolimus è quelli che hanno la forma più aggressiva. Quindi stiamo ancora cercando di capire, no? Grazie.
7: Per il sistema nervoso centrale.
6: Assolutamente.
7: Dobbiamo assolutamente trovare una soluzione per il sistema nervoso centrale.
6: Perché li abbiamo salvati dalla miopatia, li abbiamo fatti sopravvivere, vivere, e ora ce li stiamo perdendo tutti, e questo è inaccettabile.
8: Serena, mi riallaccio a quello che ha detto Massimiliano. Questa sembra una terapia dove, cioè, è una malattia dove la terapia intratecale o intraventricolare dovrebbe essere funzionante, e invece è andata male.
6: È andata male. Ora ci sono studi, ora Max non so se li direte, ci sono studi anche di vettori che, ad esempio, in altre malattie come le mucopolisaccaridosi 2 abbiamo delle terapie enzimatiche che si veicolano gli anticorpi del recettore della transferrina, che quindi fa una sorta di cavallo di Troia, che portano l'enzima direttamente negli organi santuario, quindi osso e sistema nervoso. Ci sarà forse studi di terapia genica mirata anche all'ingresso del sistema nervoso, però insomma, il sistema nervoso è bello impattante, perché anche la neuropatia su un quadro di miopatia, cioè la nostra paziente più adulta che la forma infantile, che ha iniziato per Compassionate Use nel 2005, l'enzima, ora ha 21 anni e ha un quadro, ora era passata la miopatia, camminava, correva, e ora ha un quadro neuropatico e neuronopatico spaventoso. Quindi è veramente importante stringere i tempi. Però quello che Max diceva sulla early diagnosis è fondamentale, perché quelli da screening li scopriremo tra qualche anno. Magari c'è un discorso di terapia precoce che va a agire anche sull'immunomodulazione. In America c'è un trial che fa una terapia in utero alle mamme che sanno di essere incinte di un bambino POMP, perché questo sembra creare tra la 24 e la 34esima settimana, gli fanno in vena ombelicale la terapia enzimatica, perché sembra non solo far accettare l'enzima, ma anche ricreare un sistema, probabilmente, come dicevamo ieri, epigenetico, di fattore ambientale in utero favorevole al prosieguo. E anche questo lo scopriremo se tutte queste messe in atto di strategie ci aiutano, ma sicuramente avremo tanto da scoprire ancora. Grazie.
3: Penso che ce ne sarebbero tante altre probabilmente domande, però
6: grazie.
3: Abbiamo avuto una...
6: Grazie.
3: Grazie. Bene, adesso facciamo un passettino indietro e ritorniamo all'intelligenza artificiale. Con l'istologia renale all'intelligenza artificiale, nuove prospettive nella malattia di Fabry, il collega Mignani ci farà un po' capire quali sono le prospettive di questa integrazione tra il dato classico, l'istologia e l'intelligenza artificiale. Prego.
9: Grazie, naturalmente mi unisco ai ringraziamenti e ai complimenti per l'organizzazione a Giovanni, che è stato veramente gentile a invitarmi, e complimenti ancora per questa organizzazione. Ora, quando che la biopsia rappresenti un momento fondamentale nella diagnosi della malattia è, sancito in varie raccomandazioni, e ho voluto riportare questa che il nostro gruppo nefrologico, perlomeno il gruppo nefrologico che si era riunito oltre 10 anni fa, al quale aveva partecipato anche il nostro Sandro Feriozzi, aveva emanato e pubblicato nel giornale italiano di nefrologia, dove si sottolineava appunto l'importanza della biopsia nella fase diagnostica, soprattutto in presenza di albuminuria e proteinuria, ma anche tappa fondamentale nel monitoraggio del paziente, nel monitoraggio soprattutto del paziente trattato, la biopsia possa condurre ad una diagnosi per un istopatologo è una evenienza abbastanza semplice quando ci si trova di fronte a dei quadri di microscopia ottica o di elettronica, come queste passe, ematossilina, eosina, oppure nelle semifine che qui sono illustrati, dove si vedono bene i corpi zebrati che testimoniano appunto la presenza di una malattia. Ma nel corso del tempo la biopsia ha acquisito altri ruoli, non soltanto quello diagnostico o di monitoraggio. La biopsia ora ha ottenuto anche e raggiunto anche un valore prognostico nella valutazione dell'outcome del paziente trattato o non trattato e poi anche nella valutazione dell'efficacia della terapia. Ma tra queste varie funzioni sicuramente quello che a mio avviso la biopsia ha raggiunto, l'importanza della biopsia ha raggiunto in questi ultimi anni è quella della valutazione delle varianti di incerto significato e qui mi riallaccio alla domanda che è stata fatta dal moderatore in precedenza dove si sottolinea in queste raccomandazioni come la biopsia possa essere la valutazione che può discernere tra una forma patogena o non patogena in una variante che ha un incerto significato, una variante con un incerto significato a causa della non descrizione in letteratura oppure dal fatto che sia una variante nuova comparsa in una famiglia di cui non sia possibile quindi ricostruire da, anamnesticamente l'evoluzione della malattia nei, nei genitori e negli antecedenti. E questo è particolarmente

patologia assente e un lyso-Gb3 totalmente normale in assenza di proteinuria, se questi pazienti maschi adolescenti vengono sottoposti alla biopsia, si riscontra appunto un tipico quadro di danno renale con i tipici depositi sia nelle micro, nelle semifine che all'ultra strutturale. E questo caso di questa corte messicana suscitò a suo tempo una notevole discussione, perché questa variante era stata studiata in altre corti europee dove alcune indagini istologiche erano risultate totalmente negative, effettuate sempre nei maschi, quindi escludendo un'eventuale problematica legata al mosaicismo, aveva dimostrato l'assenza di depositi, al contrario, e quindi facendo degradare, declassare la variante ad una condizione di polimorfismo. In realtà tuttora l'R118C viene considerata una variante di certo significato, ma sicuramente la biopsia ha consentito di chiarire meglio, e quindi sicuramente questi pazienti dovranno essere sottoposti a questa indagine per chiarire appunto la natura della patologia. Ma la biopsia renale a volte può trarre anche un po' in inganno. Questo è il caso di un paziente bolognese con una D313 che fu sottoposto ad una biopsia a causa di un quadro di insufficienza renale acuta concomitante con un'ipercalcemia, e questo paziente, la biopsia renale, furono osservati quei due piccoli depositi in assenza però di una ridotta attività enzimatica e di un test genetico totalmente negativo. E l'analisi istochimica di questi depositi risultò negativa, quindi quei depositi apparentemente che potevano far pensare apparentemente ad un Fabry furono poi contraddetti dal risultato dell'analisi istochimica. La stessa cosa è stata di recente osservata sempre dal nostro gruppo in questo paziente con un A143T che abbiamo biopsiato perché già in lieve insufficienza renale, pur non avendo proteinuria, e in assenza di un rialzo dell'ISO o di un'attività enzimatica ridotta, e con questa tipica variante che da molti è considerato un polimorfismo e da altri invece ancora una variante di incerto significato, dove anche in questo caso abbiamo osservato la presenza di qualche deposito per i quali stiamo valutando, stiamo allestendo un'indagine istochimica anche in questo caso per evidenziare la natura di questi depositi, ipotizzando appunto che non siano di Gb3. Del resto la biopsia può rivelare anche la presenza di depositi legati conseguenti all'assunzione di farmaci, che quindi va sempre esclusa quando si esegue un'indagine istologica e si riscontrano queste alterazioni in assenza di una ridotta attività enzimatica o di un test del DNA o di un genotipo, insomma, di questo paziente. In questo caso si trattava di un paziente che aveva subito un trattamento con l'idrossiclorochina e in quest'altro un paziente trattato con l'atomexitina. In entrambi i casi i depositi erano indotti da questi farmaci. Ricordo poi, come sicuramente ben sapete, che altre sostanze come l'amiodarone ad esempio possono indurre la formazione di questi depositi in pazienti che non hanno certo la malattia di Fabry. Poi esiste anche l'eventualità, come abbiamo descritto sempre nel nostro gruppo di recente in questo articolo, c'è sempre la possibilità che dei pazienti con proteinurici sottoposti a biopsia mostrino dei depositi in assenza sia di una malattia di Fabry, avendo un'attività enzimatica normale, un genotipo del tutto negativo e un lyso normale.

0: male e soprattutto in assenza di un trattamento a base di farmaci che inducono appunto una fosfolipidosi. Chiaramente questi casi dovranno essere sottoposti ad una analisi ben accurata per vedere, valutare se è la natura appunto di questi depositi. Ma la biopsia renale, come abbiamo detto, assume, ha assunto di recente anche un valore prognostico. Sono elencati qua i vari studi che sono effettuati e che hanno consentito di definire quelli che sono gli aspetti prognostici che si possono ottenere appunto dalla biopsia. Ricordo anzitutto lo studio di Agnes Fogo, che ha definito uno score istologico, uno score semiquantitativo in grado di stratificare il rischio di malattia, così come gli studi del gruppo di Seattle, di Najafian, che sulla volume podocitario come segno di peggioramento, come predittivo del peggioramento della funzione renale e della proteinuria, senza non citare poi gli studi del gruppo norvegese di Camilla Tondel, che ha mostrato come la presenza di un alterato effacement dei pedicelli nella elettronica della biopsia renale possa essere un marker precoce di progressione di nefropatia, per non parlare poi del gruppo Minnesota di Maurer, che ha correlato appunto la riduzione dei depositi a un alterato outcome renale e così via. Anche noi di recente abbiamo studiato studio di corte della nostra popolazione di pazienti con l'N215S, quindi con una variante late onset. Abbiamo studiato appunto istologicamente l'aspetto prognostico di questi pazienti, e osservando come in questa corte di pazienti con l'N215, che è stata fino ad ora considerata come una variante tardiva, ma soprattutto nominata anche come variante cardiaca, che in realtà in questi pazienti c'è un'alterata istologia renale nella maggior parte dei pazienti, vedete, soprattutto per quanto riguarda la sclerosi glomerulare e sia globale che segmentaria, ma soprattutto un quadro di fibrosi tubulo interstiziale, di ifta molto diffuso, che correla esattamente con l'evoluzione funzionale di questi pazienti. Questa corte di 18 pazienti sottoposti a biopsia, ben 6 evolvevano a 10 anni verso l'end stage, verso gli stadi 4 e 5 di funzione renale, correlandoli con la percentuale di ifta che presentavano appunto all'istologia renale. Quindi questo dato ci fa ricredere in un certo senso sulla tipologia di questa variante, che non deve essere più considerata come una variante cardiaca, bensì come una variante late onset, dove ci può essere anche un importante danno renale progressivo. Ma infine la biopsia renale è importante anche sotto l'aspetto terapeutico. In questo pluricitato lavoro su JASN di Camilla Tondel si vedeva perfettamente come 5 anni di terapia enzimatica sostitutiva potevano chiarificare completamente i glomeruli che al baseline erano completamente gialli perché infarciti di grasso, e poi riprendevano il colorito roseo dopo 5 anni di trattamento, con una notevole riduzione, come si vede nelle semifine, nelle elettroniche, nel metossilina, i depositi di GB3. Ma la biopsia renale ha sicuramente delle limitazioni, perché chiaramente non è scevra di rischi, anche se adesso sempre più di frequente si fa in day hospital con dimissione del paziente nel pomeriggio, e quindi la percentuale di complicanze è ridottissima. Però ciò nonostante c'è una tendenza da parte di alcuni gruppi nefrologici di abbandonare un po' questa tecnica, questa indagine, in attesa forse anche della cosiddetta biopsia liquida, ma fidandosi più del dato di laboratorio. A volte i pazienti tendono a resistere all'esecuzione della biopsia, soprattutto poi nella possibilità di ripeterla, di eseguirla in un secondo tempo come indagine di monitoraggio. Nella femmina è possibile che la biopsia non prenda i depositi, non prenda quei podociti a causa del mosaicismo, come è già stato detto, oppure chiaramente, come abbiamo visto in qualche case report che vi ho fatto vedere, la possibilità di un misunderstanding, di una interpretazione non corretta dei depositi. Ma uno dei problemi per cui una delle limitazioni che può avere la biopsia è anche il fatto che non in tutti i centri l'elettronica, che abbiamo visto essere delle due l'indagine forse più definitiva nella diagnosi, può essere l'elettronica, può essere disponibile. E allora ci può venire incontro appunto l'intelligenza artificiale, no? Che come abbiamo visto anche ieri, utilizza con queste macchine degli algoritmi in grado di incrementare, migliorare la performance di queste macchine, di queste machine learning, che la cui sottoclasse con la deep learning è in grado di, utilizzando delle reti neurali artificiali, di produrre una serie enorme di informazioni che possono dare delle risposte ben precise, dei quesiti anche riferito appunto alle malattie rare. Questo è lo schema di funzionamento del machine learning, dove ad una fase iniziale di addestramento della macchina con l'inserimento di una serie di dati riguardanti un certo determinato aspetto che si vuole investigare, succede una fase successiva manuale in cui c'è un intervento appunto dell'operatore, del medico, dell'informatico, dell'ingegnere nella validazione dei dati inseriti, per arrivare poi alla terza fase applicativa, in cui c'è un processing, una presentazione, una risposta, diciamo, alle domande a cui è stato sottoposto appunto la macchina. Quindi il processo della machine learning parte da un addestramento che poi, al quale succede poi una validazione, una valutazione poi del modello che la macchina ha elaborato, fino all'applicazione per ottenere la risposta al dato richiesto. E l'intelligenza artificiale è un'applicazione che si sta diffondendo, come abbiamo visto, in tutti i settori della medicina. In nefrologia sono diverse tipologie di pazienti e diverse fasi, diciamo, della malattia renale che possono essere investigati e con l'intelligenza artificiale, partendo dalla insufficienza renale acuta, alla dialisi, al trapianto, alla malattia renale cronica, per arrivare appunto fino alla patologia renale. E parlando di malattie rare, l'intelligenza artificiale sicuramente potrà avere una grande applicazione sia nella fase di valutazione della storia clinica del paziente, soprattutto per quanto riguarda la fase preclinica, la fase prodromica, per arrivare poi alla applicazione dell'intelligenza artificiale nella gestione del paziente e in particolare nella fase della diagnosi, al fine di consentire, e questo probabilmente sarà diciamo il ruolo più importante che potrà avere l'intelligenza artificiale, quello che potrà consentire una diagnosi precoce e quindi un intervento precoce dal punto di vista terapeutico. E nella malattia di Fabry sono già stati pubblicati diversi studi che hanno consentito di ottenere dei importanti risultati sulla diagnosi basandosi sulla valutazione di alcuni aspetti come la morfologia facciale, come la struttura e la microvascolatura a livello dell'occhio, le alterazioni cutanee, la funzione cardiaca, le lesioni cerebrali e infine l'istopatologia renale. Questi sono soltanto alcuni degli articoli che sono stati pubblicati proprio sull'utilizzo di machine learning per alcuni aspetti della malattia, e sottolineo tra questi uno, quest'ultimo lavoro sulla morfologia facciale che rappresenta uno dei parametri forse poco considerato, poco descritto e anche studiato, che invece può consentire una diagnosi veloce, rapida, immediata. Ricordo per chi non lo sapesse come Desnick ripeta sempre come un bravo nefrologo esperto sulla malattia riesca a riconoscere un paziente con la malattia di Fabry prima ancora che si sieda davanti a te nello studio, proprio vedendolo entrare, osservando la morfologia facciale che, come sappiamo bene, soprattutto nelle forme classiche ha certi connotati che sono appunto indistinguibili da altre malattie. Ma tornando all'intelligenza artificiale, tra i vari aspetti che sono stati appunto indagati, sicuramente quello istopatologico, che rappresenta un po' il tema della mia presentazione, si è cominciato appunto a valutarlo, e questo è sicuramente il primo lavoro del gruppo di Seattle che ha investigato insieme al gruppo norvegese della Tondel di Svastard una insieme di oltre 90 biopsie renali provenienti sia da pazienti maschi e femmine col Fabry sia da pazienti con la malattia diabetica o con una minimal change, con una glomerulonefrite. Lo scopo di questa valutazione era quella di vedere se l'intelligenza artificiale poteva essere applicata nella valutazione del volume podocitario, che rappresenta, come loro hanno descritto in precedenti studi, una alterazione molto importante, molto precoce nei pazienti con una nefropatia di Fabry e che può avere, come abbiamo visto, una valenza predittiva sull'outcome di questi pazienti. Quindi loro cosa hanno fatto? Hanno da una parte misurato manualmente il volume dei pedicelli e dall'altro hanno fatto questo calcolo dopo aver addestrato chiaramente la macchina con l'intelligenza artificiale. E hanno ottenuto, vedete, una precisione superiore al 90% e una sensitività o su, quasi dell'80%. E quindi la conclusione è che era in pratica con una correlazione, vedete qui non ho la freccia, però nell'ultimo grafico a destra una correlazione tra la valutazione manuale del volume e la valutazione con intelligenza artificiale con una R vicina all'1 e quindi una ottima correlazione tra la misurazione manuale e quella ottenuta con l'intelligenza artificiale in biopsie, in diciamo, preparati ultrastrutturali, quindi utilizzando diciamo, le immagini dell'elettronica per valutare appunto questa correlazione. In realtà, come abbiamo visto precedentemente, purtroppo l'elettronica non sempre è disponibile e allora insieme al gruppo della, dei patologi della, della Bicocca abbiamo di recente pubblicato questo studio dove noi bolognesi abbiamo contribuito con quasi il 50% delle biopsie dei pazienti, dove appunto 37 pazienti con la malattia di Fabry venivano comparati con un gruppo di controllo di biopsie eseguite soprattutto in donatori sani di rene. E in pratica allo scopo di identificare con l'intelligenza artificiale i vacuoli citoplasmatici all'interno dei, dei podociti. E questi pazienti, che erano tutti normofunzionanti e in gran parte, oltre il 70%, con delle varianti late onset, avevano una, diciamo, sono stati analizzati diverse sezioni, diversi vetrini, diverse immagini scannerizzate per un totale di oltre 1700 glomeruli complessivamente analizzati e in pratica il volume dei podociti dopo questa fase di addestramento e di analisi manuale dei vacuoli all'interno dei podociti veniva calcolato un zebra score, cioè uno score che in pratica rappresentava il rapporto tra l'area delineata manualmente o con l'intelligenza artificiale dei grassi, delle particelle di grassi all'interno dei podociti rispetto all'area totale del glomerulo. E con questo calcolo si è osservato una significativa aumento di questo zebra score nei pazienti con la malattia di Fabry rispetto ai controlli sani, ma soprattutto quello che è stato osservato è una perfetta correlazione tra la misurazione manuale della vacuolizzazione podocitaria e invece il calcolo con intelligenza artificiale attraverso il zebra score, quindi confermando come la intelligenza artificiale in pazienti con in biopsie quindi nella microscopia ottica delle biopsie renali possa essere di grande utilità e possa consentire la valutazione dei vacuoli podocitari come appunto può effettuarlo la valutazione manuale che chiaramente come potete immaginare richiede tanto tanto tempo. Quindi in conclusione sicuramente l'intelligenza artificiale può aiutare i medici nella gestione della malattia e può essere utilizzata in vari tempi, in varie fasi della gestione delle malattie. Sicuramente l'applicazione sul dato istologico può essere di aiuto e soprattutto quando non è disponibile magari l'elettronica che sicuramente dà un contributo definitivo nella diagnosi. Ma consentendo appunto, come abbiamo detto precedentemente, una diagnosi precoce e quindi un avvio precoce della terapia. Naturalmente l'applicazione di questo tool, di questa metodica, non deve prescindere dalla valutazione umana, diciamo, del paziente, che sia perché comunque l'uomo deve addestrare la macchina e quindi deve conoscere che cosa inserire, questo per rispondere a una domanda di ieri. Chiaramente gli algoritmi vanno allestiti sulla base di informazioni che il medico deve conoscere per poterli sviluppare poi nelle machine learning. Chiaramente però, al di là dell'addestramento della macchina, comunque la gestione del paziente deve essere sempre basata su un'attenta valutazione del clinico, che può soltanto, diciamo, trarre un aiuto dalla applicazione dell'intelligenza artificiale. Grazie.
1: Bene, grazie per averci illustrato, partendo da quello che è istologia classica, quelle che possono essere relazioni genotipo e fenotipo istologico, con le ricadute della terapia e la possibile applicazione che ci aspettano. Io direi che la relazione era abbastanza complessa e quindi ha tenuto conto di qualche minuto in più, però io penso che un paio di domande siano più che... Prego.
2: Io strategicamente mi sono messo da quest'altra parte così posso fare più domande. Allora, sì, confermo però quello che pensai 20 anni fa, che il rene è un organo molto intelligente e chi lo gestisce deve essere altrettanto stimolante e intelligente. Quindi il professore Vignani mi consente almeno 2 domande. Noi neurologi ci troviamo di fronte a una grossa difficoltà, che quando abbiamo proposto ai neuroradiologi delle valutazioni, come dire, informatizzate delle loro immagini, qualcuno ci ha detto ma quando facciamo l'aspect lo possiamo fare pure nei neuroradiologi, spendete un sacco di soldi in questi sistemi informatici, possiamo farlo pure noi. Mi pare di capire che la valutazione dell'istologia con l'intelligenza artificiale sia uguale a quella che forniscono quelle valutazioni che fate homemade, perché voi avete dei nefropatologi in casa che ve leggono il vetrino, mi pare di aver capito.
0: Esatto.
2: Ecco, nella nostra ASL a Salerno c'è un tuo collega che si chiama Giuseppe Gigliotti, che è quello che fa più biopsie in tutta la regione Campania. E lui sta facendo un deep learning con l'Università di Salerno per modulare e fare una strategia di lettura dell'elettronica. Ecco, volevo sapere la prima domanda è se è vero questa condizione, che poi alla fine, almeno al momento, l'intelligenza artificiale sull'istologia dà la stessa informazione che può fare un buono nefropatologo, e poi se invece l'intelligenza artificiale potrebbe essere utile in quei centri dove non c'è una grossa expertise, e quindi magari effettivamente in quei centri potrebbe essere utile utilizzarla. Grazie.
0: Sì, allora sicuramente la seconda domanda è sicuramente sì, serve anche a questo, ma diciamo che la discriminante, cioè questi, anzitutto bisogna dire che ci sono soltanto 2 o 3 studi di utilizzo della istopatologia, dell'intelligenza artificiale nella istopatologia renale. Poi non ho detto per brevità che stiamo studiando a Bologna un sistema con l'intelligenza artificiale di valutazione degli esami istologici su tutti e 3 gli organi dove è possibile fare la biopsia, cioè cute, cuore e rene, in contemporanea in una piccola corte di pazienti, valutando le alterazioni istologiche che sono presenti in una determinata fase contemporaneamente in questi pazienti. I risultati saranno presentati adesso al congresso che la settimana prossima si terrà a Bologna, al Fabry Update, che ricordo ricordo e invito tutti a partecipare, se non iscritti, perché rappresenta il congresso più importante che si fa diciamo al mondo, e quest'anno lo facciamo appunto a Bologna, sulla malattia di Fabry, dove ci saranno ospiti e relatori da tutto il mondo. In questo studio analizzeremo appunto come l'intelligenza artificiale possa definire un quadro completo del danno istologico tissutale nel paziente con la malattia. È vero quello che tu dici, che questi risultati preliminari, questi primi studi fatti con l'intelligenza artificiale hanno confermato la possibilità di avere una valutazione sovrapponibile a quella del calcolo umano, però quello che fa la differenza sono i tempi. Quanto ci metti a calcolare la vacuolizzazione il volume dei podociti con la misurazione manuale? Primo. Secondo, ci sono delle varianti, come ho fatto vedere all'inizio, non a caso ho fatto vedere quelle varianti, soprattutto i polimorfismi, perché alcune varianti sono ancora di incerto significato. E ricordo che l'importanza delle varianti di incerto significato si deve al fatto che su queste varianti bisogna essere sicuri se dar la terapia o meno. Quindi la diagnosi di patogenicità in queste varianti, mi riferisco all'A143 in particolare, ma anche all'R118C come vi ho fatto vedere, è fondamentale, perché rischi di trattare un paziente quando invece non ne ha bisogno, o viceversa. Quindi se tu hai uno strumento in più che in tempi brevi ti possa dare una valutazione corretta sulla tipologia dei depositi, sull'alterazione dei podociti in questo caso, penso che possa essere di notevole aiuto. Però ricordo comunque che siamo ancora nelle fasi molto preliminari di utilizzo dell'intelligenza artificiale, quindi probabilmente risposte più complete potranno arrivare nei prossimi anni.
1: Bene, grazie. Io direi che possiamo andare avanti. Grazie ancora. Sì, prego. Ma non dovevi stare dall'altro lato.
2: No, così. Per me, come neurologo, non posso che dare il benvenuto al professore Filosto, che è un'autorità internazionalmente riconosciuta per il lavoro che fa quotidianamente. È membro dell'ERN, è membro di molte società scientifiche internazionali, ha dettato anche lui nel suo campo delle linee guida per la valutazione delle patologie neuromuscolari. È professore associato all'Università di Brescia, pur avendo, penso, origini meridionali.
3: Siciliane,
2: quindi, siciliane, quindi anche questo lo collega al CNR di Palermo. Sicuramente mi metterò dall'altra parte per imparare delle cose. Prego.
3: Grazie per la presentazione, grazie al professor Duro per questo invito, è sempre piacevole essere qui e poi in questo contesto, insomma, così bello. Vi racconto, come mi è stato richiesto, qualcosa riguardo gli approcci terapeutici nelle malattie rare neurologiche. E vi parlerò, vedrete, di malattie innovative, di terapie innovative, quindi vi parlerò di terapie su RNA, di terapie su DNA, eccetera, eccetera. Però prima di far questo, voglio partire da un altro concetto che è ancora oggi fondamentale, anzi, oggi è ancora più fondamentale probabilmente che in passato, proprio perché ci sono le terapie innovative, che vi racconterò dopo. E il concetto è questo: le terapie innovative sono fondamentali, ovviamente, perché ci permettono e ci permetteranno di agire contro le malattie e quindi guarire i nostri pazienti, e questo è l'auspicio di tutti. Ma ricordiamoci sempre che la prima cosa fondamentale è avere cura del paziente, la presa in carico del paziente, la valutazione multidisciplinare del paziente rimane un elemento fondamentale e cardine, ed è da lì che dobbiamo partire, perché se non partiamo da questo punto, tutte le terapie che potremo poi decidere di applicare a quel determinato paziente probabilmente non avranno l'efficacia che noi speriamo che invece abbiano. E badate che non è scontato questa cosa qui, perché tutti quelli che si occupano di malattie rare, che sono occupati per anni di malattie rare, sono abituati a una mentalità che per fortuna risale ormai a qualche anno fa, ma la mentalità era: ognuno fa il suo pezzetto, ognuno si studia il suo paziente, ognuno vede le sue cose. E il concetto di multidisciplinarità ci abbiamo messo un po' per farlo venire fuori e per renderlo una roba proprio integrata nella valutazione clinica del paziente, un concetto integrato nella valutazione clinica del paziente. Adesso credo che ormai in Italia tutti i centri di che si occupano di malattie rare, io poi in particolare di malattie rare neuromuscolari, per questo vi ho messo questa slide riguardante proprio le neuromuscolari, credo che tutti i centri ormai abbiano ben chiaro questo concetto, per cui in tutti i centri di terzo livello c'è un team multidisciplinare che accoglie il paziente, che fa in modo di tenere il paziente nelle migliori condizioni cliniche possibili, allo scopo di effettuare, se c'è adesso o quando sarà possibile, una terapia specifica che trovi il paziente in uno stato ideale perché la terapia sia efficace. È ovvio che se il nostro paziente Duchenne, per esempio, lo lasciamo abbandonato per 7 anni e viene da noi immobile in carrozzina con le trazioni di tendine intrattabili, poi se vogliamo fare la terapia genica, sì, vogliamo fare la terapia genica, però il risultato che ci possiamo aspettare, capite che. Quindi partiamo da questo, e partendo da questo poi parliamo di terapie innovative in neurologia. Nel mio caso vi parlerò prevalentemente di terapie innovative in ambito neuromuscolare, perché è il mio ambito, e quindi vi racconto quello che so e su cui ho lavorato e su cui sto lavorando. Terapia molecolare, terapia genica, editing genetico, terapia enzimatica sostitutiva. Queste sono le forme, diciamo, terapeutiche che ultimamente stiamo sperimentando sui nostri pazienti, sia in termini di ricerca, ma sia in termini di somministrazione reale nella pratica clinica. In realtà, in terapia enzimatica sostitutiva, io per questioni varie di tempo non ve ne parlo in questa occasione, ma anche perché abbiamo già parlato di Gaucher, di Pompe, abbiamo parlato di Fabio, quindi abbiamo parlato di terapia enzimatica sostitutiva. Mi concentrerò in particolare sulle terapie di tipo molecolare, genico, e poca roba sull'editing genetico. Allora, dunque, terapia molecolare vuol dire che noi agiamo su acidi nucleici. Nella gran parte dei casi terapia molecolare vuol dire che noi agiamo sull'RNA messaggero, sull'RNA messaggero maturo oppure sul pre-RNA messaggero, e agiamo attraverso una serie di possibili meccanismi. Il primo e più noto è l'azione che facciamo mediante gli oligonucleotidi antisenso, quelle che chiamiamo ASO e che io ora definisco ASO, o ESO se vogliamo dirlo all'inglese. Cos'è l'ASO? È un filamento di acido nucleico che si lega in maniera specifica a un altro filamento, e questo è, che in questo caso è un filamento appunto di RNA messaggero o di pre-RNA messaggero. Che cosa ci permette di fare un ASO? Beh, l'ASO si può legare all'RNA messaggero maturo, come vi dicevo, allora in quel caso, per esempio, legandosi all'RNA messaggero maturo può alterare la normale poi traduzione di questo RNA messaggero e impedire la formazione di una proteina che magari è tossica e che è meglio che non sia prodotta. Oppure può legarsi al pre-RNA messaggero. Se si lega al pre-RNA messaggero può agire cambiando le alterazioni di splicing, agire su siti di splicing e magari trasformare un pre-RNA messaggero alterato in un RNA messaggero maturo funzionale, e quindi magari favorire la produzione di una proteina che normalmente abbiamo e che in caso di mutazione non viene più prodotta. Quindi abbiamo tante possibilità. Vi faccio vedere un esempio pratico, perché magari detto così può sembrare un pochino più complesso di quello che è, ma se voi guardate l'immagine da quell'altra parte, alla vostra destra, il primo caso, per esempio. Nel primo caso vedete, osservate voi stessi che c'è quel quadratino nero, ok, che rappresenta un esone che non dovrebbe essere presente nell'RNA messaggero maturo, perché se è presente nell'RNA messaggero maturo, al momento della traduzione provoca un'alterazione che può essere uno stop codon e quindi la mancata produzione di proteina. Se noi agiamo con un ASO che agisca su quel sito di splicing, e andiamo nell'immagine successiva, vedete che riusciamo a impedire che nell'RNA messaggero maturo ci sia poi l'esone anomalo, e quindi sostanzialmente facciamo sì che la proteina possa nuovamente essere prodotta. L'immagine sotto invece vi dice che in quel caso c'è un esone, che è quello rosso, che dovrebbe essere presente nell'RNA messaggero maturo, invece non lo è, sempre per alterazioni dello splicing, dei siti di splicing, per mutazioni nelle zone circostanti il sito di splicing. Ecco, noi saggiamo lì con l'ASO, possiamo far sì, ed è l'immagine subito successiva, possiamo far sì che invece l'esone venga prodotto e quindi nuovamente otteniamo un RNA messaggero maturo funzionale e una proteina tradotta funzionale. Quindi vedete, e poi c'è una serie di altri esempi, ma non mi dilungo qui, insomma, a mostrarveli. Quindi abbiamo una serie di possibilità veramente importanti nel modulare il nostro approccio terapeutico a certe mutazioni, a certe anomalie, sia che si trovino sul sito di splicing o lì attorno, come vi sto facendo vedere adesso, sia che si trovino anche in altre aree, in altre sedi, perché ci sono gli ASO poi che agiscono direttamente sul RNA messaggero maturo, come vi ho mostrato prima. E un'altra classe di molecole che stiamo utilizzando è quella che noi chiamiamo siRNA, siRNA, ok? Vuol dire small interfering RNA, sono delle piccole molecole di RNA che interferiscono a singolo filo, a doppio filamento, che interferiscono principalmente come target con l'RNA messaggero maturo. Si forma un complesso, adesso non entro nei dettagli tecnici, insomma, di questa cosa, comunque si forma un complesso che permette poi la degradazione di quell'RNA messaggero. Se noi abbiamo una proteina che è tossica per l'organismo e diventa tossica per una mutazione genetica, cosa possiamo fare? Degradare, fare in modo che questa proteina non venga prodotta o venga prodotta in minima quantità. Ecco, l'siRNA può essere una possibilità, perché impedisce poi la produzione di proteina mediante la degradazione dell'RNA messaggero maturo. È giusto per farvi qualche esempio di questo tipo. Qui c'è vi segnalavo proprio il meccanismo d'azione, ma insomma è poco importante, è abbastanza complesso, ma l'effetto finale, vedete, è quello che vedete qui, cioè la degradazione dell'RNA messaggero e quindi la riduzione della traduzione e poi la riduzione della produzione della proteina bersaglio. Quindi questi sono gli elementi principali che riguardano il primo punto, cioè la terapia molecolare. La terapia molecolare agisce sull'acido nucleico, sull'RNA messaggero, pre o maturo che sia. La terapia genica propriamente detta è un'altra cosa. Guardate che di tanto in tanto si parla di terapia genica in maniera generale, cioè terapia genica comprende sia la molecolare che la terapia genica propriamente detta, ma ricordatevi che in realtà dal punto di vista pratico sono due cose diverse, nel senso che la terapia molecolare agisce modificando il problema, la mutazione, quindi l'alterazione mutazionale, agisce in questo caso sull'RNA messaggero. La terapia genica invece sostituisce sostanzialmente il gene, la terapia genica propriamente detta, sostituisce sostanzialmente il gene alterato, il gene mutato. Quindi qui non facciamo altro che costruirci, per dirla proprio brevemente e in maniera semplice, non facciamo altro che costruirci un gene nuovo, identico a quello che il paziente ha mutato, inserirlo in un vettore virale, che generalmente è un AAV, quindi un adeno associato, iniettarlo al paziente perché in maniera tale con una serie di accorgimenti che permettono al virus di andare a localizzarsi sulle nostre cellule target e quindi sostituire il gene malato con il gene nuovo che si integra nel DNA del paziente. Questa è la terapia genica, tra virgolette, vera, cioè la terapia genica propriamente detta. L'altro elemento importante è quello dell'editing genetico. Voi tutti avete sentito parlare di CRISPR-Cas9, che è un sistema che deriva dai procarioti e che stiamo utilizzando ancora sperimentalmente, anche se sono dei trial screening in certe nostre malattie con CRISPR-Cas9, ma non con CRISPR-Cas9 in quanto editing genetico, ma con CRISPR-Cas9 in quanto modulatore, diciamo, e inibitore di certe vie a livello di RNA. Però insomma, in generale, la cosa più nota su CRISPR-Cas9 è che noi abbiamo una molecola guida di RNA di acido nucleico che si lega all'acido nucleico, al pezzo di DNA che noi vogliamo correggere, e il Cas9, che è l'enzima che taglia il pezzo di DNA e poi avviene la riparazione per via naturale, e con una serie di problematiche ovviamente importanti, perché la precisione capite bene che è fondamentale in questo caso, perché se no rischiamo di tagliuzzare il DNA a destra e a sinistra. Però ci sono degli studi interessanti a livello preclinico, ci sono anche alcuni trials clinici attivi, quindi questo è sicuramente il futuro, anche se non abbiamo ancora delle cose reali, almeno nel nostro ambito. C'è anche il CRISPR-Cas13 adesso, che agisce sull'RNA, invece questo agisce sul DNA, agisce sull'RNA, ma per quello che so ci sono dei problemi in vitro, nel senso che una volta che il CRISPR-Cas13 tagliuzza l'RNA specifico mirato, poi in realtà per una serie di questioni che non sono nemmeno ben note comincia a tagliuzzare anche tanti RNA in giro, e quindi il problema diciamo gestionale è importante, viene utilizzato a livello di laboratorio per situazioni diagnostiche, ma non a livello clinico al momento, non a livello sperimentale. Però insomma questo sicuramente è il futuro. Vabbè, allora adesso che vi ho detto queste belle cose riguardo a tutte le possibilità terapeutiche che abbiamo, ok, questo è quello che possiamo fare e che abbiamo in mente di fare, ma possiamo farlo in realtà nei nostri pazienti? Cioè possiamo usare queste tecniche, queste tecnologie sui nostri pazienti, sui nostri malati? La risposta è ovviamente sì, se no non sarei qui a parlarvi di queste cose qua. E vi faccio rapidamente degli esempi di patologie neurologiche, neuromuscolari in particolare, nelle quali stiamo utilizzando metodiche di terapia innovativa come quelle che vi ho raccontato adesso brevemente. Beh, l'esempio più classico è la SMA, che è l'atrofia muscolare spinale. Una malattia severa, gravissima, che molti di voi conoscono, una malattia che nella sua forma più grave, che è quella che vedete lì indicata come SMA di tipo 1, sostanzialmente portava direi a morte i bambini rapidamente, nell'arco di un anno, insomma massimo due, bambini gravemente ipotonici, con gravi poi di stress respiratorio, eccetera, eccetera, ma comunque anche nelle altre forme, la 2 o la 3, comporta. Delle invalidità importanti, no? Perché lo SMA di tipo 2 è un bambino che non si siede mai, è un bambino che si siede ma non cammina mai, quindi è un sitter ma non cammina mai, mentre la SMA di tipo 3 è un bambino che cammina, un adulto anche che cammina, ma cammina insomma con qualche difficoltà, e man mano che il tempo passa con difficoltà generalmente sempre maggiore. È ovviamente una forma autosomica recessiva, trasmissione autosomica recessiva. Da cosa è causata? È causata da una mutazione a livello di un gene che si chiama SMN1, lo vedete lì, guardate proprio l'immagine in alto. Il gene SMN1 produce una proteina che si chiama SMN, che è fondamentale. SMN sta per Survival Motor Neuron, quindi è una proteina, che dice già il nome, che serve per la sopravvivenza del motoneurone. Il secondo motoneurone è quello che sta a livello spinale, quindi se questa proteina manca, questi motoneuroni degenerano, che poi è la causa della malattia. L'SMN1 è mutato, e quando è mutato, vedete dove c'è la X rossa, quando è mutato ovviamente la proteina non viene prodotta e la malattia compare. In realtà ognuno di noi ha un secondo gene oltre all'SMN1, ce l'abbiamo tutti. Questo secondo gene si chiama SMN2, che produce una proteina un po' bislacca. Vedete, c'è un solo pallino verde e poi ci sono una serie di proteine un po' di forma anomala, che quelle proteine di forma anomala non funzionano, mentre il pallino verde è la proteina che funziona normalmente. Quindi a seconda un po' di giochi di splicing, tra virgolette, mettiamolo così, il gene SMN2 a volte produce proteine funzionanti, poche, ma più delle volte delle proteine che non funzionano. Quindi se il bimbo ha solo l'SMN1, ha solo l'SMN2 perché l'SMN1 è non funzionante, purtroppo sviluppa la malattia. In realtà abbiamo scoperto che di copie di SMN2 in ognuno di noi ce ne stanno diverse in maniera variabile, cioè Davide può averne 4, la dottoressa ne può avere 5, un altro ne può avere 1. Questo cambia dal punto di vista dell'espressione fenotipica, perché ovviamente chi ha una singola copia di SMN2 purtroppo probabilmente svilupperà una forma molto severa di malattia quando c'è la mutazione in SMN1. Chi ha 5, 6 più 4, 5 più copie di SMN2 avrà una forma meno grave, cioè la SMA3 per esempio, addirittura le forme meno gravi ancora di SMA4. Ora vi faccio una piccola domanda: di fronte a una situazione di questo tipo, un SMN1 assente perché è mutato, un SMN2 che produce una proteina ogni tanto sì e ogni tanto no, che tra le cose che vi ho raccontato prima, quale tipo di terapia vi può venire in mente? Tenete a mente che la mutazione in SMN1 generalmente è la delezione di un esone 7 o dell'esone 8 o 7-8, ed è la stessa alterazione che c'è sull'SMN2, cioè l'SMN2 produce una proteina bislacca fisiologicamente perché manca di un esone nel suo RNA maturo, no? Per cui poi la proteina non viene prodotta. Cosa vorreste usare? Cosa usereste delle cose che abbiamo detto prima? La prima che abbiamo detto. L'ASO che ci cambia il sito di splicing. E lo usereste sull'SMN1 o sull'SMN2? Potremmo usarlo sull'SMN2, cioè potremmo trasformare l'SMN2 che manca fisiologicamente dell'esone 7 in un gene SMN1 che invece incorpora a livello di RNA maturo l'esone 7. Ecco, tutto questo giro di parole per dirvi che è quello che abbiamo fatto, che adesso stiamo facendo, cioè un farmaco che si chiama nusinersen che dir si voglia, che è proprio un ASO che permette al gene SMN2 a livello di pre-RNA di esprimere sul RNA messaggero l'esone mancante e quindi di produrre una proteina che non è più una proteina bislacca ma è una proteina attiva e funzionante. Quindi trasformiamo l'SMN2 a livello di RNA messaggero in un SMN1 e i bimbi affetti da ASMA1 che prima morivano entro 1-2 anni non muoiono più. Naturalmente vale il discorso che vi stava facendo prima la dottoressa Gasperini per la pompe. Qui la diagnosi deve essere precocissima perché prima trattiamo questi pazienti e prima otteniamo il risultato migliore possibile. Certo, se trattiamo i pazienti quando i tre quarti dei motoneuroni sono morti e non ci possiamo certo aspettare grandi risultati. Però questo trattamento ha cambiato completamente la storia naturale delle forme SMA1 e questo sicuramente è il motivo per cui nusinersen è stato subito poi reso disponibile alla popolazione, ma questi sono i nostri lavori, perché io mi occupo di adulti, sono i nostri lavori del gruppo dell'età dell'adulto che si occupa di SMA, ma anche nell'adulto, quindi nelle forme SMA2, SMA3, ci sono stati dei risultati positivi, o in senso di stabilizzazione della progressione della malattia, o in alcuni casi in senso anche di lieve miglioramento dal punto di vista motorio, dal punto di vista delle funzioni respiratorie e via di seguito. Quindi lo stiamo utilizzando il farmaco sia sui bimbi SMA1 per forza, perché sono quelli che erano più gravi e lì non muoiono più, ma lo stiamo utilizzando anche sulle altre forme, la SMA2 e la SMA3, quindi i ragazzini che sono un po' più grandi o addirittura gli adulti SMA3, perché abbiamo visto che questo stabilizza la malattia. Quindi storia naturale della malattia completamente cambiata. Adesso ci sono una serie di problematiche. Questi bimbi, se non vengono trattati precocissimamente, poi sviluppano un po' di debolezza, sviluppano la scoliosi, insomma, c'è tante cose su cui stiamo ancora lavorando da un punto di vista clinico, no? Però sicuramente il dato della mortalità è un elemento fondamentale che ha cambiato la vita e la storia naturale di questi pazienti, anche il nostro approccio. Il farmaco che vi ho detto prima, il nusinersen, viene somministrato per via intratecale, quindi punture lombare ogni 3-4 mesi circa a tutti questi pazienti vita naturale durante. Un'ulteriore evoluzione è stata l'utilizzo di questo farmaco che si chiama Risdiplam, che agisce similmente al nusinersen, ma non è un ASO, è un'altra molecola, si chiama una piccola molecola che ha provoca un ingombro sterico e favorisce sostanzialmente l'inclusione delle zone 7 poi nell'RNA messaggero maturo. La differenza fondamentale in questo caso è che questo farmaco viene dato per via orale. Quindi immaginatevi come se voi steste prendendo un'aspirina, in realtà state prendendo un farmaco che modifica lo splicing a livello dell'RNA messaggero di un gene specifico del motoneurone. Impensabile, no? Fino a qualche anno fa questa cosa qui. Invece lo stiamo facendo e molti nostri pazienti sono trattati anche con questo farmaco per via orale. Però non contenti, vedete che abbiamo anche fatto il passo successivo. Questa era la terapia molecolare della SMA, ma abbiamo fatto il passo successivo anche alla terapia genica della SMA, quella che vi dicevo, la terapia genica propriamente detta, cioè noi prendiamo un gene, il gene dell'SMN è un gene molto piccolo, sta perfettamente dentro il vettore virale, quindi noi prendiamo il gene molto piccolo della SMA, lo costruiamo in laboratorio ben fatto, senza mutazioni, lo inseriamo nel vettore virale, per via endovena lo somministriamo al paziente e abbiamo fatto la terapia genica della SMA. E la cosa incredibile è che la terapia genica della SMA funziona, perché se questa è la storia naturale in rosso della SMA, questa in blu è la storia naturale del bimbo trattato precocemente con la terapia genica. Attenzione, precocemente, perché se io tratto con la terapia genica a 2 mesi, i risultati non saranno questi. Il bimbo non morirà, ma i risultati non saranno questi. la terapia deve essere il più precoce possibile. E io con piacere vi metto a fianco questo, che è stato il nostro primo paziente trattato con terapia genica per la SMA, il nostro centro a Brescia, ed è stato un Natale bellissimo quello lì per tutti, per la famiglia, per la bambina e per noi naturalmente, che abbiamo fatto questo percorso insieme a loro. Allora, concetto fondamentale, te commessa su questo punto, la portare a casa, diagnosi precoce. Ecco perché in Lombardia c'è oggi lo screening neonatale obbligatorio per la SMA, i bimbi vengono tutti screenati dal punto di vista genetico, uno screening genetico ovviamente per la SMA, e qualora ci sia una positività vengono indirizzati ai centri di riferimento per iniziare la terapia il più precocemente possibile, che nella gran parte dei casi nei bimbi screenati è la terapia genica che vi ho mostrato adesso. Deve essere così ovviamente in tutta Italia, molte altre regioni stanno facendo la stessa cosa, altre no, ma c'è necessario e fondamentale un programma che sia comune, che riguardi tutta l'Italia, perché chiaramente non è possibile che i pazienti in una regione vengano screenati e trattati precocemente, in un'altra regione invece vengono trattati alla diagnosi dopo 2 mesi, per esempio, se una SMA 2, eccetera, eccetera. Quindi questo è un concetto che dobbiamo fortemente portare avanti. Altra malattia, la distrofia muscolare di Duchenne. Non siamo così avanti come la SMA, però la distrofia muscolare di Duchenne ha dei nodi di interesse in questo momento. Sapete che è una malattia molto grave, una malattia che se non trattata in età adolescenziale porta il bambino a stare in sedia a rotelle, e poi insomma questi bimbi muoiono a un certo punto per insufficienza respiratoria, e la mutazione è quella che riguarda uno dei geni più grandi del nostro organismo, che è il gene della distrofina. Vedete, ha un sacco di esoni il gene della distrofina, e tante aree di questo gene possono essere coinvolte in mutazioni. Più delle volte sono delezioni esoniche o multiesoniche, anche se poi ci sono più raramente delle mutazioni puntiformi. Il concetto fondamentale è che a seconda dell'esone coinvolto e del numero di esoni coinvolti io posso avere fenotipi differenti, perché la delezione di un certo numero di esoni può permettere comunque la produzione di una distrofina malfunzionante, però questa può essere permessa, quelle alterazioni che noi chiamiamo in frame, cioè che non alterano la cornice di lettura. Quel paziente sarà un distrofico muscolare di Becker, vuol dire una forma un po' meno grave, decisamente meno grave della forma di Duchenne, che può andare avanti molto anche camminando fino all'età adulta. Se invece la delezione altera la cornice di lettura, o l'insieme di delezioni alterano la cornice di lettura, allora quella mutazione la chiamiamo out of frame, vuol dire che la mutazione viene stoppata, la proteina viene, la traduzione della proteina viene stoppata e non abbiamo nessun tipo di proteina prodotta, e questo esita nella mutazione nella distrofia muscolare di Duchenne. Abbiamo possibilità di agire a livello molecolare se c'è un'alterazione, per esempio, di specifici esoni target. Se ci sono delezioni di specifici esoni, noi possiamo con gli ASO agire favorendo l'inserimento di quelle zone nell'RNA messaggero maturo, ok? O viceversa, potremmo anche pensare di, seguitemi, questo è già un po' più complesso, cioè potremmo cercare anche di dire, abbiamo una delezione di un esone X che provoca un out of frame, no? Quindi un'alterazione della cornice di lettura. Io posso eliminare anche l'esone vicino, perché se lo elimino vedo che non è più out of frame ma è in frame, quindi è vero, ottengo una distrofina un pochino più piccola, però almeno funziona, quindi ottengo un fenotipo lieve rispetto al fenotipo di Duchenne. Quindi vedete, abbiamo molte possibilità di modulare questo tipo di terapia, e ci sono, vedete, una serie di studi interessanti, farmaci interessanti, ci sono trial in corso, alcuni approvati dall'FDA e alcuni che cominciano a essere utilizzati in clinica, quindi anche qui c'è un percorso molto avanzato nell'ambito della distrofia muscolare di Duchenne. Ma devo dire la verità, questa è la medicina personalizzata. Noi quello che stiamo cercando e che stiamo aspettando tutti con ansia è la medicina per tutti i pazienti di Duchenne, e lì l'unica possibilità è la terapia genica. Perché non esiste una terapia genica per la Duchenne? Perché il gene della distrofina è enorme e fisicamente non sta all'interno del vettore virale, non ci sta nel vettore virale che noi oggi riteniamo sicuri, no? Perché siano somministrati ai pazienti. Allora, quello su cui si sta lavorando è produrre delle distrofine che non siano full length, ma delle distrofine che siano mini, piccole, cioè che conservino tutti quegli elementi fondamentali perché la distrofina funzioni e si possa legare al suo sito a livello della membrana plasmatica,
4: e che però non sia grande quanto quella normale, quindi possa stare all'interno del vettore virale. Noi questa cosa la chiamiamo mini distrofina, micro distrofina. Ci sono degli studi interessanti e speriamo che arrivino presto in clinica, c'è anche una sorta di approvazione dall'FDA, insomma stiamo avanti in questo ambito anche se ancora non ce l'abbiamo effettivamente da utilizzare. È chiaro che una mini distrofina non potrà mai essere funzionale tanto quanto una distrofina full length, però se un bimbo di Duchenne diventa un fenotipo lieve tipo Becker, voglio dire, abbiamo fatto un cambiamento epocale nella vita e nell'attività quotidiana di quello specifico paziente. Quindi è lì che stiamo mirando. E se guardate i risultati, questo è un muscolo distrofico estremamente importante. Questo qui è uno studio immunoistochimica che dice che non c'è nessuna espressione di distrofina. Questo è un studio immunoistochimico dove in verde vedete l'espressione di distrofina sulle cellule muscolari dopo la somministrazione di mini distrofina, di microdistrofina. Quindi voglio dire, questo è il prossimo futuro su cui si sta lavorando per la distrofia di Duchenne. Noi stiamo cercando di lavorare in questo aspetto, non direttamente sulla produzione della distrofia di Duchenne, della microdistrofina ovviamente, ma cercando di preparare i nostri pazienti a terapie di questo tipo. Per fare questo lavoriamo su aspetti clinici, su aspetti traslazionali, su aspetti di risonanza magnetica, perché è importante definire anche l'entità del danno nei vari muscoli. Lo stiamo facendo con studi quantitativi di risonanza magnetica nelle distrofie muscolari e questo ci preparerà poi per agire meglio in prossimo futuro quando queste terapie aspettiamo siano disponibili. Quando sforo troppo fermatemi perché io sennò vado avanti a raccontarvi queste storie. Allora, altre due malattie importanti in ambito neurologico, su cui passo rapidamente, sono queste due forme di distrofia, la distrofia fascio-scapolo-omerale e la distrofia miotonica di tipo 1. Perché sono importanti? Perché sono le forme distrofiche più frequenti nell'età adulta.

ultimi mesi, di questo ultimo anno, potremmo dire. Quindi stiamo andando proprio in questa direzione. La causa dell'FSHD è la produzione di cioè la reattivazione di un gene che si chiama DUX4, che è normalmente represso in età adulta, che viene riattivato per alterazioni epigenetiche che permettono questa riattivazione e provoca la formazione di un composto tossico. Noi dobbiamo inibire questo composto tossico, quindi dobbiamo inibire la riattivazione del gene DUX4. Come lo facciamo? Lo facciamo con i metodi che conosciamo, che vi ho già raccontato, quindi non mi dilungo su quello, con l'ASO, con degli RNA interference, eccetera, eccetera. E queste tecniche sono già in uso in numerosi, guardate che pipeline, questi sono tutti studi, trials clinici che stanno partendo con lo scopo di inibire la produzione di proteina tossica da parte del gene DUX4. Che è disinibita, la cui espressione è disinibita a seguito della disregolazione epigenetica. Quindi una serie di trials che sicuramente ci porteranno, sicuramente speriamo, ci porteranno dei risultati significativi. Lo stesso vale per la DM1, anche qui c'è una produzione di un composto tossico, no? Un RNA tossico con ripetizione CUG espanse. Qual è il risultato che dobbiamo ottenere? Ridurre questo RNA tossico. E anche lì vedete che stanno partendo una serie di trial sia con oligonucleotidi sia anche con small molecule diverse che hanno tutti lo scopo di ridurre la produzione di un RNA tossico. E questi trial, uno è particolarmente avanzato, è già in fase 3, vedete, noi stiamo tra l'altro nel nostro centro occupandoci di questo trial qui, il DINE, che sta partendo anche da noi, e di questo trial Sarepta, che adesso entrerà in fase 2 e tratteremo i nostri pazienti con questo trial. Ma sono estremamente promettenti queste metodiche. L'ultimo esempio che voglio farvi, e poi chiudo qui, è quello che riguarda una delle peggiori e più terribili malattie in ambito neurologico che tutti conoscete, e si chiama sclerosi laterale amiotrofica, SLA. La sclerosi laterale amiotrofica è una malattia degenerativa che non ha nessun tipo di terapia se non il riluzolo, che è un farmaco antiossidante che usiamo ma che certo non cambia la storia naturale della malattia. Quello che abbiamo imparato negli ultimi anni è che molte forme di SLA sono sottese da un'alterazione genetica. Ci possono essere alterazioni poligeniche, ma ci sono SLA monogeniche dovute, e queste ne scopriamo sempre di più di SLA monogeniche. Una delle prime forme di SLA monogeniche che avevamo individuato era quella legata alle alterazioni di un gene specifico che si chiama SOD1. Mutato questo gene, il gene provoca la produzione di una proteina tossica per i motoneuroni che degenerano e parte la SLA. E sono intere famiglie che hanno mutazioni di questo tipo. Una piccola percentuale, sotto il 5%, però di tutti i casi, però esistono. Allora, il concetto è sempre lo stesso, non devo dirvi nulla di nuovo. C'è un gene che produce una proteina tossica, che dobbiamo fare? Dobbiamo eliminare la proteina tossica inibendo la produzione del gene. Lo abbiamo fatto con la tecnologia degli antisenso, abbiamo costruito quindi un ASO specifico che si chiama Tofersen, e lo somministriamo ai pazienti che hanno una mutazione del gene SOD1, i pazienti SLA che hanno una mutazione del gene SOD1, la somministriamo per via intratecale, e l'effetto è che se queste sono le curve della storia naturale di quel paziente, vedete che c'è una forbice importante nei pazienti che ricevono una somministrazione col Tofersen. Quindi esiste una terapia specifica con ASO, quindi molecolare, per pazienti SLA, ovviamente per un piccolo sottogruppo di pazienti SLA, che sono quelli che hanno una specifica mutazione, una specifica alterazione genetica, proprio il gene SOD1. È vero, è una piccola percentuale rispetto a tutto all'insieme dei pazienti SLA degenerativi che in questo momento non possiamo trattare, ma questo apre la strada a terapie geniche molecolari anche in altre mutazioni SLA, anche, e man mano e più scopriamo mutazioni SLA nel tempo e più abbiamo possibilità di trattare questi pazienti. Quindi anche questo per noi è stato un cambiamento epocale. Abbiamo trattato i nostri primi due pazienti, uno era purtroppo in stato avanzato e quindi comunque poi è deceduta, la seconda che siamo riusciti a prendere come diagnosi abbastanza precocemente, e in trattamento la malattia si è stabilizzata,
credetemi che vedere una SLA che si stabilizza, noi che ne vediamo tante, non è proprio una cosa usuale, e quindi siamo lì che stiamo valutando questi risultati. Abbiamo fatto a questo proposito, vedete, uno studio specifico, questo è il nostro, il gruppo che si è occupato in Italia di mettere insieme tutti i pazienti trattati con Tofersen, ne ha confermato i dati dello studio.

0: studio originale che era stato pubblicato sul New England anche sui nostri pazienti. Tutto quello che vi ho raccontato dipende dal lavoro di tanti clinici, ricercatori, aziende farmaceutiche, eccetera, eccetera, e tutto questo può essere implementato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale generativa e anche non. Può essere aumentato perché l'intelligenza artificiale ci permette di studiare meglio e di raccogliere molti dati e quindi studiare meglio poi gli effetti dei nuovi farmaci innovativi. Ma l'intelligenza artificiale ci permette anche di fare un'altra cosa, cioè andare a screenare decine e decine, centinaia, migliaia e migliaia di farmaci che magari sono anche in disuso, che magari stiamo utilizzando per altri motivi, e valutare se nella messe di dati che questi nel tempo sono stati prodotti su questi farmaci ci siano dei dati che permettono di fare un repurposing, ditelo come vi pare, di quei farmaci per altre malattie. Per esempio, nella distrofia miotonica di tipo 1, si sta facendo adesso un trial sulla metformina, perché ha una serie di, che conoscete tutti, che ha una serie di possibilità di interferire con il meccanismo alla base della distrofia miotonica di tipo 1. E tutto questo è stato valutato grazie a degli studio di dati massivi correlati all'insufficienza, all'intelligenza artificiale. Poi lo usiamo nelle nostre malattie rare per tanti motivi, lo usiamo anche noi per valutare le biopsie muscolari, per esempio, come si facevano vedere prima per le biopsie renali, lo usiamo per il monitoraggio a distanza, lo usiamo per i gemelli, no? Per creare i digital twins e quindi fare studi di vario tipo e di vario genere in quest'ambito. Insomma, questo ci sta aiutando molto, e se la indirizziamo nella maniera corretta probabilmente riusciremo ad avere ancora più elementi farmacologici, di studio farmacologico nel prossimo futuro in queste nostre malattie. Questo in particolare è l'utilizzo che stiamo facendo dell'intelligenza artificiale in ambito neurologico, neuromuscolare. Diagnosi clinica, studi elettrofisiologici mirati, studi sulla biopsia muscolare, modelli predittivi di outcome e, cosa che in neurologia manca moltissimo nella stragrande maggioranza dei casi, cioè i biomarkers, la ricerca di biomarkers, perché quello è fondamentale anche per capire quanto una terapia funzioni, tra tutte le terapie innovative che adesso vi ho rapidamente raccontato. E mi fermo qui e vi ringrazio voi per l'ascolto e tutti quelli che insieme a noi lavorano, e più che sul generale, sulla ricerca in queste cose che noi facciamo e che è fondamentale, ma che lavorano sui nostri pazienti, perché sono loro che dobbiamo trattare ed è per loro che ovviamente dobbiamo andare avanti in tutti questi ambiti che vi ho rapidamente accennato adesso. E grazie per l'attenzione.
1: Grazie Massimiliano per questa carrellata molto esaustiva, che ha toccato vari punti e credo che abbia un po', come dire, stimolato l'audience. Io direi che possiamo dare la parola all'audience se c'è qualche domanda su questo intervento di Massimiliano Filosto, per poi eventualmente passare alla... Prego. Lo stesso,
2: uno alla volta. Soprattutto per la SLA, che è la malattia che più temiamo tutti, perché è quella che prognosticamente è la peggiore. Tu hai fatto vedere il SOD1 e ancora, cioè forse comincia a essere curabile, ma dal punto di vista pratico, nel momento in cui io vedo un SOD1 positivo e ho questo malato, come faccio a... posso utilizzare già questo farmaco?
0: Allora, il farmaco noi abbiamo cominciato ad utilizzarlo ovviamente quando era a scopo compassionevole. Adesso il farmaco è approvato per i pazienti mutati SOD1, quindi in linea teorica il farmaco può essere richiesto e può essere somministrato attraverso la via del Sistema Sanitario Nazionale, quindi esiste. Com'è?
2: Per una via ospedaliera.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Sì, certo, trattamento ospedaliero, ha fatto a livello ospedaliero, un intratecale.
2: Si fa intratecale,
0: sì, sì, sì, un intratecale regolare nel tempo.
2: E che
0: quattro mesi generalmente.
2: Quattro mesi. E se hanno dei risultati.
0: C'è una fase d'attacco in cui sono più ravvicinate, poi ogni quattro mesi noi somministriamo. Il paziente viene ricoverato ogni quattro mesi e fa la terapia intratecale, sì. I dati, ripeto, che noi abbiamo visto, perché l'abbiamo studiato a livello nazionale italiano, sono interessanti, sono significativi. Ovviamente stiamo parlando di pazienti adulti nei quali la diagnosi di SLA e a maggior ragione poi la diagnosi di mutazione SOD1 viene fatto parecchio tempo dopo l'esordio dei sintomi, quindi sono tutti pazienti trattati tra virgolette relativamente tardivamente. Ciò nonostante vediamo una tendenza alla alla stabilità. Ci immaginiamo che, se come stiamo facendo adesso, ai primi sintomi di SLA, quando sospettiamo la malattia, noi facciamo subito partire lo screening genetico, e come facciamo partire lo screening genetico immediatamente per tutti i pazienti SLA, e quindi troviamo una mutazione SOD relativamente precocemente, ok, questo possa migliorare ulteriormente la prognosi. Anche se quel che è, se è precoce nella SLA, è tutto da definire, perché possiamo partire quando i sintomi cominciano, quindi il più velocemente possibile, ma in realtà il processo degenerativo a livello dei motoneuroni è cominciato molto tempo prima.
2: Con tutte le malattie neurologiche.
0: Esatto, quindi tutto questo sarà da vedere.
3: Grazie. C'erano altre domande?
4: Allora, nell'ambito delle malattie neuromuscolari le novità non ci sono soltanto per le forme genetiche come quelle di cui avete parlato, perché c'è anche un'ampia parte infiammatoria che entra in diagnostica differenziale con molte delle condizioni che hai fatto. Quindi è importante però ricordare che ci sono anche nuovi farmaci a disposizione per quanto riguarda le miopatie infiammatorie. Abbiamo a disposizione un trial di fase 3 che ha dato risultati meravigliosi con il brepocitinib per quanto riguarda le dermatomiositi. Abbiamo degli ottimi risultati anche con l'efgartigimod, che è un inibitore del recycling delle immunoglobuline. Abbiamo le CAR-T che stiamo iniziando ad utilizzare, e questo potrebbe cambiare veramente anche un altro aspetto, trattato un po' meno perché c'è stato un focus più pediatrico, ma per quanto riguarda la componente neuromuscolare di interazione tra quella che è il neurologo e il reumatologo, perché poi queste sono delle condizioni di frontiera, soprattutto la dermatomiosite, dove accanto al muscolo puoi avere il polmone con forme molto molto gravi. Quindi le novità ci sono. Il discorso di considerare uno spettro unico di condizioni è importante. Perché? Perché quelle forme di cui ha parlato lui nell'adulto entrano in diagnostica differenziale con le forme che vede il reumatologo, e perché capita, può capitare che ad esempio alcuni pazienti con delle distrofie o con queste condizioni possono transitoriamente beneficiare anche dal cortisone con un problema di diagnostica differenziale. Il cortisone non serve assolutamente, quindi bisogna porre molta attenzione a tutti quelli che sono gli aspetti multidisciplinari e interdisciplinari che ci sono per poter permettere di crescere effettivamente a 360 gradi e portare il benessere ai nostri pazienti con malattie rare, che sono tanti, tantissimi. Grazie.
0: Sì, confermo, ovviamente è un altro ambito del nostro ambito neuromuscolare. È vero, ci sono non ne ho parlato per una scelta, diciamo, editoriale tra virgolette, però è vero che ci sono terapie innovative per le forme infiammatorie, ma ci sono terapie innovative in particolare nel nostro ambito per la miastenia gravis, per esempio. C'è un fiorire di nuovi farmaci efficaci per la miastenia gravis che negli ultimi anni è diventato importante. Ma noi stessi stiamo facendo, abbiamo tre trials adesso sulla CIDP, che è la poliradicolevite infiammatoria, che è un'altra malattia rara ma infiammatoria autoimmune. Sono delle molecole nuove anche lì. È tutto un mondo che per fortuna si sta aprendo sia in ambito genetico che in ambito diciamo acquisito. Direi che la differenza fondamentale tra le due cose, ma proprio da un punto di vista proprio non scientifico, è che l'evoluzione terapeutica in ambito acquisito, quindi dei farmaci infiammatori, nuovi immunosoppressori, è un'evoluzione che sta crescendo pian piano nel tempo e ha subito una crescita sempre maggiore e via via importante negli ultimi anni, no? E questo, diciamo, tra virgolette, non dico che ce lo aspettavamo, ma insomma era un ambito che era già pieno di possibilità future, e lo stiamo vedendo adesso. Le malattie genetiche di cui vi ho parlato adesso, fino a qualche anno fa, erano malattie senza nessun tipo di terapia. Quindi questi aspetti genetici, che sono poi quelli di cui io mi occupo un pochino di più, hanno portato alla ribalta delle malattie che prima erano sconosciute, delle terapie che erano impensabili. Quindi un pochino sarà anche per questo che i neurologi tendono un pochino a ragionare più su questi aspetti. Però l'aspetto miastenico, l'aspetto di infiammatorio neuropatico, l'aspetto infiammatorio miopatico sono altrettanto in evoluzione, questo è fuori di dubbio.
5: Grazie, veramente un contributo straordinario. Voglio chiederti una cosa: effettivamente adesso nella comunità neurologica non esiste SMA che non viene valutata anche dal punto di vista, non esiste SLA che non viene valutata dal punto di vista genetico. Ovviamente questa apre tutta una serie di considerazioni per quanto riguarda la famiglia, soprattutto per quei geni che ancora come dire, non hanno una determinante specifica. E volevo sapere il tuo atteggiamento con la famiglia, qual era, risclinate, non risclinate, aspettate che esordisca in qualche maniera pure una condizione infraclinica, qual è il vostro atteggiamento? SOD 1 e mi pare una condizione da, assolutamente da esplorare e da... Però per gli altri geni che sono in qualche maniera imputati, grazie.
0: Allora, la tua è una domanda importante, è una domanda importante. Tant'è vero che stiamo cercando, ti dico fra un secondo, di dare una risposta altrettanto importante. La mia, il mio personale, la mia idea personale è che noi i pazienti che hanno un sospetto SLA di qualunque età, previo consenso informato, ovviamente dove aver parlato col paziente, aver chiesto al paziente, aver spiegato al paziente, sono pazienti che vengono screenati in maniera sistematica per tutti i geni SLA noti, più l'espansione esanucleotidica nel gene C9ORF74, che, per cui bisogna usare una metodica genetica diversa, che non è l'NGS ma è l'MLPA e altre metodiche, insomma, quindi questo lo facciamo sostanzialmente di routine. E nel caso in cui ci sia SOD1, beh, insomma, lì ovviamente c'è poco da discutere perché bisogna trattare il paziente. Nel caso in cui ci siano mutazioni di altro tipo, si discute, causali, quindi patogenetiche note, se ne discute col paziente, se ne discute con la famiglia nell'ambito di una consultazione multidisciplinare che vede insieme neurologo, genetista, psicologo ovviamente. Se ne discute prima col paziente, poi se ne discute con i familiari più stretti, ammesso che i familiari vogliano sapere di questo risultato e ammesso che i familiari vogliano sottoporsi o no allo studio genetico. Questo è tutto da vedere. Noi cerchiamo di fare una valutazione multidisciplinare che mette insieme genetista, neurologo e psicologo per dare questo tipo di risposta. E perché i familiari possono decidere se essere screenati oppure no, a seconda di quelle che sono le loro indicazioni. Però questo è quello che facciamo noi a livello personale. In realtà stiamo cercando di dare risposte più chiare e più organizzate a questo tuo quesito, perché tu sai che io coordino il gruppo di neurogenetica clinica e malattie rare, gruppo di studio della SIN, che è la Società Italiana di Neurologia, e all'interno della Società di Neurologia quest'anno uno dei target di ciascun gruppo di studio è la produzione di best practice in patologie di interesse. Nell'ambito del gruppo di studio della malattia del motoneurone, in associazione col nostro, quello della neurogenetica clinica, stiamo lavorando per una best practice in valutazione genetica, consulenza genetica nella malattia del motoneurone. Metteremo insieme neurologi, genetisti, psicologi e vari altri specialisti per definire un protocollo una consenso sostanzialmente, quindi dei consigli che siano ufficiali per tutti su come comportarsi di fronte a una mutazione genetica, una ricerca genetica, sia a livello del singolo paziente sia a livello dei suoi familiari. E questo diventa fondamentale perché bisogna uniformare, perché anche lì non è possibile che io dica al paziente in un altro centro, mi dice vabbè, inutile che fate lo studio genetico, tanto non cambia niente. Sono atteggiamenti che ci sono diversi, rispettabili, però dobbiamo teoricamente avere una visione univoca e un percorso unifico di fronte a tutti i pazienti e tutti quanti. Quindi ci stiamo lavorando proprio in questo momento.
6: Ci sono altre domande? No? Bene, allora grazie veramente per questa splendida lettura, veramente, veramente interessante. Perdonatemi, mi devo ripetere, devo ringraziare veramente tutti i relatori, tutti i moderatori. Ringraziare voi che avete reso la discussione interessante, accesa. Sono convinto che le splendide relazioni a cui abbiamo assistito ci hanno comunque arricchito. Sicuramente sono nati nuovi stimoli, nuove idee. Per quanto mi riguarda, nuove collaborazioni abbiamo ricevuto già ieri sera, e quindi questo veramente mi ha fatto veramente piacere. Desidero inoltre fare un ringraziamento particolare all'agenzia che ci ha organizzato tutto questo e che ci supporta e sopporta una giornata come oggi con questa benedetto scioperi che ci hanno coinvolto, e quindi la Maia Congressi, una agenzia con sede a Palermo, vedo lì Antonella che è la responsabile di questo gruppo. Poi un ringraziamento alla dottoressa Enza, che non vedo qui, che è la quale ha seguito in prima persona questo convegno, ha seguito e continua a seguire tutti voi, e quindi un grazie veramente sentito a loro. Non è il primo congresso che organizziamo insieme, a prescindere dai congressi ci conosciamo da molti anni, E niente, e sicuramente ne faremo tanti altri e sicuramente vi coinvolgerò a tanti altri convegni. Ancora grazie e adesso c'è un light lunch, abbiamo tempo per pranzare e fare una chiacchierata.
7: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Chiara Polini. Il ponte per le festività del 2 giugno vale anche per i parlamentari. I lavori di entrambe le assemblee riprenderanno infatti mercoledì 3. La nascita della Repubblica viene celebrata nel giorno in cui nel 1946 il referendum istituzionale sancì la fine della monarchia dopo la Seconda Guerra Mondiale e il ventennio fascista. Le celebrazioni istituzionali nella capitale già lunedì, e il primo appuntamento è l'apertura dei giardini del Quirinale alle fasce deboli della popolazione. Poi martedì mattina il presidente Mattarella, con le più alte cariche istituzionali, renderà omaggio all'altare della patria con la deposizione di una corona d'alloro al milite ignoto. Successivamente la parata in via dei Fori Imperiali. Sempre il capo dello Stato oggi ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica ai 3 sommozzatori finlandesi che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Le onorificenze, lo ricordiamo, vengono assegnati per atti di eroismo a cittadini italiani o anche stranieri. Ora la politica e i temi economici, a partire dai dati Istat e la legge elettorale, sono al centro del confronto tra maggioranza e opposizione, come ci dice Alessandro Allegra.
2: Governeremo sino a fine legislatura. Arianna Meloni, intervistata dal Messaggero, allontana l'ipotesi di voto anticipato, poi dice avanti con il taglio delle tasse e su occupazione. Sempre da Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini sottolinea i dati Istat.
3: L'occupazione è da record, la disoccupazione è ai minimi storici e l'Istat rivede le stime del PIL al rialzo. Alla faccia della sinistra anti-italiana, il governo sta costruendo un'Italia più forte.
2: Cresce l'occupazione stabile e di qualità, rimarcano anche Forza Italia e Lega, che insiste anche per maggiore flessibilità in Europa, come noi moderati, che con Lupi spiega una necessità visto il momento economico e geopolitico. L'opposizione fa muro sulla legge elettorale, non ci sono le condizioni per trattare tagliacorte e Movimento 5 Stelle, che poi sottolinea sono altre le emergenze del paese. Stesso pensiero dal Partito Democratico con Elly Schlein, che dice il governo fa scelte sbagliate in Europa, flessibilità anche su sanità, non solo per energia. Per AVS la legge elettorale è incostituzionale. Poi sul momento economico del paese, Angelo Bonelli.
4: Giorgia Meloni legge i dati Istat al contrario, non dice che l'inflazione aumenta, che gli stipendi sono tra i più bassi in Europa e che la sua politica energetica ha portato il costo dell'energia ad essere la più alta in Europa.
1: Tra i disegni di legge in calendario la prossima settimana a Montecitorio ricordiamo quello per la delega al governo sull'energia nucleare sostenibile. Intanto cresce la produzione di quella fotovoltaica. Sentiamo Amalia Carosi.
5: Non solo sudore e bibite ghiacciate, il caldo di questi giorni in tutta Europa fa segnare nuovi record di produzione di energia solare. Nell'uggioso Regno Unito, NESO, la compagnia che gestisce la rete elettrica, nei giorni scorsi ha certificato che la metà della domanda di corrente è stata soddisfatta grazie al solare. Molto si deve ai nuovi impianti. In tutta Europa registrano un più 20% di costruzioni. Secondo l'European Electricity Review, per la prima volta nel 2025 eolico e solare hanno generato più elettricità, 30%, rispetto ai combustibili fossili, 29%. In Ungheria, Cipro, Grecia, Spagna e Paesi Bassi il fotovoltaico ha coperto oltre il 20% dei consumi. L'Italia, nonostante l'aumento, si è fermata al 17%, ma se cresce il solare diminuisce l'idroelettrico. Nel 2025, anno di caldo record, la produzione di energia idroelettrica è diminuita del 12% e il rischio incombe anche sull'estate 2026.
1: Il caro energia, già innestato con la guerra russo-ucraina, nuovamente aggravato dalle conseguenze dell'attacco di USA e Israele all'Iran. Nella Golfo Persico la tensione rimane molto alta, mentre nessun progresso si registra nella trattativa condotta da Pakistan e paesi del Golfo tra Stati Uniti e Iran. Le conseguenze delle politiche di Trump e Netanyahu si riflettono però assai più duramente sulla Cisgiordania, su Gaza, dove la popolazione viene ancora uccisa, affamata e sfollata dall'esercito, e sul Libano, paese invaso da Tel Aviv. Nel sud l'esercito israeliano ha bombardato altri villaggi, campi profughi palestinesi, e superato il fiume Litani, considerato finora il limite di quella zona cuscinetto decisa in maniera unilaterale da Israele fra i due paesi. Sui continui raid dello Stato ebraico l'allarme dell'UNICEF. In una sola settimana 77 bambini sono stati uccisi o feriti, denuncia l'agenzia ONU per l'infanzia. Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia. Sentiamolo.
6: In una sola settimana 77 bambini sono stati uccisi o feriti, 11 al giorno. È una situazione che si ripete un po' come a Gaza: si annunciano il cessate il fuoco e si continuano ad uccidere innocenti. I bambini vorrebbero tornare a scuola e invece la situazione si aggrava sempre di più. Accanto ai bambini feriti e a quelli morti, stimiamo che in Libano 770.000 bambini stiano vivendo in questo momento una sofferenza intensa a causa della ripetuta esposizione alla violenza e allo sfollamento. Ecco perché noi esortiamo con l'UNICEF tutte le parti a garantire il mantenimento del cessate il fuoco.
1: E poco fa le agenzie hanno rilanciato anche l'allarme dell'UNESCO per il castello di Beaufort, uno dei tanti siti in Libano protetti da convenzioni internazionali, i cui dintorni sono stati bombardati da Israele in quella che è una delle culle della nostra civiltà. In chiusura torniamo nelle sedi istituzionali. La Camera dei Deputati aderisce all'iniziativa per la giornata mondiale della sclerosi multipla. Dal tramonto di oggi all'una di domani la facciata di Montecitorio verrà illuminata di rosso. Sarà poi possibile, sempre oggi e domani, visitare il palazzo nell'ambito delle iniziative Montecitorio a porte aperte. Il percorso di visita prevede poi una tappa specifica nella Sala della Lupa per la mostra 1946 nasce la Repubblica. L'Assemblea Costituente a Montecitorio, sempre per gli 80 anni della Repubblica. Palazzo Madama è aperto al pubblico da oggi al 2 giugno. Sarà possibile anche accedere alla sala capitolare di Palazzo della Minerva per l'esposizione della Maffeo Barberini di Caravaggio. È tutto per questa edizione curata in regia da Patrizio Gotti. Buona prosecuzione d'ascolto.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Caffè Europa.
1: Buona giornata da Tiziana Di Simone. L'Unione Europea si preoccupa, anzi si preoccupa sempre di più per la guerra in Ucraina e dopo lo sconfinamento del drone russo in Romania teme l'escalation sul confine orientale, lo fa da oltre 4 anni e non ha avuto trovato per ora delle soluzioni. Ne parliamo tra pochissimo con i nostri ospiti, ma prima ricordiamo un anniversario. 40 anni fa la bandiera europea, quella blu a 12 stelle gialle, fu issata davanti alla sede della Commissione europea a Bruxelles per la prima volta il 29 maggio ieri del 1986.
2: Devant la siège de la Commission a une valeur symbolique particulière. C'est un signal visuel d'un progrès vers l'Europe de peuple et vers l'Union européenne.
1: Dicevo 29 maggio 1986, la voce che annuncia questo alza bandiera è quella di un italiano, l'allora commissario europeo per la cultura Carlo Ripa di Meana, che sottolinea appunto il valore simbolico della bandiera europea come un segnale visibile di un percorso verso l'Europa dei popoli e verso l'Unione Europea. Era il tempo della commissione guidata dal francese Jacques Delors che, oltre a mettere al centro questa bandiera europea, gettò le basi per arrivare alla moneta unica. In quel 1986 la comunità europea era a 12 paesi con l'allargamento a Spagna e Portogallo del 1 gennaio. Ed ecco, questa è l'Unione Europea, fatta di piccole tappe, di una storia ancora recente e di un percorso ancora incompiuto. Ed è per questo che continuiamo a farci tante domande, direi, e diamo il benvenuto alla nostra prima ospite, che è responsabile del programma Unione Europea per l'Istituto Affari Internazionali, Nicoletta Pirozzi. Buongiorno e ben ritrovata a Caffè Europa.
3: Buongiorno, grazie.
1: E allora, anche la stretta attualità, se vogliamo, ci porta a parlare di allargamento dell'Unione Europea, perché pensando a questo sconfinamento del drone russo in Romania, in pieno territorio europeo, riporta al centro dell'attenzione la questione della sicurezza del fianco orientale. Dicevamo, negli anni 2000 i paesi dell'Europa orientale sono stati integrati prima nella NATO e poi nell'Unione Europea. Fino a che punto questo ha garantito e garantisce questa sicurezza?
3: Ma sicuramente l'ingresso di questi paesi che facevano parte dell'ex Unione Sovietica nella NATO e nell'Unione Europea ha garantito a questi paesi anni di prosperità, grazie soprattutto agli interventi europei attraverso i fondi strutturali e così via, ma anche di sicurezza, perché appunto sotto il cappello della NATO sono riusciti a sganciarsi dalle minacce dirette della Russia in questi anni. E questo lo possiamo vedere plasticamente se facciamo il confronto tra cosa è successo invece ai paesi che sono rimasti fuori, quindi che sono rimasti vittime o di veri e propri attacchi armati come la Georgia e l'Ucraina, o comunque la Russia ha cercato di riportarli nella sua sfera di influenza attraverso governi manovrati direttamente da Mosca. Quindi certamente sì, questo è stato un investimento nel loro futuro e continua ad esserlo, perché la protezione di Unione Europea e NATO ancora c'è.
1: Ma per esempio la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a settembre scorso, aveva parlato di un muro antidrone proprio sul fianco est, che però ancora non è stato costruito. Ecco, lì c'è una strozzatura, direi, in questo momento sarebbe importante averlo, no?
3: Allora, sicuramente da parte dell'Unione Europea ci sono delle carenze importanti quando parliamo di capacità di difesa e deterrenza, questo lo abbiamo detto molte volte, e è necessario attrezzarsi da questo punto di vista. È proprio per questo che negli ultimi mesi in particolare c'è stato un grande investimento, non soltanto da parte degli Stati europei ma anche da parte della stessa Commissione, per avere alcune capacità che si sono rivelate fondamentali in questo conflitto. tra cui in particolare quelle antidrone. E in effetti la costruzione di questo muro antidrone rientra tra quei progetti cosiddetti flagship, progetti bandiere, progetti più importanti che la Commissione europea intende finanziare anche attraverso i fondi che sono stati messi a disposizione nel contesto di quello che è Readiness 2030, cioè il famoso Rearm Europe e non solo. Manca però ancora, come dicevamo, una capacità effettiva, mentre per adesso è rimasto, diciamo, in gran parte nelle mani della NATO la capacità di difendere questi paesi.
1: Ecco, veniamo alla questione dell'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Dopo oltre 4 anni di guerra dall'aggressione russa, sembra comunque complicarsi questa adesione. Lo sanno anche tutti i leader europei, l'ingresso entro il 2027 è credibile quando praticamente mancano, non siamo ancora all'apertura dei capitoli negoziali, c'è solo stata una parte iniziale di trattative con Kiev, no?
3: Quando l'Unione Europea, quando gli stati membri dell'Unione Europea hanno aperto alla possibilità di un ingresso dell'Ucraina nell'Unione, nessuno si illudeva che sarebbe stato un ingresso facile. Parliamo di un paese di più di 40 milioni di abitanti, un paese in guerra, un paese con gravi problemi di corruzione, deficit democratico nelle istituzioni e un paese che implicherà per gli stati europei anche tutta una serie di riforme che vanno dalla politica di coesione a quella dell'agricoltura, allo stesso funzionamento delle istituzioni. Si è deciso comunque di farlo perché si è ritenuto che questo fosse un investimento geopolitico per l'Unione Europea e tutelasse anche l'Ucraina. Ora è chiaro però che per preparare questo ingresso, per renderlo sostenibile per i cittadini, per le imprese, per le istituzioni, bisogna prepararsi anche attraverso tutta una serie di riforme che comunque l'Unione Europea dovrebbe fare. Questo non dobbiamo illuderci. Sul processo di adesione, fino ad ora sappiamo è stato bloccato da in particolare il veto dell'Ungheria di Orbán.
1: Adesso non c'è più.
3: Adesso sono in corso dei contatti, esatto, tra Magyar, il nuovo leader ungherese, e la presidente von der Leyen. A Bruxelles si vocifera che l'apertura del primo capitolo negoziale potrebbe arrivare già a metà giugno. Questo ovviamente sarebbe segnale importante per avviare il processo, che comunque sarà lungo e difficile.
1: Però la prossima settimana intanto ci sarà già una riunione proprio sull'allargamento, un vertice sui Balcani, che tra l'altro sono stati teatro di una sanguinosa guerra negli anni 90 e ancora sono alle porte dell'Unione Europea, attendono di entrare. Si sblocca questo processo? L'ultima domanda e poi la lasciamo.
3: Allora, anche qui ovviamente si tratta di una questione molto complessa, anche perché i diversi paesi dei Balcani occidentali sono a diversi livelli di avvicinamento all'Unione Europea, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista tecnico ed economico. Penso sia un segnale importante da questo punto di vista che l'Unione Europea abbia cominciato a redigere l'accordo di adesione con il Montenegro. Questo comunque dà uno spiraglio politico importante, che le prospettive siano buone anche per l'Albania. È innegabile che per altri paesi, ad esempio la Serbia di Vucic, la situazione rimane molto più complessa e la prospettiva dell'allargamento ancora molto lontana.
1: È famoso enlargement fatigue. Grazie a Nicoletta Pirozzi per aver preso il caffè con noi, l'aspettiamo presto. Buona giornata, buon sabato.
3: Grazie a voi.
1: E adesso diamo il benvenuto al co-presidente del gruppo dei conservatori del Parlamento europeo, Nicola Procaccini. Buongiorno e ben ritrovato a Caffè Europa.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E allora partiamo dallo sconfinamento del drone in Romania. C'è preoccupazione un po' in tutte le cancellerie europee. Tra l'altro in Romania si svolge un evento, non proprio lì, ma di confronto del vostro gruppo di conservatori e riformisti in questi giorni, così per inciso. Fino a che punto l'Unione Europea risponde efficacemente a queste provocazioni? E non è la prima volta che i droni sconfinano.
0: Intanto prende atto del fatto che, come dire, la Russia non si pone grandi scrupoli, anche se palesemente si tratta di un drone che ha deviato dalla destinazione prevista, cioè
1: anche per non spaventare
0: la gente, non si tratta di un attacco della Russia alla Romania, su questo bisogna essere chiari. Parliamo di uno sciame di, se non sbaglio, 42 droni che nell'attacco ad Odessa, uno di questi 42 ha, voglio dire, comunque si tratta di mezzi che non sono infallibili, uno di questi 42 ha deviato la propria rotta, presumibilmente involontariamente, ed è andato verso la Romania.
1: Preoccupazione c'è, inevitabile.
0: Ciò non toglie, esatto, che questo è un ulteriore campanello d'allarme rispetto ad una realtà che è sotto gli occhi di tutti, ma che qualcuno non vede, e cioè questa attività che va avanti ormai da anni da parte della Russia, che è un'attività che non riguarda soltanto l'Ucraina, ma riguarda tutti, perché comunque viola un ordine che c'era in Europa da decenni e che oggi non c'è più.
1: E sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, è credibile questo orizzonte del 2027, come parlavamo anche poco fa con il nostro ospite?
0: No, a me sembra onestamente no, non credo che il 2027 sia la data. Io dico che l'Ucraina deve entrare in Europa, ma ovviamente non può entrarci adesso. Deve entrare in Europa perché, anche di nuovo, è convenienza anche nostra, degli europei, oltre che parliamo dell'Unione Europea naturalmente,
1: certo, sì,
0: oltre che degli stessi ucraini, perché comunque parliamo di una terra ricca di materie prime critiche, che ha sviluppato una tecnologia in termini di difesa militare che nessun'altra nazione europea ha, e quindi oltre che a essere un territorio vasto, insomma, voglio dire, comunque decine di milioni di abitanti, per cui comunque è un allargamento che ci fa comodo. Dopodiché però questo allargamento deve rispettare determinati tempi, i famosi criteri di Copenaghen, determinate procedure.
1: Certo, esatto.
0: Esattamente, perché è stato detto per i Balcani, vale naturalmente anche per loro.
1: Certo, con le guerre in corso l'Unione Europea deve affrontare anche altre sfide, quella del caro energia, lo sappiamo. Come valuta l'invito fatto in settimana al vicepresidente della Commissione Europea Fitto ai 27 ministri europei a riprogrammare i fondi allo sviluppo di coesione e di transizione giusta per affrontare appunto questi costi aggiuntivi dell'energia? È la strada giusta e può soddisfare la richiesta di sospendere il patto di stabilità per il caro energia fatta dal nostro governo, dal governo italiano?
0: Ma è una delle strade che portano alla meta di dare agli stati membri delle risorse da poter utilizzare per far fronte allo shock del costo del carburante, dell'energia, che si è determinato a causa della chiusura dello stretto di Hormuz. A me sembra una roba di buon senso, perché sostanzialmente si dice: ci sono dei fondi che non sono stati ancora spesi, che non sono stati ancora impegnati, che peraltro nel caso del Just Transition Fund sono proprio dedicati ad aiutare famiglie e lavoratori e imprese affinché riescano a tenere ad avere sollievo nella transizione energetica, per cui io credo che sia quanto mai opportuno valutare, avere questa opportunità in più. Poi dopodiché ogni Stato decide insieme anche con i propri territori se avvalersene o no, però ecco, io credo che faccia comodo a tutti i cittadini indipendentemente da quale regione
1: appartengono. Ecco, onorevole Procacci, un'ultima domanda, perché alla luce anche di quanto ha detto, quali sono i settori sui quali l'Unione Europea dovrebbe agire e quali dovrebbe lasciare indietro? Quell'Europa che dovrebbe fare meno e meglio, che la Premier Meloni ha evocato in settimana all'Assemblea di Confindustria. Allora, che cosa dovrebbe fare secondo lei, visto che questa Unione è sempre in costruzione?
0: Ma fare meno, fare meglio, come sapete, è proprio lo slogan, diciamo, il claim del gruppo dei conservatori europei che guido al Parlamento europeo. Doing less, doing better. Cioè, quindi vuol dire, per esempio, smetterla di entrare nella vita, nell'esistenza di tutti i cittadini europei, nelle cose più stupide e più pervasive, da quello che mangiamo, a come ci vestiamo, a come ci spostiamo dal punto A al punto B, dedicarsi invece alle cose serie, poche, grandi, importanti, per esempio ecco, la politica estera, per esempio il mercato comune europeo, cioè anche, ma in generale avere, giustamente si dice, faccia l'Unione Europea ciò che gli stati nazionali da soli non sono in grado di fare al meglio, mentre invece lasci agli stati membri le competenze che sanno di poter svolgere meglio che non l'Unione Europea. Per esempio, dicevo, questo mercato comune, 500 milioni di persone che si spostano liberamente, che scambiano merci e prodotti, questo è un asset fondamentale che va protetto anche rispetto all'esterno, perché poi c'è una concorrenza sleale che noi sappiamo essere particolarmente forte da parte di altri soggetti extraeuropei. Per esempio, ecco, quello è un asset che va protetto, ma ripeto, fare meno, fare meglio vuol dire rispettare l'idea originale dell'Unione Europea, perché questo è stato stabilito nei trattati istitutivi, non il super Stato europeo che riduce le nazioni a organi amministrativi.
1: E allora avremo sicuramente modo di tornarci, onorevole Procaccini, perché poi l'anno prossimo saranno i 70 anni dei trattati, quindi ne torneremo. Grazie per essere stato con noi, buon caffè, buon sabato. Grazie. E appunto questa Europa gigante burocratica, faccia bene, faccia meglio. Noi abbiamo rivolto questa domanda in settimana anche all'eurodeputato Nicola Zingaretti, capo delegazione del PD al Parlamento Europeo, gruppo socialisti e democratici. Abbiamo chiesto se secondo lei quali sono appunto i settori che dovrebbero agire, in quali dovrebbe agire l'Unione e in quali invece dovrebbero essere lasciati agli Stati membri. Sentiamo le risposte di Nicola Zingaretti.
4: L'Europa innanzitutto è l'insieme dei 27 governi nazionali degli Stati, oggi in gran parte di destra. L'Unione Europea è il progetto politico che gli europei si sono dati per essere più forti e uniti. E fino ad ora ha funzionato, perché in 3.000 anni gli unici 80 di pace sono stati questi e l'Italia è un grande paese industriale grazie all'Unione Europea. Ora bisogna decidere, bisogna fare più Europa che funziona meglio, che produce atti di indirizzo, penso alla difesa. È assolutamente inutile avere 27 paesi che finanziano 27 eserciti e non 27 paesi che finanziano la difesa comune europea e l'esercito comune. Ma la colpa, se non avviene, non è dell'Unione Europea, ma dei governi che non lo vogliono, questa unità.
1: Ecco, una difesa senza politica estera comune è sempre un po' un problema, direi, anche un punto di snodo quello. Senza una politica estera comune è difficile difendere qualcosa. Quindi.
4: Assolutamente, ma si treccia questo tema. Certo. E ritorna il tema della volontà di lavorare unita. Noi spendiamo per la difesa come paesi europei, come a volte più, a volte meno, della Russia e della Cina. Però non contiamo niente. Perché a questo punto non c'è il coraggio di ammettere che la sovranità dei Paesi membri è data solo dalla sovranità europea.
1: Onorevole Zingaretti, e si intreccia anche la prossima domanda, come si dice è tutto collegato, con le guerre in corso l'Unione Europea deve affrontare tra le altre sfide quella del caro energia. Come valuta l'invito fatto in settimana dal vicepresidente della Commissione Europea Fitto ai 27 ministri europei con una lettera a riprogrammare i fondi allo sviluppo, di coesione e per la transizione giusta proprio per affrontare questi costi dell'energia? È una strada praticabile?
4: È una guerra fra poveri. I governi hanno voluto un bilancio poco coraggioso, senza risorse, e la prima domanda che mi viene in mente: ma chi pensa poi alla coesione sociale? Chi pensa poi agli investimenti produttivi? Il caro energia è una tragedia, ed è una tragedia in particolare in Italia, che ha costo dell'energia tra i più alti dell'Unione Europea, perché non c'è stata una politica seria in questi mesi. Ma ora pensare che questo lo si affronti togliendo soldi agli altri è un palliativo. Bisognerebbe seguire i suggerimenti di Mario Draghi, che dice: se vogliamo salvare l'Europa dobbiamo aprire una stagione di grandi investimenti per il rilancio della nostra competitività, e allora in questo quadro vedere anche come abbassare i costi, ad esempio quelli dell'energia.
1: Facciamo un passo indietro, onorevole Zingaretti, parlavamo prima di politica estera e di difesa comune. Abbiamo aperto questa trasmissione anche parlando di allargamento dell'Unione all'Ucraina, che sarà poi sul tavolo anche la prossima settimana e in varie occasioni. La posizione del vostro gruppo al Parlamento Europeo, socialisti e democratici?
4: Noi dobbiamo fare tutto quello che serve a difendere l'Ucraina e stabilizzare la situazione. Io in genere sull'allargamento però dico anche i processi di allargamento, anche oltre l'Ucraina, devono essere accompagnati da processi di unità, integrazione e anche rivedendo il diritto di veto la possibilità per l'Europa di agire, perché altrimenti già oggi l'Europa 27 funziona poco perché siamo tanti e con le stesse regole di quando eravamo molti di meno. Qualcosa bisogna cambiare.
1: Un'ultima domanda, perché lunedì prossimo ci sarà a Bruxelles, in pieno quartiere delle euroistituzioni, davanti al palazzo che è intitolato ad Altiero Spinelli dell'Europarlamento, una festa per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana. Italia paese fondatore dell'Unione, ricordiamolo. Cosa testimonia e con quale eredità vorreste si costruisse il futuro?
4: Sui valori della Costituzione, che sono quelli della democrazia, della libertà.
1: Della Costituzione italiana, perché non esiste una Costituzione europea, ricordiamolo.
4: Purtroppo quella europea non esiste, della Costituzione italiana sì, ma non è un caso che andiamo davanti al palazzo dedicato ad Altiero Spinelli a leggere gli articoli della Costituzione, perché l'Italia che nasce nel 1946 con la scelta repubblicana è quella che poi nel 1957 è tra i paesi fondatori del Trattato di Roma, e cioè l'idea di coniugare alla democrazia la parola e l'indirizzo verso l'Unione Europea e io dico un'Europa federale. E ci sembrava giusto, 80 anni dopo, chiamare tutta Bruxelles, la comunità italiana, insieme al circolo del PD, davanti a quel palazzo che porta il nome di un italiano, a dire oggi è la festa della democrazia e in qualche modo anche dell'Europa democratica.
1: E adesso parliamo di valori che arrivano da un tempo molto lontano, tra memoria e identità, tra mito e storia. Cecilia Musetti.
5: Ispirato al poema di Virgilio, l'Eneide, la rotta di Enea è uno degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa ed è l'unico con sede a Roma. Ed è proprio nella capitale che in questi giorni si è siglato un accordo tra la sovrintendenza capitolina e l'associazione Rotta di Enea, che dell'itinerario è promotrice, per valorizzare il mito di Enea e le sue connessioni con l'attualità. Ma quali sono queste connessioni e cosa rappresenta per la cultura europea Enea, che, ricordiamolo, era un principe troiano che dopo la caduta della città è costretto a lasciare l'Asia Minore e giunge sulle coste laziali dopo aver toccato Grecia, Albania e le coste africane. Un esule dunque. E qual è il suo lascito, la sua eredità per la cultura europea? Ne abbiamo parlato con Sergio Ortega Muñoz, presidente del board del programma degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa.
6: Enea alla fine è un profugo, è un viaggiatore, in un certo senso un emigrante che deve cercare una nuova patria, un nuovo paese. E dunque penso che il collegamento, le remembranze con la situazione attuale oggi e la situazione nel Mediterraneo è chiara. L'associazione Rotta di Enea, gli organizzatori, gli stakeholder che lavorano all'interno della rotta culturale sono pienamente coinvolti con questa idea di lavorare nel senso di fare Enea presente oggi, politicamente, nel senso di accoglienza, di far diventare il Mediterraneo non soltanto simbolo di notizie disgraziate, ma anche come simbolo di unione, di ponte tra le sponde del Mediterraneo.
5: Certo.
6: Ecco.
5: Il Mediterraneo che torni di nuovo culla della civiltà.
6: Come sempre è stata.
5: Enea con il padre Anchise sulle spalle e il figlio Ascanio che tiene per mano. L'esempio della pietas, ma anche di Enea, un ponte tra generazioni, la memoria, il papà e il futuro che è il figlio, ed è un po' quello che vogliono creare gli itinerari culturali europei, questo ponte tra il passato e proiettarci verso il futuro.
6: Certo, gli itinerari culturali sono proprio ora in un momento di inflessione, se mi permettete l'espressione. L'anno 2027 sarà molto importante perché sarà il 40° anniversario del programma degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa. Allora penso sia il momento per fermare, riflessionare di tutto quello che è stato già fatto, di tutti gli obiettivi compiuti, ma soprattutto il momento di fare una riflessione sul futuro, su dove vogliamo andare, dove vogliamo arrivare, e anche per fare una riflessione sulla visibilità del programma, perché quello che è veramente importante per gli itinerari culturali sono i cittadini.
5: E i cittadini sono abbastanza consapevoli dell'esistenza anche di questi itinerari?
6: Penso che questo è il punto in cui dobbiamo fissare un po' l'attenzione, perché di fronte a altri progetti, altri programmi che sono molto noti, e penso che dobbiamo ancora raggiungere quella visibilità di cui parlavo prima. È molto importante fare consapevoli i cittadini degli itinerari culturali, perché gli itinerari culturali non sono soltanto i percorsi fisici, loro hanno una propria integrità, una propria caratteristica, che è quella che devono essere per forza transnazionali, e sono uniti sotto un aspetto tematico comune, ma non sono sempre degli itinerari fisici, ce ne sono delle università, dei comuni, dei parchi nazionali, eccetera, eccetera, coinvolti. Allora, penso che dobbiamo lavorarci un po' sopra questo argomento della visibilità tra i cittadini.
1: E noi ci fermiamo qui, a sabato prossimo. Un saluto a tutti da Tiziana Di Simone.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: Vi proponiamo ora l'ascolto delle audizioni che si sono svolte in Commissione Affari Costituzionali della Camera il 6 maggio.
9: Gianluca Passarelli, che saluto, professore di Scienza Politica e Politica Comparata presso l'Università di Studi di Roma La Sapienza, e il professor Fabio Cintioli, che saluto cordialmente, ci conosciamo molto bene, professore di diritto amministrativo presso l'Università di Studi Internazionali di Roma. Nell'ambito dell'esame dei proposti di legge 157 maggi, 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, 2822 Bignami, disposizione in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Ricordo che ovviamente c'è necessità del vostro consenso per andare in web TV, quindi online, abbiamo il vostro consenso, perfetto, siamo già online. Ricordo che avete 10 minuti a testa per intervenire, e pertanto do subito la parola al professor Gianluca Passarelli, professore di Scienza Politica e Politica Comparata del Università di Studi di Roma La Sapienza. Le ricordo che ovviamente ciascuno di voi è gradito che possa poi consegnarci un documento scritto che possiamo poi pubblicare sul nostro sito internet. Prego, professor Passarelli, a lei la parola.
10: Presidente, buongiorno, onorevoli colleghi. Sono molto lieto e onorato di contribuire a questo dibattito, ma sono anche un po' basito, anche un po' stanco di un eterno dibattito italiano su una questione che si prolunga da tempo, e su una proposta, quella in discussione, che nella letteratura mondiale comparata, che frequento da circa 30 anni in università mondiali, e lo dico con una certa boria e con una certa arroganza, questo mi mette francamente a disagio, perché questa proposta andrebbe semplicemente rigettata, io così farei con un qualsiasi tesista del terzo anno, e comunque qui stiamo e qui contribuiamo. La legge elettorale, siamo alla quarta riforma, senza considerare le due non applicate del 53, del 14, del 15, nel mondo sono solo 20. La legge elettorale introduce un sistema elettorale dove l'elemento essenziale è il sostantivo, il sistema, un aspetto questo che manca completamente. La proposta in esame sembra essere prodotto di autori multipli, non coordinati, rispondenti a logiche diverse e talvolta in antitesi. Sovente nel dibattito politico c'è chi sottolinea che il sistema elettorale dovrebbe tendere a bilanciare rappresentatività e stabilità, un punto importante ma che non basta declamare e invocare. Per praticarlo è necessario costruire un sistema bilanciato e orientato allo scopo, lo stesso scopo che non è chiaro nella lettera della proposta.

Innanzitutto, la stabilità è diversa dalla governabilità. La prima fa riferimento alla durata di un governo e di una maggioranza parlamentare, la seconda alle prestazioni del governo e del legislativo. In ogni caso, con la stabilità dipende e procede sempre dal Parlamento, dal rapporto fiduciario tra esecutivo e legislativo che ne è la base, come consacrato dalla Carta finché resta in vigore. I partiti, pertanto, ne deriva che l'attore principale rimangano i partiti politici e di conseguenza i sistemi elettorali possano avere effetti locali, ovvero nazionali, a seconda che interagiscano con sistemi partitici forti, ovvero deboli. È la grande tipologia consegnataci dall'italico Giovanni Sartori, grande scienziato politico, il più grande di tutti noi, il maestro di tutti noi. Dalla combinazione di queste due variabili derivano dei tipi di effetti che possono essere diversi e in assenza di partiti sono effetti molto limitati. In Italia ci si barcamena tra due tipi, ossia nessun effetto o effetto controbilanciante del sistema elettorale. Pertanto, pensare di imbrigliare i partiti senza una legge che li regoli, come accade in Germania e in Spagna, mi sembra quantomeno velleitario. Nella relazione riporto i dati comparati che parlano e che ci dicono che, nonostante i tanti cambiamenti che ci sono stati nel sistema elettorale, l'obiettivo declamato non è stato raggiunto. Vado per punti. 2008, crisi del governo Prodi, 2011, crisi del governo Berlusconi, 2014, crisi del governo Letta. Tutte queste crisi di governo durante il periodo del sistema cosiddetto a premio. La parola premio ci piace per le trasmissioni televisive. Tre legislature con tre crisi di governo e cambio del leader. Legge Mattarella, 8 governi, 550 giorni in carica, senza premio. Calderoli, 6 governi, media 732 giorni, con premio. Rosato, 18-26, 4 governi, 730. I sistemi elettorali proporzionali possono essere forti. Vedasi, ad esempio, la Germania, 26 governi e 10 cancellieri, la Spagna, 17 governi e 7 presidenti del governo, il Portogallo, 25 governi e 10 primi ministri. Dove intervenire dunque senza stravolgere il nostro amato sistema? Si può intervenire sulla M, sulla MAM, o forse la M è anche simbolico di altre cose in Italia, sulla magnitude, cioè la grandezza della circoscrizione, intesa quale numero di eletti, che in letteratura appunto è definita la variabile, non c'è bisogno di stravolgere tante cose. Inoltre, nella proposta in essere, la soglia è troppo bassa, il 3% nazionale, con soglie di recupero per le liste coalizzate, significa esodo di frammentazione scontato e incentivato. Abbiamo una soglia esplicita al 5% in Germania, al 3% nelle circoscrizioni provinciali in Spagna. 29 su 31 paesi democratici europei adottano sistemi elettorali proporzionali, senza premio, senza premio. Il caso della Grecia è ormai caso del passato perché è un premio modulato. Se poi, diciamo, l'Italia si vuole ispirare alla Grecia, prendo atto. Il doppio turno del Parlamento nazionale non esiste al mondo. Mi sono documentato, ho disturbato mezzi colleghi dell'Università di Berkeley, esiste solo in Bhutan. Una cosa simile, però non è un... Però diciamo, prendo atto che il Bhutan può essere un esempio di ispirazione. Il premio di maggioranza, i sistemi elettorali con premio fisso non esistono. La proposta indica 70 deputati, è stato già evidentemente riportato. Però siamo di fronte al 17,5% del totale, un quinto sostanzialmente dei rappresentanti nominati dai capi partito. Un listone che richiama il plebiscito del 1929, questo è il punto. Un listone che richiama il 1929. Inoltre, tale premio in seggi sarebbe isolato dai risultati nazionali. C'è un problema di rappresentanza e di rappresentatività territoriale che è in chiaro contrasto con la Carta Costituzionale. C'è il tema della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige per la Camera. Per il Molise e la Basilicata c'è il rischio per il Senato.

0: È vero che la Valle d'Aosta è una specificità costituzionale, ma il Trentino richiama un elemento vero di illegittimità potenziale con una scelta probabilmente ascrivibile a ragioni extrapolitiche. La sentenza della Corte del 1 del 14 ha stigmatizzato la presenza di liste bloccate, lunghe e perciò invisibili, è la Corte Costituzionale. La presenza di liste lunghe con riverbero su circoscrizioni a prescindere dal risultato in esse. Signori, Presidente, il ballottaggio non è per nulla majority assuring. Il premio scatta o non scatta in blocco. La norma non garantisce la maggioranza assoluta. Inoltre si parla di ballottaggio con soglia minima. Anche qui mi sono peritato di verificare. Non esiste al mondo. Cioè il ballottaggio non ha una soglia. E il ballottaggio significa che i primi due vanno al secondo turno. Che ballottaggio è con una soglia minima? Non è detto che il premio scatti del resto. Due liste e coalizioni. Ci sono due rischi opposti. Il rischio di supermaggioranza... Posso continuare? Il rischio di supermaggioranza con diverse liste sotto al 3%, l'ha ripreso anche ieri il collega Dalimonte sul Sole 24 Ore, se ci sono tante liste sotto al 3%, un partito con relativamente pochi voti, 35-38, vince tutto. Un vincitore sostenuto da circa 20-25% dei voti reali, con un'astensione del 35%, potrebbe raggiungere il 60% e nominare i giudici. Dipende dalla distribuzione geografica. Un sistema elettorale da cui sono partito, un sistema elettorale non può mettere in campo una farraginosa visione per cui casomai vincesse una coalizione allora ci sarebbe un risultato, ovvero ce ne sarebbe un altro. Chi l'ha detto che i deputati del Trentino debbano andare tutti a una coalizione, tutta a un'altra, o debbano dividersi? Stesso dicasi per la circoscrizione estero. Quindi questo sarebbe un premio al premio. Una forza, immaginiamo poi un caso che può esistere, una forza politica che ottenga il 40,1% dei voti e la seconda il 39,9%, e c'è una sproporzione esagerata, una maggioranza non rispecchiata nel paese. Alcuni paesi, ad esempio l'Argentina, che so che può essere un caso, diciamo, da emulare, l'Argentina dà un premio per il sistema presidenziale, però non ci sono sistemi a premio nei sistemi parlamentari. Dà la vittoria al primo turno al candidato che ottenga il maggior numero di voti con una soglia, purché ci sia una distanza dal secondo. Che cosa vuol dire? Ti sto dando un premio così importante alla Presidenza della Repubblica perché mi dimostri effettivamente che sei il primo o il secondo è molto distante. Qui invece no, 40 più un voto e 39 e 9. Tutto va bene, madame alla Marchesa, gli diamo 2/3 sostanzialmente dei seggi per modificare la Carta Costituzionale. In un sistema parlamentare la sfiducia al governo è sempre...
1: Mi scusi, il suo tempo è concluso.
0: Un minuto, sì, Presidente, bravo. 30 sì, secondi. Concluda, la ringrazio concluda. Molto per la sua generosità. In un sistema parlamentare la sfiducia al governo è sempre possibile. Alcune brevi proposte. Le leggi elettorali non vanno cambiate a ridosso delle elezioni. Lo dice la Commissione di Venezia e noi lo stiamo facendo già per la terza volta. Cioè noi, voi lo stareste facendo per la terza volta. Non devono intervenire a modificare le regole sull'eleggibilità, inclusa la questione della presentazione dei candidati. Per rinsaldare il rapporto eletto-elettore c'è il voto di preferenza, rimando un mio volume su questo aspetto, per il quale si dice, dati comparati di 50 paesi, 200 anni e 200 partiti, ci dicono che circa il 12% è scelto dagli elettori col voto di preferenza, cioè, quindi c'è una possibilità di incidere, ma questo evidentemente non viene nemmeno considerato. I collegi uninominali, quindi, anziché tentare di cambiare per la sesta volta il sistema elettorale, è opportuno ragionare comparativamente su interventi mirati, quali il voto di sfiducia costruttiva. Ho finito. La legge sui partiti e la modifica dei regolamenti parlamentari, ad esempio eliminando il gruppo misto. Buon lavoro, grazie.
1: Professor Fabio Cintioli, a lei la parola, docente di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma. Prego, anche a lei 10 minuti.
2: Sì, grazie Presidente, ringrazio lei, ringrazio gli onorevoli.
1: Potete avvicinare gentilmente il microfono, professore.
2: Un saluto al signor Ministro, ringrazio per l'invito a partecipare all'audizione di oggi. 29, 39 minuti, ok, 10 minuti. Allora, innanzitutto consentitemi una premessa molto, molto semplice. Ricordiamoci che la legge elettorale è una legge costituzionalmente necessaria, come ci spiega la Corte, e che la discrezionalità legislativa è in questa materia particolarmente ampia. Questo è un dato di fatto rilevante, del resto è la storia della nostra Repubblica che anche ce lo confermano. Le profonde diversità delle leggi elettorali che abbiamo avuto nel passaggio dalla prima, alla seconda Repubblica, le fasi più recenti. Secondo dato, io sono un giurista e quindi, come dire, non mi muovo sulle opzioni di carattere politico o politologico, su quelli che sono i due estremi. Da un lato un'idea di garanzia piena della rappresentatività politica nel quadro parlamentare, e all'opposto invece una forte tendenza verso il riconoscimento di una stabilità governativa. E quindi, come giurista, mi rivolgerò soprattutto a quella che è la cornice ritagliata dalla Corte Costituzionale in quei suoi due interventi, peraltro anche corposi, soprattutto il secondo, la sentenza 1 del 2014 e 35 del 2017. Ora, gli obiettivi della proposta di riforma sono a tutti noti, no? Si cerca di trovare un punto di mediazione tra quelle due esigenze che richiamavo prima: rappresentatività da un lato, governabilità e stabilità governativa dall'altro. Si asseconda in qualche modo e si prende atto di quello che è il quadro attuale delle alleanze sullo scenario, e quindi si asseconda questa sorta di tendenziale bipolarismo di coalizione. Si attribuisce, e questo è un punto sul quale voglio tornare poi alla fine perché mi sembra molto importante, un rilievo al programma di governo e a una candidatura a Presidente del Consiglio dei Ministri della lista coalizione di liste. E nel perseguire questi obiettivi a me sembra francamente che un dato caratteristico di questa proposta sia stato proprio quello di prestare grande attenzione alle indicazioni della Corte. Non ripercorro qui, perché ovviamente sarebbe fuori luogo, i contenuti essenziali della legge sulle soglie di sbarramento, sui quorum, sul ballottaggio, ma mi limito a ricordare che la Corte ha chiarito che una soglia di sbarramento al 3% è ragionevole, che per attribuire un premio di maggioranza è necessario che sia prevista una soglia congrua, che nel caso di specie della sentenza del 2017 disse la Corte può essere identificata nel 40%. La Corte ha aggiunto che un ballottaggio per essere ammesso sul piano della legittimità costituzionale richiede che ci sia una soglia minima identificata, in questo caso sappiamo è stata prevista nel 35%. Ha detto anche che nel congegnare un premio di maggioranza o governabilità, quale che sia l'espressione che preferiamo, con riferimento al Senato deve essere evitato un risultato casuale e disarmonico, e quindi si deve tener conto di quello che è il dato nazionale da calibrare poi nell'attribuzione dei seggi, ma tener conto. Quindi il Senato eletto su base regionale non deve mai significare la produzione di un risultato eterogeneo e disarmonico rispetto a quella che è l'esigenza di un premio di maggioranza che ragioni su base nazionale. E così come ancora la Corte ci ha spiegato che in caso di liste lunghe l'assenza di preferenze non va bene, ma che in caso di liste corte potrebbe dirsi comunque salvaguardata l'effettiva conoscibilità dei candidati e l'effettività della scelta della libertà di voto. Ora, io proverei a andare a toccare sinteticamente, poi magari ci saranno delle domande, quindi potranno essere approfonditi, alcuni dei punti che possono ritenersi più delicati di questa proposta di riforma. Il primo dato è evidentemente quello del quantum del premio, l'entità di questo premio. E qui, diciamo, c'è un dossier fatto dagli uffici della Camera che mi sembra molto, molto efficace nello spiegare come funziona il premio. Il premio genera un valore decrescente man mano che aumenta il livello del consenso di chi se lo aggiudica. Quindi c'è questo primo elemento calmieratore che va tenuto presente. Cioè, non è che è 70, boom, attribuito. No, quel numero di seggi varia in funzione del livello dei consensi che riesce a ottenere la lista. E quindi, per fare un esempio concreto, se una lista raggiungesse il 45%, il premio, grazie al premio, parlando della Camera dei Deputati, arriverebbe a un numero di seggi pari a 211 su 384. Adesso arriviamo agli altri 16 e non li dimentico, ci arrivo presto. E su questo anche qui c'è un'indicazione della Corte Costituzionale che disse: ma signori, attenzione, nel valutare, nel fissare il premio di maggioranza, tenete presente il disposto dell'articolo 138 della Costituzione. Quello, secondo la Corte, è il parametro di riferimento che desta un'allerta, una preoccupazione, cioè evitare che attraverso il premio si possano formare delle maggioranze tali da consentire alla maggioranza di governo di varare una riforma costituzionale che non passi per il referendum confermativo. E quindi quella è la soglia di attenzione. Ora, su questo però bisognerebbe dire qualcosa in più, ho visto che ci sono stati anche interventi recenti sulla stampa periodica. È vero che questo dato che io richiamavo esemplificativamente, 211 su 384, poi in realtà potrebbe variare significativamente, così come potrebbe accadere, non lo si può escludere, che una maggioranza del 45, 46, 47 potesse andare nei fatti oltre quei 230 seggi che sono il tetto riferito ai 384 ripartibili e lambire e persino raggiungere i 240. Questo significherebbe raggiungere un 60%, che è una soglia rilevante sul piano costituzionale perché consente procedere all'elezione dei giudici costituzionali e dei membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura, anche se in realtà io faccio leva anche su questo intenso dibattito referendario che abbiamo avuto, credo nelle convenzioni costituzionali e so che è sempre stata garantita una voce dell'opposizione nella nomina di giudici costituzionali e dei componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura. Mi sfugge adesso il dato quantitativo attuale della Camera, ma credo che non sia molto distante da quel 60% di cui parliamo. Quindi, in poche parole, c'è il problema dei voti del Trentino Alto Adige, della Valle d'Aosta e dell'estero, c'è indubbiamente anche il tema dei voti dispersi che non concorrono a determinare il peso ponderale che serve ad assegnare il premio, però comunque, di fronte a un'obiezione che dicesse è incostituzionale questo premio, io sinceramente risponderei no, non vedo un vulnus costituzionale. Vedo un'opzione politica sulla riducibilità o meno di questo premio. Aumentarlo, francamente, non mi sembrerebbe scelta, diciamo, esente da profili di frizione con la Costituzione. Poi richiamo il tema del Trentino Alto Adige, sul quale forse magari possiamo fare una riflessione più avanti, scusate, ma il tempo è tiranno, non mi posso trattenere, così come esiste anche il tema del rischio che viene segnalato, ho visto nel dossier degli uffici della Camera, il rischio di un esito diversificato tra Camera e Senato, con riferimento al premio, che è possibile non soltanto per una divergenza del voto, rara, remota, ma possibile, ma anche per il caso eventuale in cui ci fosse una lista che raggiunge l'1% in un ramo del Parlamento e non nell'altro. Quindi questo è un punto sul quale, visto che il dossier richiama l'esigenza di un coordinamento, e potrebbe essere opportuno, credo, rifletterci. Concludo con una notazione, diciamo, di fondo, che mi induce a ritenere, lungi dal, diciamo, accedere a bartaliane critiche rispetto a questa proposta, ritenere che in realtà sia una proposta convincente, ed è convincente a mio parere un dato in particolare, il riferimento all'esigenza che ci sia un programma di governo e che ci sia un'indicazione da parte della lista o collezione di lista del Presidente del Consiglio dei Ministri. Perché? Molto rapidamente. Primo luogo, perché tutte le norme giuridiche devono essere interpretate secondo il canone storico e le norme costituzionali ancor di più. Interpretare le norme costituzionali secondo il canone storico significa oggi farci carico di quello che abbiamo davanti. Un'epoca di disordine globale, una ridefinizione delle sfere di influenza geopolitica e geoeconomica, una enorme responsabilità dell'Europa che deve avere e cercare e conquistare un suo ruolo. Tutto questo mi pare che esiga che ciascuno dei partner europei sia in grado di avere un chiaro e netto indirizzo politico in politica estera come in politica interna, basti pensare al tema energetico che è trasversale a entrambi i fronti, e quindi da questo punto di vista un programma di governo, un indirizzo politico definito e un candidato presidente mi sembrano assai convincenti. Ma c'è di più. Signori, noi non possiamo ignorare la realtà nella quale ci muoviamo. Primo dato, il ruolo dei partiti è, nel corso di questi 2-3 decenni, è profondamente modificato. E dobbiamo prendere atto che il ruolo di mediazione dei partiti si è assottigliato, è mutato, in nome di una relazione diretta tra elettore e leader politico. È un dato di fatto, è la tecnologia che ci ha portato a questo, sì, forse anche, soprattutto, ma è un dato di fatto, primo dato. Secondo dato, il meccanismo di informazione che forma il dibattito elettorale, il pluralismo informativo di cui parliamo, vi ricordate quando parlavamo del duopolio televisivo? Il grande tema era quello. Oggi che cosa ci abbiamo? Ci abbiamo il dominio dell'algoritmo. Il free market of ideas deve fare i conti con un meccanismo nel quale noi tutti ci preoccupiamo. Abbiamo avuto una sentenza che disapprovo della Corte Costituzionale rumena qualche anno fa, che addirittura ha annullato delle elezioni per l'influenza dei social network. Cioè abbiamo un meccanismo di informazione elettorale che spesso è distorta, perché c'è il ruolo dei social, perché c'è il ruolo dell'algoritmo, perché ci sono le black boxes e tutta una serie di cose che ovviamente non è il tempo di approfondire, e perché c'è l'intelligenza artificiale sul campo. Ora, di fronte a tutto questo, avere un programma di governo, un indirizzo politico, significa dare, per quanto possibile, certezza all'elettore, significa incentivare l'attenzione al voto, significa cioè dare e consolidare tono democratico a una competizione elettorale.
1: Perfetto.
2: Tono democratico che è messo fortemente in crisi dalla contemporaneità.
1: Grazie, professore. Diamo adesso la parola al terzo ospite di questo slot di questa mattina, cioè il professor Pino Pisicchio, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma. Prego, professor Pisicchio, ha 10 minuti a sua disposizione.
3: La ringrazio.
1: Prego, a 10 minuti, prego.
3: No, prima, non partiva. Grazie, mi permetterò velocemente, perché un minuto già l'ho bruciato, di esprimere una considerazione preliminare che rappresenta un passaggio dirimente intorno alla vessata questione della numerosità dei mutamenti della legge elettorale nel nostro ordinamento. Poi seguirà qualche valutazione di merito molto sintetica. Ne hanno parlato anche gli illustri colleghi. Come è noto, l'Italia è il paese che ha fatto registrare in poco più di 24 anni, 93-2017, il più alto tasso di ipercinetismo elettorale nel mondo, cambiando ben 4 leggi per l'elezione delle assemblee legislative. Si tratta di un'anomalia che non trova riscontro nel quadrante democratico internazionale, è stato ricordato anche questo, e che viene anche combattuta in linea di principio da istituzioni come il Consiglio d'Europa, per il potenziale di instabilità e di disorientamento del corpo elettorale che il mutamento continuo delle regole del gioco reca con sé. L'ordinamento politico è dunque sottoposto ad uno stress che di fatto tende a rivedere in media ogni 6 anni quel delicatissimo impianto che traduce il voto in rappresentanza, accompagnando quasi ogni cambio di maggioranza governativa, quasi. Siamo dunque ancora una volta alla vigilia di una nuova legge elettorale che, attenzione, si propone vocazionalmente transeunte. Eppure le leggi elettorali esercitano un'influenza fondamentale nell'organizzazione della politica, a cominciare dalla forma partito, per finire alla forma di governo e alla stessa qualità della democrazia che trova nel popolo sovrano la fonte legittimante. Si può dire che la politica rappresenti anche l'effetto delle leggi elettorali. Cattive leggi elettorali concorrono a produrre cattiva politica. Allora la domanda è se non appaia opportuno prevedere una maggioranza speciale, alla stregua per esempio di quanto previsto dall'articolo 64, primo comma della Costituzione, che impone la maggioranza assoluta per l'adozione o la modifica dei regolamenti parlamentari. La Camera dei Deputati l'ha fatto da poco, anche per interventi normativi in materia di legge elettorale, nazionale naturalmente, potrebbe rappresentare un contributo alla stabilizzazione di norme eccessivamente manipolate. Certo, si supporrebbe che la legge elettorale fosse sempre condivisa, a prescindere dagli assetti di maggioranza e dei governi. Tuttavia, le complicate circostanze che allestiscono il nostro presente modificano alquanto quello spirito convergente che 80 anni fa partiti e personalità lontane per divaricazioni ideologiche irriducibili seppero dimostrare in assemblea costituente quando si trattò di scrivere le regole del gioco democratico. Ricordo peraltro che un illustre membro del governo in carica, l'onorevole Giorgetti, firmò una proposta di legge costituzionale a nome della Lega, volta a introdurre un articolo 59 bis nella Costituzione, prevedendo che la materia della legge elettorale per elezioni di Camera e Senato fosse approvata a maggioranza assoluta. Ma ci furono esponenti dell'attuale opposizione, come l'onorevole Forciniti del gruppo del Movimento 5 Stelle, che ne avevano condiviso il principio avanzando una proposta di contenuto simile. Certo, occorrerebbe una legge costituzionale per emendare l'articolo 72 della Costituzione, ma potrebbe essere quella l'occasione per registrare la convergenza più ampia tra gruppi parlamentari, perché non può essere divisivo un metodo che sospinge alla condivisione della regola. Andando al merito, devo dichiarare subito la mia adesione alla spinta verso l'ausilio delle tecnologie digitali che ho visto proporre nelle proposte che sono state a noi sottoposte anche degli onorevoli Maggio e Pavanelli. Quanto all'effettiva necessità, stata messa in dubbio, di una nuova riforma elettorale, io non avrei dubbi. La legge vigente infatti si trascina pesanti aporie che riguardano la rappresentanza ed anche sconnessioni nello stesso meccanismo che non consente il voto disgiunto tra candidati all'uninominale e la scelta della lista del proporzionale, cancellando così in modo paradossale l'essenza stessa del principio uninominalistico che poggia sull'intuitus persone. Dunque, se abbiamo avuto a che fare con collegi uninominali nutriti dell'automatismo della mancanza di voto disgiunto, non potremo soffrire più di tanto nella cancellazione di una quota maggioritaria che è trompe l'œil. Pertanto non avrei particolari obiezioni da porre a questo aspetto della proposta di riforma avanzata per la maggioranza del governo dall'onorevole Bignani più altri. Più controversa, anche a me, pare la questione del premio di governabilità. Non è una petizione di principio sul premio di governabilità. Su questi argomenti, è stato ricordato anche questa mattina, la Corte Costituzionale si è espressa con sentenze chiare ed inequivocabili nel 2014 e 2017. Non ci ritorno. Il punto è che l'impianto sottoposto alla nostra valutazione introduce una modalità peculiare per il calcolo del premio, che induce ad una riflessione profonda da parte nostra. Infatti, l'atto Camera 28-22 prevede un numero fisso di seggi, abbiamo ricordato 70-35, pare a un 17,5%, che ne configurano la numerosità al tempo stesso come eccessiva oppure come insufficiente. Eccessiva perché in assoluto appare un valore esorbitante che consegnerebbe ad una coalizione votata da una maggioranza relativa del 40 la maggioranza assoluta del 57,5. Se si pensa che la stessa legge Calderoli, poi demolita dalla sentenza della Corte Costituzionale, anche diciamo dal nome con cui si è diffusa la sua popolarità, prevedeva l'assegnazione di un premio che consentisse solo a quel punto il raggiungimento del 54% dei seggi, ecco, un qualche elemento di perplessità verrebbe riguardo a questa nostra proposta. Ma il paradosso dell'impianto è stato ben illustrato, è stato ricordato anche questa mattina, dal professor Dalimonte, a cui l'invio, il quale professor Dalimonte ha messo in luce come, per poter trovare giovamento concreto del premio, occorre andare ben oltre il limite del 40. Ancora più controversa la previsione del ballottaggio che si terrebbe se nessuna lista o coalizione avesse superato il 40% e tuttavia due liste avessero superato il 35%. Per poter validare il ballottaggio occorrerebbe che le liste impegnate fossero due. Nell'ipotesi invece di una sola lista con il requisito del valore tra 35 e 40 non verrebbe assegnato alcun premio e si tornerebbe a riparto proporzionale. Immagino che questo impianto non funzioni. L'idea che sommessamente mi permetto di mettere in campo non confligge con i principi di governabilità. Solo che, tenendo conto della tendenza alla disaffezione che il corpo elettorale manifesta e guardando alla necessità di offrire basi di consenso che rafforzino la legittimazione della politica, sarebbe più giusto far scattare un premio significativo ma non esondante da attribuire alla lista o alla coalizione di liste in grado di raccogliere la maggioranza assoluta dei consensi. 50% più un voto. Pensate alla legge Scelba, se volete, ma è quello il senso. In caso contrario apparirebbe più equo un riparto proporzionale. In ultimo, le liste bloccate. Velocissimamente, l'ordinamento elettorale italiano si presenta con caratteristiche duali. Da un lato comuni, regioni, rappresentanza italiana al Parlamento europeo, dall'altro le assemblee parlamentari. Il voto di preferenza è in tutti i livelli elettorali, tranne che per Camera e Senato. Le modalità attraverso cui il sistema elettorale traduce il consenso delle liste in rappresentanza parlamentare hanno cessato dal 1993 di includere la preferenza, salvo l'inapplicata legge del 15, il cosiddetto Italicum, preferendo adesso il collegio uninominale o la lista bloccata. Questa scelta di esclusione dal voto di preferenza, dal livello del voto di preferenza a livello di assemblee parlamentari, variamente motivata, ha inciso significativamente sulla formazione della rappresentanza delle assemblee legislative, svellendone le radici territoriali, con grave pregiudizio anche sul piano dell'autonomia del parlamentare e del rispetto dell'articolo 67 della Costituzione. Si tratta di un argomento che ha incrociato più volte il dibattito parlamentare nelle diverse occasioni in cui si è affrontato il tema della riforma elettorale, registrando tuttavia una qualche difficoltà di accoglimento, di cui sono consapevole. Nel nuovo contesto dibattimentale però potrebbe utilmente trovare una possibilità di confronto, tendendo a riflettere sull'opportunità di ricomporre in modo coerente l'ordinamento elettorale italiano e al tempo stesso ristabilire un giusto rapporto di fiducia tra rappresentanti e rappresentati. Dopotutto, un Parlamento che ha significativamente ridotto la sua ampiezza, la sua numerosità, potrebbe giovarsi di questa snellezza incentivando il recupero del rapporto tra cittadini e legislatori, proprio attraverso il voto di preferenza, che avrebbe oltretutto la funzione di rafforzare l'autonomia del parlamentare e di tonificare la democrazia interna dei partiti. La restituzione dello scettro ai cittadini significherebbe infatti ricomporre nel giusto ambito dei leader, quello di guida e non di compilatori delle liste di cooptazione. Grazie.
1: Grazie professor Pisicchio, è stato perfettamente nei tempi. Chiedo ai deputati, vedo Alfonso Colucci, poi se c'è qualcun altro alzi la mano. Prego onorevole Colucci, a lei. Va bene, poi con calma iniziamo con Alfonso Colucci.
4: Grazie. Prego, Presidente. Colucci. Se le consente farei domande singole ai singoli auditi. Innanzitutto al professor Passarelli, del quale ho apprezzato molto l'umiltà e la pacatezza dell'intervento. Mi consenta un elemento di simpatica e ironia. E assolutamente complimenti, perché mi è talmente piaciuto e interessato il suo intervento che nella mia domanda voglio andare oltre e chiederle dunque, professore, lei quale sistema elettorale consiglierebbe, ammesso che questa sia una priorità di questo momento storico dell'Italia, pensare di occupare un'intera commissione del Parlamento sulla legge elettorale, come noi riteniamo non sia il momento? Lei è per un proporzionale puro? Per una soglia di sbarramento? Avversa completamente l'idea che ci sia un premio di maggioranza? Seconda domanda, professore. Vorrei chiederle, lei non ritiene che questo impianto di questa legge che viene proposta possa favorire operazioni, diciamo, politiche, come ad esempio un terzo polo che miri a far sì che nessuna coalizione raggiunga il 35%, come peraltro si è verificato nell'elezione del 2018, così politicamente affermando, strumentalizzando questa legge, un sistema proporzionale puro? Grazie professore. Al professor Cintioli esprimo alcuni elementi di dissenso, se lei mi consente. Io non ritengo che rappresentatività e stabilità siano concetti di rilievo esclusivamente politico, ma sono concetti anche giuridici, anzi direi istituzionali, anzi direi costituzionali, per cui non appartengono esclusivamente a una discrezionalità del legislatore, ma devono essere saldamente ancorati al dettato costituzionale. Né ritengo che il concetto di stabilità sia sinonimo del concetto di governabilità, perché sono due concetti molto molto diversi e diciamo anche questo, con questo mi riferisco alla parte finale del suo intervento, quando si è riferito anche alla necessità di presentarsi in Europa con una diciamo stabilità ben definita. Ecco, ma la stabilità è una cosa diversa dalla governabilità. Vorrei chiederle, con riferimento al premio di maggioranza, la Corte Costituzionale ha parlato non solo di giustificabilità, di razionalità, di proporzionalità del sistema, ma anche di omogeneità, e cioè bisognerebbe studiare un sistema che consentisse che il premio venga eventualmente assegnato in maniera omogenea ad entrambe le Camere. Lei quali sistemi suggerirebbe, visto che mi è sembrato che su questo si appuntasse un piccolo accenno di critica da parte sua? E quindi come ritiene che possa conciliarsi l'attribuzione nazionale del premio di maggioranza al Senato con la natura regionale della base elettiva del Senato?
1: Invece, concluso?
4: Al professor Pisicchio?
1: Ecco.
4: Non mi privi della possibilità, Presidente, di chiedere anche al professor Pisicchio due osservazioni sul voto degli italiani all'estero. Professore, lei quali strumenti suggerirebbe per garantire i principi fondamentali di segretezza, di libertà e di personalità del voto degli italiani all'estero? Perché è un tema sul quale dobbiamo interrogarci. E le vorrei anche chiedere una valutazione dell'articolo 5 della proposta di legge a prima firma Pavanelli, che riguarda il voto dove vivo. Grazie.
1: Ha chiesto l'onorevole Fornario di rivolgere delle domande.
5: Sì, molto brevemente, ma ringrazio anche io il professor Passarelli, in particolare anche per questa idea, diciamo, sulla distanza tra la prima e la seconda coalizione, che effettivamente potrebbe superare alcune obiezioni. Più in generale, ovviamente, la sua è una, io condivido molte delle sue valutazioni, non ho altre domande specifiche. Al professor Cintoli e al
1: Cintioli,
5: chiedo scusa, e al professor nonché collega Pisicchio per diverse legislature, volevo fare una domanda specifica su due aspetti. Il primo, qual è la loro opinione sul premio nazionale al Senato rispetto alla vexata questio, se è o non è compatibile col 57,1, e la seconda, in particolare, ovviamente è stato evidenziato come sia corretta l'individuazione di una soglia minima sul ballottaggio, però il combinato disposto dei seggi assegnati su 3,14 più i 70 di maggioranza, nel caso in cui una lista prendesse il 36 e vincesse poi successivamente il ballottaggio, porterebbe ad avere una, ed è una valutazione secondo voi, un eccesso di disproporzionalità, perché assegnerebbe 70 seggi a una coalizione che ne prenderebbe attorno a 115, e se aver collocato al 35 la soglia non sia incongruo, perché non garantisce a questa coalizione vincente neanche al ballottaggio di avere la maggioranza assoluta. E in ultimo, quale giudizio date sull'indicazione del nome del Premier nel programma, se questo sia lesivo delle prerogative del Presidente della Repubblica oppure no?
1: Onorevole Ricciardi ha chiesto di intervenire, mi pare.
6: Grazie Presidente, sarò rapidissimo. Allora, intanto una domanda che si configura soprattutto rispetto al voto degli italiani all'estero. Che cosa pensate dell'opzione inversa, visto che empiricamente l'abbiamo testata, ha portato dal 2014 ad oggi a un crollo verticale, a partecipazione non supera il 3%. Esistono paesi nel mondo che la fanno, ma la tengono aperta per 10 anni, è costante, sine die. E se la volesse applicare in Italia necessiterebbe di 10 volte il costo effettivo di quanto si spende oggi. Quindi questa è la prima domanda. Seconda, si fa una discussione molto ampia su come ridefinire la proporzionalità. È avvenuto un taglio, noi abbiamo 4 ripartizioni continentali dove si elegge un senatore solo. o una senatrice, con liste con due candidati dove si esprimono le preferenze. Ora mi chiedo, costituzionalmente è immaginabile un collegio unico mondiale dove io che mi debbo far eleggere tra l'Europa, l'America Latina, l'America del Nord, l'Oceania, è costituzionalmente fattibile pensare una cosa del genere? Terzo, esiste la ripartizione estera dove si esprimono le preferenze. Mi pare che sia stato anche ricordato a più riprese l'importanza delle preferenze. Voi ritenete che sia grave privare la territorialità, che già è enorme da questo punto di vista, delle preferenze? Altro punto, chiudo Presidente, sto andando proprio a flash. Altro punto, il voto elettronico. Esistono paesi che lo hanno sperimentato, democrazie avanzate, che lo hanno abolito dal 2020 perché dichiarato insicuro. Lo conservano paesi come la Georgia, la Colombia, dove noi abbiamo mandato colleghi nostri a fare gli osservatori e hanno ritenuto e ci hanno confermato l'inadeguatezza del sistema. Chiedo a voi che cosa ne pensate. E ultima domanda al professor Cintoli, spero di averlo pronunciato bene. Allora,
1: è una questione forse di appartenenza al gruppo, perché anche il suo collega del PD non riesce a...
6: No, è per farmi richiamare
1: no,
6: da
1: no,
6: lei.
1: No, io colleggo una volta, due è troppo.
6: No,
1: prego,
6: lo so, la domanda è una, visto che lei giustamente ci ha spiegato sulla necessità di una chiara politica estera, una chiara politica economica, l'algoritmo e quant'altro, costituzionalmente, stando al suo ragionamento, è possibile a questo punto fare una scheda elettorale direttamente con il leader A, leader B e leader C? Perché se siamo andati verso al crollo totale, l'inutilità dei partiti, dei corpi intermedi, dell'intermediazione, è dal punto di vista proprio costituzionale possibile immaginare una cosa del genere, stando al ragionamento che lei ha fatto, che è legittimo? Volevo capire se in una versione proprio spinta noi potessimo addirittura spingerci fino a questo punto.
1: Noi volevo, sì, prego.
7: No, innanzitutto io voglio iniziare con invece i complimenti al professor Cintoli per la riflessione sulla modernità e sui tempi attuali. In un tempo in cui la democrazia è messa in discussione quotidianamente nella sua capacità di governare, nella sua modalità di essere efficiente a vantaggio dei cittadini, a fronte di, diciamo, nazioni che non sono rette da sistemi democratici come li intendiamo noi e che però raggiungono un'efficienza, diciamo, nelle decisioni di governo, evidentemente l'elemento di riflessione è importante e va tenuto in considerazione rispetto al fatto che la proposta di legge in discussione propone, diciamo, mette in risalto l'elemento della possibilità di, a fronte di un risultato, diciamo, che non assegni nelle urne una maggioranza chiara, attui con sistema che, insomma, è previsto per esempio già nei comuni sotto i 15.000 abitanti, ma anche nei comuni sopra 15.000 abitanti, assegni un premio a fronte di un risultato elettorale. Io volevo fare questa domanda a tutti e tre gli auditi. Di per sé Il ballottaggio non è incostituzionale, sia perché già presente nel nostro ordinamento, per esempio negli enti locali, ma non lo è perché la Corte Costituzionale, e mi dispiace, magari nei 30 anni di consultazioni con altre università, il professor Passarelli magari non l'ha visto, non l'ha notato, è la Corte Costituzionale che fissa nella sentenza sull'Italicum la necessità di una soglia minima del ballottaggio. Cioè nell'Italicum la Corte Costituzionale dichiara non di per sé, e su questo vorrei una riflessione da parte degli auditi, non di per sé incostituzionale il ballottaggio, ma lo è perché essendo una semplice prosecuzione del primo turno non prevede una soglia minima, quindi non prevede come negli enti locali un successivo appellentamento, diciamo una modifica delle coalizioni tra quelle non arrivate al ballottaggio e quelle e le prime due arrivate al ballottaggio, e quindi non prevedendo una soglia minima ne dichiara l'incostituzionalità. Dichiarando, la Corte Costituzionale dice, la possibilità che una lista, una coalizione di liste che arrivi al ballottaggio con una percentuale bassissima, non essendoci un successivo appellentamento, raggiunga il premio e al primo turno magari aveva raggiunto il 10-15%, e quella soglia credo che sia stata, diciamo, proposta il 35%, perché sicuramente anche, diciamo, tra costituzionalisti di chiara fama, una soglia che viene ritenuta ammissibile. Quindi il ballottaggio di per sé non è incostituzionale, lo è stato dichiarato nella mancanza di mancata previsione di una soglia minima. Poi invece sulla legge estero, io già l'ho fatto al turno precedente di audizioni, lo faccio ancora adesso, la domanda. La vicenda dell'effettività di un sistema che non è più proporzionale ma sistema maggioritario, è evidente rispetto alla situazione creatasi a maggior ragione con la riduzione dei parlamentari. Quindi faccio anche agli auditi di questo giro la stessa domanda. È ammissibile che una legge chiaramente proporzionale, come la legge, un sistema proporzionale chiaramente chiaro come nel sistema elettorale per l'estero, poi di fatto diventi maggioritario, e se questo sia costituzionale? Perché il fatto della circoscrizione, io credo che la Corte Costituzionale non potrà esprimersi sul fatto che sia una circoscrizione più grande o più piccola, perché quello attiene, all'autonomia e alla discrezionalità del decisore politico di individuare un sistema e una ripartizione elettorale che ritiene più opportuno.
1: Allora passiamo alle risposte, iniziamo con lo stesso ordine, cioè professor Passarelli, chiedo a tutti e tre ovviamente molta sintesi, anche perché sono le 13.07, prego.
8: Grazie Presidente, parto dall'onorevole Colucci, per rimanere sullo stesso suo tono molto alto direi lo sciagurato rispose, cioè sono tenuto a farlo ma non ho l'ambizione di avere la risposta a tutti i punti sollevati. C'è solo una passione repubblicana in quello, nel come lo dico. Il punto è quello della relazione che ho inviato, che può circolare, cioè qual è l'obiettivo sistemico? Cioè tutto è legittimo, però non è chiaro quale sia l'obiettivo sistemico, perché c'è ancora una volta, anche nell'ultimo intervento dell'onorevole Rossi mi pare che emerga, questa contraddizione proprio in spirito tra governabilità e stabilità. Sono due questioni assolutamente diverse. Per quanto riguarda il premio dal punto di vista comparato non esiste al mondo, può l'Italia attuarlo? Certamente sì, evidentemente, ma c'è un elemento di storicità, di sistematicità, di quanto sperimentato altrove. Il premio non esiste al mondo. Nella fattispecie questo premio è fatto male, è concepito male ed è praticato peggio. Per quanto riguarda i 70 che sarebbero nominati, ci sarebbe un elemento di, temo, legittimità costituzionale circa lo scorrimento qualora i deputati eletti attraverso il voto non fossero già sufficienti a raggiungere i 230 che venivano richiamati, quindi verrebbero superati dai 70, e quindi c'è un elemento di non adeguato riconoscimento degli stessi diritti tra i candidati. C'è il tema del bicameralismo, è vero che c'è stata una riforma costituzionale, elettorato attivo, però potenzialmente c'è una possibilità di differenza del voto, e soprattutto c'è il tema geografico, e mi rifaccio all'onorevole Fornaro che ringrazio. Il secondo turno è la distanza tra il primo e il secondo, ma ci sono casi che mettono anche degli elementi di differenziazione, Presidente Pagano, relativamente alla concentrazione geografica, cioè non posso assegnarti il premio se è vinto solo in alcune aree geografiche, perché ci può essere un partito che è fortissimo in una zona e quindi avrei in un paese diviso, ad esempio, succede in Africa, che vinca un partito connotato etnicamente, socialmente, geograficamente. Ultimo punto relativo anche all'astensione, cioè si può assegnare il premio, domanda, a una coalizione, partito che non in elezioni che non, nelle quali non si sia raggiunto il 50% del voto. L'onorevole Fornaro ha scritto un libro anche su questo. Onorevole Licciardi, che ringrazio, anche egli, circoscrizione estero, provocazione sullo spunto che mi sembra interessante. Non è detto che un paese debba avere una circoscrizione estero, la quale è molto problematica, perché parlare di rappresentanza, di rapporto elettore candidato, significa consegnare l'elezione, stavo per dire, a delle cricche, ma diciamo, per usare i termini di Pareto e Mosca, le elezioni a un'elite di 20.000 persone concentrate nelle grandi città, siano esse Parigi o Buenos Aires. Voto elettronico, c'è il caso dell'Estonia, però ha una storia particolare, ma solo per dire che anche nei paesi democratici c'è. Però insisterei invece su, per rimanere sul suo spunto molto interessante, sulla legislazione di contorno, che però è il piatto forte talvolta, e ad esempio aumentare il numero di sezioni elettorali per consentire agli elettori, che diventano anche più anziani, noi li abbiamo ridotte le sezioni elettorali, è difficile andare al voto, e poi i cosiddetti fuorisede, 5 milioni di persone che non riescono a votare, questo è un grande elemento di costituzionalità. Ultimo punto sull'onorevole Rossi, che ringrazio altrettanto, il ballottaggio, il premio, certo che non è, immagino, incostituzionale ipso facto, ma se lo si vuol fare non si può fare così. Anche la legge Truffa aveva un premio di maggioranza, anche la legge Acerbo era molto magnanima, aveva una soglia minima del 25%, quindi cosa vuol dire diciamo mettere un premio al 35, al 28, cioè non è una gara a dare una cifra percentuale, bisogna ragionare in termini sistemici. Quindi fine su l'onorevole Colucci, sì, la risposta è che anche un sistema proporzionale ben congegnato, con una soglia al 3, al 4, al 5%, circoscrizioni medio-piccole, con voto di preferenze, quindi con liste, anche liste chiuse, ma riconoscibili, dove io vedo che è lei candidato, è lei il secondo e un altro il terzo, beh, questo rafforza il rapporto candidato-elettore e consente anche di avere una forma di governabilità che veniva richiamata. Questa noi l'abbiamo in Germania, l'abbiamo in Spagna, non mi pare che il cancelliere tedesco e il presidente del governo spagnolo siano deboli, perché se no, tanto vale, collega, fare un listone, insomma, li approviamo direttamente con l'intelligenza artificiale e li selezioniamo anche in quel modo con un bel algoritmo, è molto più semplice, risparmieremo anche un sacco di addizioni, di carte e di questioni procedurali. Grazie.
1: Bene, passiamo al professor Cintioli. Prego.
2: Grazie allora all'onorevole Colucci. No, quando lei ha esordito, in realtà io vedevo non vedevo il dissenso, poi alla fine l'ho capito il punto di dissenso. No, beh, il discorso è molto semplice, è in realtà pacifico. Che i concetti di governabilità, di stabilità abbiano una rilevanza giuridica e segnatamente giuridica costituzionale è ovvio, no? Il punto è un altro nella mia premessa. Il punto è che è pacifico in dottrina, nelle stesse sentenze della Corte, nessuno ne dubita, che in questa materia la discrezionalità legislativa sia particolarmente ampia rispetto ad altre. Punto. Quindi è evidente che la valutazione dell'attenzione di ciascuna scelta che riguardi la governabilità come qualsiasi altro punto di una legge elettorale con il dato costituzionale è un'attenzione che lascia alle scelte del Parlamento una ampiezza maggiore rispetto a quanto accade in tutti gli altri casi. Questo è il senso giuridico del dire. Quindi avete una discrezionalità molto ampia e siccome io ho incentrato il mio intervento sul segnalare i punti di tensione costituzionale e di coerenza costituzionale, questo ovviamente è un punto centrale. Voi avete in questa materia una discrezionalità particolarmente ampia, maggiore che negli altri casi, e quindi il problema di costituzionalità va vagliato sulla base di questa premessa. Spero di essere stato chiaro. È ovvio poi che stabilità e governabilità non sono la stessa cosa, ma insomma questo lo sappiamo, ma sappiamo anche qual è la storia del nostro paese, no? La democrazia bloccata per 40 anni, poi è cambiato tutto, è caduto il muro di Berlino, cioè ci sono delle complessità oggettive della nostra storia e della nostra storia politico-istituzionale, della nostra Repubblica, che come dire ci portano a dire, mi portano a dire che questa è una proposta che insegue sia stabilità sia governabilità. Poi ovviamente i concetti sono diversi, i problemi possono nascere, le coalizioni presentano le loro, come dire, tensioni interne, lo sappiamo bene. Però francamente non sono in grado, non possiedo la bacchetta magica né tantomeno idee assolutamente vincenti di trovare dei modi che insomma possano risolvere il problema, perché il problema secondo me della governabilità rimane, è un problema classico e, come ho cercato di spiegare prima, è accentuato dal dato storico, dalla contemporaneità, dal modo in cui si forma l'informazione oggi, dal mercato dell'informazione e da tutto quello che ho fatto cenno. Poi Senato base regionale, la scelta qui è quella di assegnare il premio anche per il Senato su base nazionale e di ripartirlo su base regionale. Questo è coerente con il dato costituzionale? A mio parere sì. Perché? In primo luogo, perché, e mi perdoni se ancora una volta faccio cenno a quella premessa, perché c'è una discrezionalità ampia da parte vostra nel valutare come quella base regionale debba esplicarsi rispetto a un premio di maggioranza. E poi è stata la stessa Corte, come ho ricordato, che ha chiarito in relazione all'Italicum, al cosiddetto Italicum, che la proiezione di un premio nazionale al Senato non può mancare di garantire l'omogeneità necessaria. E quindi non può la base regionale alterare la omogeneità e la razionalità di un premio che è congegnato su base nazionale. Quindi la proposta è questa. Se poi ce ne possono essere altre più di dettaglio che riescono, non lo so, a garantire lo stesso dato che quello del premio nazionale, io francamente non lo so, non è materia su cui mi sono esercitato, però questa proposta ritengo sia in linea con il dato costituzionale. Dopodiché vediamo un po', perché c'erano diverse cose. Vabbè, base regionale anche l'onorevole Fornaro l'aveva chiesto, e quindi... No, per carità. Ma guardi che sul mio cognome c'è un'esercitazione, diciamo, ogni volta ai convegni ci sono una serie di varianti. Quindi, dopodiché, base regionale, ho già risposto, il 35% del ballottaggio, vado al sodo, potrebbe non garantire il raggiungimento della maggioranza. Ok, è vero. E dunque dobbiamo aumentare ancora di più i seggi? Direi di no, mi sembrerebbe, come dire, forse un eccesso. Quindi lei segnala che ci potrebbero, cioè che questo tipo di progetto riformatore è un progetto riformatore che non è sempre così univoco e deciso nel raggiungere la maggioranza.
5: In contrasto con le sentenze della Corte.
2: E dove? In quale punto, mi scusi?
5: Nel momento in cui metti in evidenza, la Corte dice: accetto un certo livello ragionevole di disproporzionalità a condizione che il premio garantisca certamente la stabilità.
2: Facciamo concludere. Mi permetto di non condividere il suo ragionamento, perché il suo ragionamento fa dire alla Corte Costituzionale che se io faccio un premio per il ballottaggio e poi questo premio non garantisce la maggioranza, è incostituzionale. No, semmai c'è una scelta elettorale che non è così spinta sul fronte del raggiungimento di una maggioranza o un premio di maggioranza. Quindi io la vedo così, assolutamente. E in quelle righe, che credo sia la 35 e non la 1, in quelle righe non si vuol dire assolutamente, mi permetta, diciamo, il modo netto in cui lo dico, ma solo per esprimere sinceramente e cordialmente la mia opinione, non si dice affatto quello che lei attribuisce alla Corte. Dopodiché, vado avanti, il nome del Premier nel programma lesivo delle prerogative del Presidente della Repubblica? Questa era la domanda, ho capito, inteso bene? Ovviamente no, perché diciamo, sappiamo tutti che il Presidente della Repubblica, capo dello Stato, è il garante della Costituzione e una serie di attribuzioni e non può avere funzioni di indirizzo politico. Quindi non vedo in che modo l'indicazione del candidato Premier in un programma di governo che serve, se non mi sbaglio, a individuare l'indirizzo politico possa, come dire, incidere sia pure indirettamente, sia pure, come dire, non saprei, non trovo l'avverbio giusto, sulle prerogative del capo dello Stato, per carità, assolutamente no. Gli italiani all'estero, visto che ci sono più domande, io qui vi chiedo scusa, vi deluderò, non vi risponderò, non è un tema sul quale io ho soffermato le mie attenzioni, chissà, forse perché tutto sommato questo entusiasmo non l'ho mai avuto come cittadino elettore su questo spicchio di voto per gli italiani all'estero. Perfetto. Chiudo, c'era forse un'altra cosa, vabbè, leader A, B e C, io andrei con gradualità, cioè, mi fermerei a valutare questa riforma, non andrei a riprendere discorsi che però ricordo, insomma, quando ho fatto un'esperienza come consigliere giuridico e presidente del Senato, nella 14ª legislatura se ne parlava molto di questa storia del nome del Premier nella scheda, perché poi in realtà questo nome in qualche modo compare nel simbolo, no? Continua a comparire nel simbolo. Quindi però direi andiamo con gradualità, fermiamoci a questo
1: perfetto.
2: Dato. No?
1: Mi pare che abbiamo.
2: No, chiudo solo per dire, sì. Il ballottaggio è incostituzionale? Certamente no. La Corte Costituzionale ha chiarito che il ballottaggio ci può stare.

0: via di accesso.
1: Perfetto, grazie professor Cintioli. Chiudiamo con il professor Pisicchio che è collegato. Prego, se può rispondere grazie. Sinteticamente, gentilmente.
2: Qualche telegramma, Presidente. Allora, già i miei colleghi hanno dato importanti risposte. Comincerei dal tema posto dall'onorevole credo Colucci relativo al voto elettronico. Io ho espresso una considerazione di attenzione alle proposte che erano state formulate da due altri parlamentari verso l'utilizzo dell'elettronico, perché ritengo che sia arrivato il momento di lavorarci sopra. A parte il fatto che altri paesi, è stato ricordato l'Estonia, un paese democratico che è all'interno di questo ordinamento, funziona bene. Vi sono delle tecnologie che consentono, oltre alla traccia elettronica, anche una traccia cartacea, una traccia scritta, una traccia che quindi è diciamo elemento di rassicurazione. Quindi lavorerei più sulla sull'investigazione relativa al come, anche perché in qualche modo dobbiamo affrontare anche questa disaffezione al voto, se ci mettiamo pure con elementi disincentivanti, va bene. Molte domande hanno avuto al centro il tema degli italiani all'estero. Qui siamo di fronte ad una realtà che è una realtà italiana, non abbiamo grandi esempi nel mondo di parlamentari, di pezzi di Parlamento lasciati alla rappresentanza degli italiani all'estero, anche perché questa modalità diciamo non è molto incoraggiata. Devo dire che il sistema pone diversi momenti di fragilità, non solo la grandezza, l'enormità dei collegi e quindi l'impossibilità verosimile di poter sviluppare un'attività di confronto, di rapporto con i candidati da parte del corpo elettorale, ma anche perché esistono problemi seri, concreti di alterabilità del processo elettorale. Quindi su questo tema io credo che bisognerà che la Commissione lavori anche per promuovere norme che evitino derive particolarmente sgradevoli. In questo senso credo che risorse di carattere tecnologico potrebbero essere utili. Il ballottaggio è stato affrontato in più circostanze negli interventi fatti. Sono d'accordo, il ballottaggio non è incostituzionale, però può produrre situazioni estreme soprattutto tra le due, siamo ancora in un sistema bicamerale, tra le due camere di diversità abbastanza difficili da comporre. Ho ascoltato anche la domanda relativa all'indicazione del Premier, poco fa il collega Cintioli ne faceva anche riferimento. Devo dire che questa non è nelle forme che prende in questa proposta di riforma della legge elettorale, ma in altro momento il nostro ordinamento ha conosciuto un meccanismo di questo genere e la legge Calderoli lo prevedeva. In realtà il capo dello Stato, fortunatamente ancora integro e non diciamo intaccato in nessun modo con le sue prerogative, con altre soggettualità costituzionali che non ci sono, è quello che dà evidentemente il via al Presidente, all'indicazione del Presidente del Consiglio, raccoglie, ma poi il Presidente del Consiglio nomina. Quindi la raccoglierà nei modi e nelle forme che si andranno ad indicare. Credo di aver recuperato un po' tutti. La ripartizione.
1: Se può concludere, professore, regionale. Gentilmente. Sì.

0: l'ultima, la ripartizione a livello regionale è anche con una attribuzione nazionale, poi è evidente, è obbligatoria una ripartizione che deve essere fatta sul piano regionale. Ho concluso nel periodo del dibattito costituente si parlava di leggi elettorali chiedendo che vi fosse il velo dell'ignoranza, perché non doveva essere favorevole per nessuno, doveva essere la regola del gioco. Io credo che ci siamo oggi in una situazione di questo genere, perché il momento politico non dà, in questo periodo storico, non dà privilegi a nessuno. Nessuno arriva vincitore. È il momento buono per fare una buona legge elettorale.
1: Grazie professor Pisicchio, la saluto, sperando di rivederla qui in Parlamento quanto prima. Ringrazio ovviamente anche il professor Passarelli e il mio caro amico professor Fabio Centioli. Grazie e buona prosecuzione di giornata.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: :45 la nostra programmazione odierna prosegue proponendo l'ascolto di un evento che si è svolto a San Macuto nella sala del refettorio il 14 maggio. Si tratta di un convegno dal titolo Plasma, quanto ne sanno gli italiani. Buon ascolto.
2: Cominciamo in questo modo. Stamattina ci occupiamo di plasma, come recita questo grande titolo che vedete alle nostre spalle. Mi verrebbe da dire plasma questo sconosciuto, ma capiremo intanto qual è la consapevolezza degli italiani e degli italiani donatori, quanto ne sanno, quanto sanno che il plasma è una materia prima, diciamocelo così, in questo modo, da cui dipendono diverse terapie che sono terapie salvavita, soprattutto per malattie rare e malattie gravi. Ma questo ce lo spiegherà bene Livio Giugliuto, che per Takeda ha curato come Istituto Piepoli la ricerca, c'è una ancora, secondo me, poca conoscenza non soltanto del plasma, ma da tutto quello che deriva dal plasma e tutto quello che è prezioso riguardo questo componente così importante del nostro sangue. E c'è però anche un'altra componente, come spesso accade in settori italiani, che tutto questo poi lo dobbiamo riportare al di là della percezione della conoscenza degli italiani, al di là dell'attività degli addetti ai lavori. Bisognerebbe riportare a sistema tutta questa questione, una questione peraltro che si inserisce, come sapete bene, nei temi più generali della sanità, della salute pubblica, che peraltro, nonostante questi tempi così burrascosi che stiamo vivendo, resta una delle priorità degli italiani, cioè il tema della salute, dell'accesso ovviamente alle cure, agli ospedali, insomma tutto quello che voi sapete benissimo, è un tema dominante. Qualsiasi sondaggio, mi corrobora l'amico Livio Giugliuto, si faccia, questa è sicuramente una delle grandi questioni che sentono molto proprio sulla carne viva gli italiani. Senza dimenticare che tutto questo avviene in giorni in cui ci sono nuove fibrillazioni per la sanità, per questo antivirus. Avete visto sia sul fronte europeo, così mi limito all'Europa, sia sul fronte italiano le rassicurazioni. Mi pare, io lo dico perché poi chi fa il mio mestiere deve essere molto attento, che c'è stata qualche coda di qualche tentativo di allarmismo, ma insomma la situazione sia totalmente sotto controllo e governabile. E poi capisco anche che venendo da quegli anni terribili del Covid, no? In sottofondo c'è sempre poi una qualche preoccupazione. Ecco, oggi però ci occupiamo di questo di questa questione, che è una questione appunto di grande importanza. Doveva essere con noi il vicepresidente della Camera, l'amico Giorgio Mulè, che ha un altro impegno, però non è voluto mancare e ci ha mandato un videomessaggio, eccolo qui.
3: Buongiorno a tutti, grazie per aver voluto questo mio saluto, mi scuso per non essere fisicamente con voi, ma ci tenevo rispetto al tema che è trattato, un tema fondamentale, il plasma. Il plasma scopriremo attraverso lo studio commissionato da Takeda, che ringrazio per la sensibilità, l'Istituto Piepoli, e dottor Livio Giugliuto, che è presidente dell'Istituto, ci spiegherà quanto ne sanno gli italiani e cosa ne sanno del plasma, e commenterete i risultati con il presidente Ugo Cappellacci, col presidente Carucci e con il presidente Aceti, moderati magistralmente da Andrea Pancani. Quanto è fondamentale il plasma? Beh, lo sanno bene quei 2 milioni di italiani che devono avere a che fare con il plasma, sapendo che il fabbisogno italiano di plasma derivati continua a dipendere soprattutto dal mercato americano. E così però è un problema che deve essere affrontato con la donazione, con le donazioni che non possono essere episodiche ma devono essere ripetute. Capiremo dallo studio quanto gli italiani donano il plasma e quanto sanno che il plasma è insostituibile perché non si può produrre artificialmente. Succede mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce nel plasma una materia prima rara e preziosa, come lo sono quelle materie di cui tanto si sente parlare nei conflitti che riguardano l'umanità. Allora l'occasione di oggi è fondamentale per riflettere, per dare strumenti a chi governa, a chi decide in Parlamento, strumenti per capire perché di plasma, bisogna parlare perché bisogna assolutamente costruire quella continuità di cura, la garanzia per quei 2 milioni di italiani, per potenziare la catena di approvvigionamento del plasma. E quindi esprimo gratitudine per questo lavoro e vi auguro a tutti buon lavoro.
2: Grazie, grazie allora a Giorgio Mulè, che peraltro ha introdotto un'altra delle questioni di cui parleremo in questa mattinata di confronto, che come per altre purtroppo questioni che riguardano il nostro paese, che ha una debolezza, il problema dell'approvvigionamento, sentivate il riferimento agli Stati Uniti, considerando poi il contesto generale che viviamo. Allora, cominciamo per avere poi i dati e diciamo gli elementi di riferimento per la nostra discussione da Livio Gigliuto, che ci illustra i dati di questa ricerca.
4: Grazie mille Andrea Pancani naturalmente per l'introduzione, grazie però prima di tutto a Takeda che ci permette e ci ha permesso di fare un'indagine su un tema di cui poco si parla e che pure tanto è nella mente degli italiani, anche se in maniera, vediamo, confusa, inconscia. Perché? Perché ha ragione Andrea Pancani quando dice in questo paese ogni volta che si fa un sondaggio e si chiede qual è la priorità degli italiani tra tanti problemi, tra tante cose che ovviamente al nostro paese come tutti, il lavoro, la sicurezza, le cose che sappiamo, in prima posizione gli italiani mettono sempre la sanità e la salute. Però noi italiani diamo una declinazione molto stretta a questo concetto, a questo problema, cioè per noi nella maggior parte dei casi sanità, salute è uguale le liste d'attesa, gli ospedali, insomma le cose che possiamo immaginare, ma non c'è solo quello, ci sono altri aspetti della sanità ed è uno di questi quello che affrontiamo oggi, cioè il nostro rapporto con la donazione di plasma. Inizio con la prima slide, che è ovviamente la più noiosa ma che vi è dovuta perché è la slide di metodologia, quindi che cosa abbiamo fatto, che cosa vi sto per raccontare. Vi sto per raccontare il sentimento dell'opinione pubblica italiana, perché quello che abbiamo intervistato è un campione di 1000 italiani rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, con quello che si chiama un oversampling, che vuol dire che abbiamo intervistato un po' più donatori per avere delle informazioni su come vivono il tema plasma anche coloro che donano. E allora partiamo con i primi risultati. Il primo, ovviamente ci dispiace di dover dare un primo dato non eccezionale, ma è il numero di donatori nel nostro paese, che è da nostre interviste di circa il 12%, con una maggior parte dei nostri intervistati che, come vedete, ci dice di farlo una, massimo due volte, insomma, quindi non molto di frequente. Giorgio Mulè giustamente diceva nel suo intervento, nel suo messaggio, donare ma anche donare spesso, ecco, diciamo che non è esattamente un'abitudine dei donatori italiani. Ma come si spiega questo livello di donatori non altissimo? Ci entriamo partendo dal concetto che forse è il più importante, e cioè: ma lei lo sa che cos'è il plasma? Ora, dato che può essere letto positivamente, perché vediamo che una maggioranza larga degli italiani ci dice di saperlo, parliamo del 70% tra gli italiani circa, il 68%, e di quasi l'80% tra i donatori. Buona notizia, no? Fino a un certo punto, perché se andiamo a vedere il livello di conoscenza che ci dicono gli italiani, arriviamo a meno di 2 italiani su 10 che sanno bene di che cosa stiamo parlando, sanno bene cos'è. Insomma, gli italiani sanno semplicemente che è una componente del sangue. Adesso vedremo che tante altre cose del plasma gli italiani non le sanno. E allora, prima di tutto, abbiamo chiesto, prima che facessimo queste interviste e quindi le raccontassimo un po' di cose sul plasma, lei lo sapeva che il plasma è una componente del sangue che viene separata dal sangue donato? Ci dice di sì, più o meno il 90% degli italiani, quindi possiamo dire che questo è un dato positivo. Quando ha donato sangue però, questo ai donatori, qualcuno le ha mai spiegato che una parte del sangue donato può essere utilizzata per ottenere plasma? Qui sto parlando ai donatori, cioè la gente che dona. È quasi, anzi più di 4 su 10 ci dicono: io non lo sapevo, andavo a donare, facevo il mio, ma nessuno mi ha detto guarda poi c'è il plasma, potresti fare anche quello. Non lo sanno quasi la metà di coloro che già in questo momento donano. Conseguenza di tutto questo è che anche tra i donatori il partito di maggioranza è il partito di chi non dona il plasma. Cioè la maggioranza dei donatori dona solo il sangue e non dona, non ha mai donato il plasma. Poi naturalmente tra la popolazione italiana le percentuali sono ancora più alte, cioè tra la popolazione in generale le percentuali sono molto più alte, ma questo ce lo potevamo naturalmente aspettare. E allora arriviamoci al perché di questi dati apparentemente un po' contrastanti tra di loro. Abbiamo chiesto agli italiani quanto si sente informato sull'effettivo utilizzo del plasma donato, cioè tu doni il plasma, lo sai che cosa si fa con questo plasma? Lo sa solo il 23% degli italiani, ma questo ce lo potevamo aspettare, ci sono dentro quelli che non donano, sono la grande maggioranza, ma anche quando facciamo questa domanda ai donatori, la maggioranza dei donatori dice io non lo so che ci si fa con il plasma, forse anche per questo che non lo dono. Però il 95% degli italiani ci dice di sapere che è importante il plasma per curare i pazienti. Allora andiamoci ancora dentro a questa apparente distonia fra le cose che ci dicono gli italiani. E cioè il legame tra plasma e farmaci salvavita non lo sa nessuno. È un legame molto poco noto. Qui abbiamo chiesto, secondo lei il plasma donato a che cosa serve? La maggioranza di coloro che rispondono, sia popolazione sia donatori, ci dicono serve a fare trasfusioni. Solo il 15% tra i donatori, 12% resto della popolazione, ci dice serve a produrre farmaci salvavita. Insomma, lo sanno pochissime persone. E allora, prima di questa intervista, era a conoscenza del fatto che il plasma non può essere prodotto artificialmente? Così arriviamo a una delle ragioni per le quali poi effettivamente la gente non dona. Perché la maggior parte degli italiani, anche dei donatori, pensa, vabbè, io posso donare il plasma, ma se non lo dono un altro modo si trova, no? Non è che serve il mio, si può fare artificialmente. Questo lo pensano i 2/3 dei donatori italiani. Quindi è evidente che ci sia un limite di informazione rispetto a questo. Vi faccio notare anche un dato che c'è in questa slide, che una quota importante dei donatori neanche sa chi sia poi a fare i farmaci derivati dal plasma e quindi non sa, non conosce l'impegno delle aziende farmaceutiche in questo senso. A dire la verità, e cioè che il plasma serve a trattare malattie rare e gravi, è circa un italiano su due. Quindi abbiamo una metà di popolazione italiana che non lo sa e che quindi non ha forse l'informazione più importante, quella che può essere decisiva per spingere le persone a donare di più. Qui lo vediamo, prima di questa intervista era a conoscenza del fatto che i farmaci derivati dal plasma, quelli di cui stiamo parlando, vengono utilizzati soprattutto per trattare malattie rare, un italiano su due, anche tra i donatori, sostanzialmente non lo sapeva. Però andiamo a un tema che tocca, lambisce anche i temi cui faceva riferimento Andrea Pancani in introduzione, quindi anche i temi legati al contesto internazionale che stiamo vivendo, e ci arriviamo. Prima di tutto, secondo lei il plasma disponibile è sufficiente a coprire il fabbisogno dei pazienti in Italia oppure una risorsa limitata? Gli italiani ovviamente sanno che è una risorsa limitata. Secondo lei quanto plasma utilizzato nel sistema sanitario italiano proviene dall'estero? Gli italiani in maggioranza non lo sanno. Lo vedete, il dato che uno non va a guardare mai è quello in grigio in basso, quel 34% di non so tra i donatori, che appunto non sanno quanto plasma venga dall'estero. E allora gliela facciamo a questo punto la domanda. Quanto ritiene rischioso per il sistema sanitario italiano il fatto di dipendere dal plasma che proviene dall'estero? Il 40% del plasma che viene utilizzato nel nostro paese proviene dagli Stati Uniti, con cui c'è ovviamente un eccezionale rapporto storico e ci mancherebbe altro, ma sappiamo che sono dei periodi delicati, fasi delicate, e quindi questa dipendenza del 40% del plasma che viene dagli Stati Uniti spaventa e come gli italiani. Il 90% degli italiani dice questo, che mi state dicendo che io non sapevo, è un problema. E allora se l'Italia non riuscisse a reperire il plasma necessario, questo potrebbe essere un problema per i pazienti che utilizzano questi farmaci? Ovviamente gli italiani ci dicono di sì. E allora che cosa si dovrebbe fare? Questa ricerca parte dai problemi, ma cerca per quanto possibile di offrire e di consegnare al paese e alle istituzioni delle possibili soluzioni. Su questo gli italiani hanno pochi dubbi. Quello che servirebbe è aumentare le campagne di donazione, lo dice il 65% della popolazione italiana. Vi posso far notare una cosa bizzarra? Che a dire che quello che serve sono campagne di informazione, lo dicono quelli che non donano, ma lo dicono pure quelli che donano, che teoricamente dovrebbero essere quelli informati, eppure non lo sono. Questo appare a questo punto evidente. Chiedono anche naturalmente di fare più campagne informative tra i giovani, di migliorare la raccolta di plasma, perché c'è anche un tema di logistica e ci mancherebbe altro, però insomma, è evidente che il primo problema è un problema informativo. Andiamo a coloro che non donano e cerchiamo di capire perché non donano. Qual è il motivo principale per cui non ha mai donato sangue o plasma? Ora, ovviamente, in prima posizione c'è una cosa quasi antropologica, quasi ancestrale, e cioè la paura dell'ago, la paura del sangue. E va bene, quella naturalmente la rispettiamo. Non è quello il problema che ci tira fuori questa ricerca. Il problema ci dice 3 su 10, cioè la ricerca ci dice 3 su 10 hanno paura dell'ago, ma il 22% non ci ha mai pensato. L'11% pensa di non avere tempo, l'8% non sa come fare, l'8% ha timori per la salute, evidentemente timori legati alla donazione in sé, e il 3% in pochi, per fortuna, però ci indicano anche un tema di distanza dai centri di donazione. E allora, tra tutti gli aspetti, quali sono quelli che più influenzano nella decisione di non donare? Lì vediamo che in prima posizione non troviamo la paura dell'ago, che pure c'è. Ma in prima posizione troviamo ancora mancanza di informazioni seguita da scarsa conoscenza dell'utilità del plasma. C'è un gigante in questa meravigliosa sala e questo gigante è l'assenza di informazioni. Quindi cosa fare? Campagne di sensibilizzazione, più informazioni sul ruolo del plasma, poi anche cose un po' più concrete. C'è il 40% degli italiani che ci ha detto, beh, insomma, se ci date anche un rimborso spese quando andiamo a donare ci fa piacere, ma insomma ci mancherebbe altro che non fosse così. Tanti ci dicono iniziative delle associazioni, facilitare l'accesso ai centri, insomma tante possibili soluzioni. Ma la più efficace tra tutte le azioni che possono spingere a donare di più è semplice informazione, fare in modo che la gente sappia di più di che cosa stiamo parlando quando parliamo di plasma, donazione del plasma, che a questo punto, secondo gli italiani, dovrebbe essere una priorità delle istituzioni pubbliche. Siamo ospiti delle istituzioni pubbliche e quindi consegniamo qui questa richiesta dei nostri intervistati. E quanto potrebbe contribuire una maggiore informazione ad aumentare il numero di donazioni? Vedete, per tutti gli italiani praticamente potrebbe incidere molto. C'è un tema: dobbiamo recuperare donatori. I donatori in Italia sono troppo pochi. E allora abbiamo chiesto: quanto sarebbe disposto a donare plasma? In maniera molto concreta, tu, non gli altri. Tu, quanto saresti disposto a donare plasma nei prossimi 12 mesi se sapessi bene che cosa ci facciamo con questo plasma? E tra i donatori abbiamo una crescita dell'83%, ovviamente già donano, donerebbero di più, ma anche tra i donatori abbiamo la possibilità, io guardate, ve la faccio leggere in maniera onesta questa slide, perché sopra abbiamo questo molto più abbastanza che il 71% di chi non dona che dice magari dono. Non è vero che il 71%, ok? Contiamo solo quelli che ci dicono molto, il verde scuro è il 22% degli italiani, significa che se effettivamente dessimo più informazioni triplicheremmo il numero di donatori presenti in Italia, dal 10 al 30 circa, quindi avremmo un impatto serio e importante sulla donazione. Quale di queste condizioni potrebbe aumentare la sua disponibilità? E l'abbiamo detto, avere più informazioni sui benefici per i pazienti, ma tanti ci hanno detto anche, e andiamoci allora al tema della logistica, maggiore vicinanza dei centri di donazione, perché tanto fanno le associazioni, questo lo sappiamo, ovviamente un'opera meritoria, ovviamente non possono essere lasciate da sole nella gestione di una cosa così importante e che deve essere così capillare. Quello che viene fuori dagli italiani è evidentemente il bisogno di avere anche più luoghi in cui poter donare e di conoscerli meglio. Abbiamo anche cercato di capire se ci possa essere qualche benefit da dare a chi dona, e allora abbiamo chiesto se insieme alla donazione del sangue o plasma fosse previsto anche un controllo gratuito dei principali parametri di salute, sì le analisi del sangue ma anche un check-up di base, questo aumenterebbe la tua disponibilità a donare, e vediamo, avrebbe un impatto positivo per la grandissima maggioranza dei nostri intervistati. Chiudiamo ancora con la logistica, perché poi le nostre vite sono complicate, chi vive a Roma, ma anche chi non vive a Roma naturalmente questa mattina l'ha potuto sperimentare con la ricerca del modo per arrivare qui, non sempre è comodo. E allora abbiamo chiesto: Se fosse disponibile un servizio che le consente di individuare il centro di donazione più vicino e prenotare facilmente, questo ti spingerebbe a donare di più. Vi faccio vedere ancora solo il verde scuro. Avremmo già solo così un 31% in più di italiani molto disposti, molto disponibili a donare. Dove donare? Ricordiamoci il grande lavoro che fanno le associazioni, ricordiamoci tutto questo non può bastare. Chiedono gli italiani anche di poterlo fare, lo farebbero principalmente in un centro trasfusionale ospedaliero. Insomma, manca informazione, manca anche un po' di logistica, una cosa non manca, la voglia degli italiani di donare. Siamo qui, penso, anche per questo.
5: Grazie. Sì, si potete fare un applauso. Non solo è dettagliata, ma insomma avete visto con quale sintesi e anche capacità di farci capire le cose ci ha raccontato tutto questo Livio Gilluto. Allora, devo dire due cose. Una cosa è un po' banale, no? Sulla scorta di queste ultime riflessioni in merito al rapporto che ha fatto Livio Gilluto. Cioè ci devono essere più luoghi in cui poter donare e certo se tu mi dai degli incentivi ad andare in questi luoghi è meglio. Mi viene in mente, non me ne vogliate, il fatto che da quando per esempio anche per una multa stradale ci sono i sistemi per pagarla molto più facilmente rispetto a prima, è chiaro che questo ha incrementato in questo caso le entrate per le casse di chi ci ha sanzionato, mettiamola così. Cioè è evidente che se tu mi faciliti la vita qualche cosa in positivo cambia, però la mia domanda è legata, questa prima domanda, all'informazione, perché quello che emerge con chiarezza è che ci vuole più informazione, a parte l'informazione classica, diciamo le campagne che si possono fare sui vari media eccetera. Era il dato che tu hai riferito, cioè che anche i donatori, mi pare, vanno, no, a donare ma non sanno dell'importanza del plasma. Allora mi chiedo, gli addetti ai lavori, i medici, chi lavora nei laboratori, cioè tutti quei professionisti della sanità, e questo non accade solo per il plasma, visto che poi parlavi dei benefit, cioè magari ti permetto di avere o gratuitamente di fare altri esami in modo che tu doni il plasma. Ecco, però anche i professionisti della salute devono essere più sensibili a questi temi, perché poi sono temi di prevenzione. La prevenzione, io credo tutti lo sappiate, è la prima mission della sanità pubblica, la prevenzione, se no di che cosa parliamo? Ecco, ti chiedo una risposta su questo, cioè se, o dalla ricerca che avete fatto, o comunque dal percepito che hai, i professionisti sanitari quanto si mettono in gioco e quanto informano?
4: Allora, viviamo in un'epoca strana della comunicazione, come sa molto bene Andrea Pancani, che tra l'altro domina bene anche i palcoscenici digitali della comunicazione. Viviamo un'epoca strana in cui noi associamo, io ho iniziato la domanda Andrea Pancani, ho pensato forse mi vuole chiedere se dovremmo usare di più i social per comunicare queste cose. Perché? Perché quando parliamo di comunicazione, in quest'epoca la nostra mente va subito alla comunicazione digitale e escludiamo il fatto che la maggior parte della comunicazione che facciamo è così. Io che vedo una persona, noi che incontriamo una persona, anche la comunicazione digitale è così, non è più la comunicazione degli influencer.
5: Non vorrei poi dire una cosa, diciamo, che mi riguarda direttamente, ma ancora, no, i rapporti lo dicono, la televisione continua a essere dominante nell'informazione in Italia, nel avere informazione in Italia, ecco, volevo semplicemente dire questo.
4: Il tema è che la comunicazione si fonda sulla fiducia. Per qualche anno la fiducia è stata affidata all'influencer, questo non significava che non contasse più la fiducia nei confronti di chi ti sta parlando, significava che ci si fidava degli influencer. Perché la gente ancora, per fidarsi di un'informazione, ha bisogno che gliela dia Andrea Pancani? Perché c'è un tema di fiducia dietro ogni atto di comunicazione. E allora anche in questi anni la comunicazione principale in tema sanitario la fanno i medici. La fa il mio medico di medicina generale che mi dice cosa prendere, lo dice il mio pediatra da cui vado praticamente una volta ogni 3 giorni perché ho 2 figli piccoli, e sono loro i principali influencer che impattano sulle nostre decisioni sanitarie. Io ve lo dico, se affidassimo questo percorso, cioè far donare più plasma a, e io sono un fan della comunicazione digitale, ma se la affidassimo a tanta bella comunicazione sponsorizzata sui social, questo numero si sposterebbe, ma poco. Se vogliamo farlo spostare di tanto, dobbiamo affidarla ai medici. E lì c'è anche un tema, rispondo ad Andrea. Cioè, i medici lo fanno? Qualcuno sì, qualcuno no, ma la mia idea è che non è colpa dei medici. La mia idea è che non possiamo affidarci, diciamo, come nel calcio, all'iniziativa del singolo. Ci vuole un minimo di orchestra, un minimo di organizzazione. Se vogliamo che i medici diventino promotori, influencer dei comportamenti sanitari delle persone, dobbiamo dare ai medici la possibilità e gli strumenti per farlo. In questo, secondo me, possono agire le istituzioni, ma possono agire anche le aziende farmaceutiche. Guardate, il futuro del medico, dobbiamo saperlo, lo dico per primo a me stesso, è il medico aumentato. Cioè è un medico che cerca, so che sto dicendo una cosa assurda, ma cerca il consenso del paziente. Non significa fare quello che gli dice il paziente, significa studiare il modo per entrare in relazione diretta col paziente. Perché lo dico? Perché da molte ricerche che abbiamo condotto viene fuori una cosa diversa, un cambiamento nel nostro relazionarci al medico. Una volta andavamo dal medico, lui ci prescriveva una cosa, noi uscivamo e la compravamo. Ora noi andiamo dal medico, usciamo, prendiamo il cellulare e cerchiamo questa cosa che ci ha prescritto.
5: Quando, scusa, non andiamo dal medico, già invece con aver fatto noi
4: mi dai
5: la prescrizione, capito?
4: È esattamente così. Quindi serve uno sforzo anche da parte della classe medica e naturalmente da parte di chi con la classe medica ha relazione.
5: Ecco, no, ti ringrazio di questa precisazione perché secondo me questo è molto importante. È vero che i medici, soprattutto quelli di medicina generale, in questo momento hanno altro per la testa, come sapete, con una riforma che il governo propone, c'è tutta una trattativa, ma questo è un altro tema. Io non so perché ci inserirei, ma in questo è un conflitto di interessi, nella sensibilizzazione da parte dei professionisti della sanità, anche i farmacisti, che sono un'altra trincea, voglio dire, no? Di prossimità, forse, e che, voglio dire, con la farmacia dei servizi hanno acquisito tutta una serie di compiti all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, che è importante, non lo so.
4: No, ovviamente non è nostro compito, no? Assegnare i ruoli alle farmacie, ai presidi, ai centri di comunità, ai casi di comunità, non è la nostra funzione qui, no? Dire chi deve fare cosa. È nostra funzione però un po' raccontare come funziona la vita delle persone nel quotidiano, e sappiamo, ha ragione Andrea, che quando uno ha un problema di salute una delle prime cose che gli vengono in mente è andare in farmacia, soprattutto dal farmacista di fiducia, quello che si conosce da una vita, e dirgli: guarda, questo problema qui, che faccio? E allora, se già i comportamenti delle persone vanno in una direzione, bisogna trovare il modo di accompagnarli in sicurezza verso però quello di cui hanno bisogno, almeno così dovrebbe essere.
5: Allora ti chiedo un'altra cosa e poi vado dal dottor Carugi. No, dicevo conflitto di interesse perché io sono figlio, fratello, nipote di farmacisti, dichiaravo il mio conflitto di interessi, no, scusatemi. No, un'altra cosa che ti voglio chiedere, visto che abbiamo visto che c'è potenzialmente una disponibilità a donare, anche se il numero è ancora molto insufficiente rispetto soprattutto a questa esigenza, cioè non si traduce poi tutto questo in un comportamento, ancora da parte tua un'idea, un consiglio di come si può sbloccare la situazione?
4: Ma se tu non sai che cosa ci si fa col plasma, ma perché devi donare il plasma? Se io non so che cosa ci fai, io non lo dono. Ci vuole magari un po' di tempo di più nella donazione, una mezz'oretta, non lo so, ci vuole un po' più di tempo, oppure è una cosa che non mi viene proposta. Le cose che sono venute fuori dalla ricerca sono queste, no? Non c'ho tempo, non me l'hanno detto. Se non sappiamo lo scopo finale per il quale donare, tendiamo a non donarlo il plasma. E allora quello che dobbiamo dire, il messaggio principale, mi pare evidente, è: che cosa ci facciamo col plasma? Ci facciamo dei farmaci che se no non facciamo, non si possono fare se non c'è il plasma. I plasma derivati senza non si possono fare. Il plasma non lo possiamo creare, il 40% lo prendiamo dagli Stati Uniti e comunque ne prendiamo tanto fuori, non solo dagli Stati Uniti, serve per fare dei farmaci che curano malattie rare e molto gravi. Basta dire questo, basta farlo sapere, e ovviamente nei canali e coi mezzi che ci siamo detti, e forse quel 10, 12, 15, qualunque sia questo dato, comunque troppo basso, forse potrebbe crescere, con conseguenze anche sulla geopolitica, che questo periodo è un tema.
5: Eh sì, perché non abbiamo, adesso l'abbiamo tenuto in sottofondo questo discorso, questo anche a proposito di quando si dice, al di là delle opinioni politiche di ognuno di noi,
2: che non c'è dubbio l'Europa e l'Italia in particolare, è chiaro che c'è un rapporto transatlantico a parte insomma decennale, anche di qualcosa di più, ma da cui non si può prescindere. Già il fatto che mi pare oltre il 40% arriva dagli Stati Uniti, pensiamo alle altre dipendenze che si sono rafforzate di questi tempi, per esempio con gli Stati Uniti, cito il gas liquido, uno su tutti, no? Dopo la guerra in Ucraina, cioè a parte l'interscambio tra Italia e Stati Uniti, commerciale in generale, cioè ci sono nell'epoca della globalizzazione, seppur molto criticata e messa adesso sotto osservazione, ci sono dei legami molto forti, non possiamo prescindere anche da questo dato nel nostro caso. E quindi vedremo anche l'evoluzione poi di tutto questo. Allora vado dal dottor Carugi, che presiede il gruppo delle aziende emoderivati di Farmindustria, perché abbiamo parlato con la ricerca molto della raccolta, poi c'è appunto tutto il capitolo che riguarda la trasformazione, la produzione, la cosiddetta continuità terapeutica. Allora io vorrei partire chiedendole una cosa, no? Siccome viene fuori in maniera abbastanza evidente non si conosce bene questo legame tra l'importanza del plasma e la produzione in questo caso di farmaci salvavita, allora da dove partiamo dal vostro punto di vista?
6: Ma innanzitutto lasciatemi ringraziare Takeda per l'invito anche dal nome di Farmindustria e anche dire alle istituzioni per questa sede veramente prestigiosa. La domanda è una domanda molto appropriata. Io tra l'altro ho preso un po' di appunti su quello che ci hai fatto vedere poco fa e devo dire che è abbastanza allarmante, cioè il fatto che un italiano su due non sappia dove finisce il plasma che eventualmente dona. E questo però è un problema diffuso, credetemi, anche negli addetti ai lavori molto spesso, cioè a volte parli con addetti ai lavori che non sono esperti di plasma e che quindi hanno difficoltà, e anche a volte con gli stessi legislatori che giustamente come cittadini italiani appartengono, prima di essere legislatori sono i cittadini, quindi anche la nostra difficoltà a volte a interloquire con loro spiegando la peculiarità di questo settore, che credetemi non ha niente a che vedere col farmaco classico e con l'industria classica, quindi è un settore completamente diverso. Abbiamo visto, e non credo che serva ribadirlo, che il plasma non si sintetizza in laboratorio, quindi è una materia prima che deriva dalla donazione e come tale è vincolata nella sua disponibilità al donatore, quindi devi trovare persone che abbiano voglia o intenzione di donare, quindi poi vedremo anche giustamente quali sono gli strumenti. I farmaci plasma derivati vengono trasformati, il plasma viene trasformato in farmaci plasma derivati con un processo molto lungo, un processo industriale che si chiama frazionamento, e le singole proteine vengono estratte ed ogni proteina si rivolge ad una malattia, normalmente sono malattie rare, in taluni casi sono effettivamente salvavita, ma anche quando non sono salvavita sono però dei farmaci fondamentali, anche perché prima di tutto viene la qualità di vita del paziente, quindi l'obiettivo è quello di mettere a disposizione farmaci che migliorino costantemente la qualità di vita del paziente. Non è soltanto un tema di raccolta di plasma, poi tra l'altro il plasma può essere estratto anche dal sangue intero, quindi sono due tecniche diverse, ma anche nel caso in cui si raccolga da donazione semplice di sangue intero si può estrarre poi il plasma. E non è soltanto, dicevo, un problema di disponibilità, ma anche di quantità di plasma disponibile, perché un tema anche importante è che una terapia salvavita non corrisponde a una donazione, ma serve anche una grande quantità di plasma. Ad esempio, per trattare un paziente con immunodeficienza primaria servono 130 donazioni, per trattare un paziente con CIDP ne servono oltre 400, addirittura un paziente di alfa 1, che è una malattia, deficit di alfa 1, che è una malattia polmonare, servono più di 900 donazioni. Quindi serve una continuità nella donazione. Ora, dire quali siano gli strumenti penso che non competa all'industria, l'industria può dare dei consigli, ma l'organizzazione della donazione in Italia spetta direi allo Stato sapere come organizzarsi. Io credo che senza dubbio si debbano aumentare le donazioni, e per aumentare le donazioni si deve fare più comunicazione, più informazione. E ad esempio mia figlia, che non ha mai donato, è venuta a casa e mi ha detto: io volevo donare il sangue. Quindi io nel caso specifico ho un'expertise sull'argomento, le ho spiegato come donarlo, come fare e perché donarlo. Quindi questo tipo di comunicazione serve, direi, soprattutto sui giovani, anche perché ci dobbiamo porre un problema ed avere anche una visione di lungo termine su questo. Noi non si può donare se non sei maggiorenne e non si può donare oltre 65 anni. Noi abbiamo una natalità che va lentamente verso lo zero, avremo una popolazione a 10 anni sopra 70 anni, quindi mi chiedo dove troviamo i donatori. Quindi dobbiamo sicuramente migliorare, efficientare la singola donazione, rendere la donazione più interessante per il donatore, quindi anche più confortevole. Non entro in merito al riconoscimento economico, perché noi abbiamo un sistema considerato etico dove la donazione in Italia non è remunerata, come del resto in altre parti dell'Europa, però penso che servano effettivamente degli strumenti per migliorare il sistema in toto.
5: Cioè, insomma, qualche leva di premialità, non so come dirlo. Cito un caso che non c'entra niente, perdonatemi, ma faccio dei raccordi. Quando in Brasile, quindi cito un paese che non c'entra niente con l'Italia, introdussero la raccolta differenziata in alcune città, non nelle principali, per incentivare le persone, per esempio si regalavano gli abbonamenti per il trasporto pubblico a chi nelle prime settimane, nei primi mesi, e c'erano ai cassonetti le persone che consegnavano questi abbonamenti. Cioè, è chiaro, non in termini economici, ha ragione
6: sì,
5: però una certa premialità secondo me funziona. Poi
6: beh, certo, io sono d'accordo. Poi il sistema della donazione è veramente eterogeneo a livello mondiale, perché noi abbiamo gli Stati Uniti che hanno un sistema che raccolgono moltissimo plasma, perché tenete conto che in Italia si raccolgono circa 900 tonnellate all'anno di plasma, ma nel mondo si raggiungono gli 85 milioni di chilogrammi raccolti. Quindi ci sono centri di raccolta negli Stati Uniti prevalentemente, ma anche in Europa. In Europa ci sono sistemi sulla donazione diversi. Ad esempio la Germania non ha una retribuzione del donatore, ma un riconoscimento simbolico, mi pare di 20 euro, motivo per il cui oggi sono stati inclusi anche gli impianti di frazionamento tedeschi per poter concorrere in Italia al frazionamento del plasma. Quindi sono scelte che vanno fatte con una visione anche strategica e nel lungo termine. Però credo che uno dei temi sia anche quello di dare forse un maggior riconoscimento al donatore.
5: No, era molto interessante poi il fatto che lei giustamente ha detto: per una terapia salvavita servono molte donazioni. Questo è un altro elemento, perché qualcuno magari un po' nella suggestione potrebbe identificare dono e con questa mia unica solitaria donazione aiuto, no? Favorisco una cura salvavita. Invece i dati che
6: non è proprio così
5: significativi.
6: Ed aggiungo anche che una cosa che evidentemente non emerge da qui, oltre a non sapere dove finisce il plasma, è che oltre il 90% del plasma non finisce nelle trasfusioni, finisce nella produzione di emoderivati. Quindi il sistema italiano è costruito non per la trasfusione, perché ormai viene prelevato il sangue prima dell'intervento, ci sono mille modi, viene utilizzato in emergenza, ma oltre il 90% finisce nella produzione di emoderivati e nella produzione di emocomponenti, che non sono prodotti dall'industria, ma sono prodotti a livello ospedaliero da sangue intero. Quindi è un sistema.
5: Posso chiedere un'altra cosa che mi ha molto colpito? Dicevamo questa nostra dipendenza dagli Stati Uniti, siccome anche quando parliamo di energia si cerca di diversificare le fonti di approvvigionamento, ma non c'è un altro gruppo di paesi da cui possiamo attingere? A cui possiamo attingere?
6: Allora, in passato la dipendenza dagli Stati Uniti era ancora maggiore, adesso posso parlare, anche se non sono qui rappresentando la mia azienda a cui sono amministratore delegato, ma a livello europeo molte aziende si stanno strutturando per aumentare la raccolta in Europa. questo per ovvi motivi anche di affrancamento totale, vista anche insomma la geopolitica di oggi, certo, dagli Stati Uniti. Però io credo che da qui a 10 anni molto del plasma arriverà dall'Europa, cioè ci sono molti centri di raccolta che si stanno sviluppando, quindi c'è proprio un obiettivo di avere un'autosufficienza europea. Quindi a quel punto anche l'approvvigionamento in Italia cambierebbe, perché chiaramente ti svincoli per la parte della domanda che non è coperta dal plasma italiano, ti svincoleresti in qualche modo da una totale dipendenza dal plasma americano.
5: Allora, adesso prima di tornare da lei con un'altra domanda, voglio coinvolgere Tonino Aceti, presidente di Salute Equità. Eccolo qui, ciao Tonino. Allora, intanto tu rappresenti appunto tanti cittadini, tanti pazienti. Che cosa vuol dire per loro, per chi ha una di queste patologie, la carenza di plasma?
7: Intanto grazie a Takeda, grazie all'Istituto Piepoli, grazie a te Andrea per la moderazione. E è un tema molto, molto importante. Cosa vuol dire? Vuol dire essere appesi, diciamo, a un filo, no? Camminare su un crinale, che è uno, quello della propria patologia. Due, non solo avere una patologia, ma anche doversi preoccupare, sperare che la terapia che esiste possa contare su una, diciamo, materia prima sufficiente per poter andare avanti. Quindi hanno un doppio problema, ed è una situazione ovviamente anche psicologica molto complessa, che va a mettersi in parallelo alla situazione clinica della patologia. E questo io credo che sia comunque un elemento importante, rilevante, e per la psiche, insomma, delle persone credo che sia ancora più importante il dato, no? Che ci è stato rappresentato dall'Istituto Piepoli, cioè avere la consapevolezza che c'è un potenziale di donatori che vogliono donare inutilizzati. E questo, si parla tante volte di sprechi nel Servizio Sanitario Nazionale, no? La siringa che costa di più, quello che costa di meno, ma un sottoutilizzo di un potenziale di solidarietà e di voglia di donare è proprio uno spreco. Quello è uno spreco nel nostro Servizio Sanitario Nazionale. Gli sprechi non sono soltanto quelli tracciati con delle definizioni, dei codici e così via. Lo spreco è anche questo, è sprecare la propensione alla donazione, alla solidarietà. E questo credo che sia lo spreco più grande, perché ieri ero... ero ad un evento sempre qui alla Camera molto bello, dei 35 anni di un'associazione molto importante nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, che è l'ADMO, che è l'associazione dei donatori di midollo osseo. Ieri ho conosciuto, e sono stato molto contento di conoscere, il più giovane donatore di midollo osseo. È giovanissimo, e lui, così giovane, è riuscito a donare con la sua donazione di midollo osseo, è riuscito a risolvere la situazione di un paziente che da 5 anni attendeva il trapianto. E questa cosa è accaduta attraverso un giovane che è venuto a conoscenza della possibilità di poter donare attraverso l'azione delle associazioni che sono intervenute non negli ospedali, perché poi noi qui, se no, ci roviniamo il cervello su chi sono i professionisti. Allora, per me i professionisti sono tutti quelli che possono sensibilizzare, non c'è solo il medico, c'è il medico, c'è l'ostetrica, c'è l'infermiere, c'è il farmacista, tutti possono sensibilizzare e donare. Ma la cosa importante è uscire dai luoghi degli addetti ai lavori. Perché la donazione, se vogliamo veramente far fare la sgommata alle donazioni, bisogna andare fuori dal contesto sanitario, entrare per esempio nelle scuole, e nelle scuole lì sì, formare subito le persone, sensibilizzare subito, e raggiungeremo due grandi risultati, secondo me. Uno è quello di incrementare la donazione, sicuramente, ma quello di attuare una politica che dovrebbe essere una politica pubblica portante del nostro paese, una politica della solidarietà che si attua attraverso la donazione, ma si attua anche attraverso i comportamenti quotidiani, alzandosi su un mezzo pubblico e facendo mettere seduta una persona anziana. La politica della solidarietà e la cultura della solidarietà è una politica e una leva straordinaria del nostro paese che può raggiungere tanti obiettivi. Tra i tanti obiettivi c'è quello della donazione. E secondo me noi non la stiamo esplorando bene, anzi viviamo in una società che, diciamo, da quello che si vede, da quello che si sente, da quello che si legge tutti i giorni, insomma, c'ha qualche problemino. Quindi lavorare su questo probabilmente farebbe della nostra società una società migliore e darebbe sicuramente tante chance in più anche ai pazienti che oggi magari, ecco, devono essere dipendenti, per esempio in questa fase, da un paese che ha dimostrato un'instabilità a 360 gradi su 1000 fronti, no? Che è l'America. Quindi, insomma, io penso che anziché essere dipendenti da qualcuno, cerchiamo di essere totalmente indipendenti, utilizzando e facendo emergere quel potenziale inesplorato di volontà di donatori che potrebbero veramente mettere in tranquillità tutte le persone che noi abbiamo oggi e che hanno un problema di salute nel nostro paese.
5: Grazie, ti volevo chiedere un'altra cosa. Doveva essere con noi anche l'onorevole Cappellacci, che non ha potuto intervenire, però l'ho citato per chiederti, Tonino, allora a questo punto quale può essere il contributo, diciamo, delle istituzioni, no? Su tutto questo, della politica, delle istituzioni, quale può essere?
7: Allora, uno, mettere in campo un impegno concreto, una politica strutturata, anche finanziata, volta ad aumentare il livello di solidarietà nel nostro paese. Io credo che questo non si faccia con gli slogan. Cioè c'è bisogno di strutturare una strategia, metterci dei fondi, andare sistematicamente, per esempio, nelle scuole, nei centri sportivi, andare nelle piazze. Cioè questa roba qui non può essere soltanto cose che fanno bene con tanti sacrifici le associazioni. Questa è una responsabilità innanzitutto dello Stato. Poi le associazioni lo fanno perché è importante, fa parte della loro mission, però non si può delegare a loro questa responsabilità, totalmente questa responsabilità. Poi la esercitano e sono contente di farlo, però un conto è sentirsi una responsabilità diretta, pubblica, sul fare delle cose concrete per intercettare questi potenziali donatori, e un conto è dire vabbè, ma tanto c'ho l'associazione. No, non è questo l'approccio. Quindi, insomma, far un po' meno slogan, impostare più in modo strutturato delle politiche pubbliche anche su questo, con fondi ad hoc, persone, professionisti che ci lavorano, perché c'è un potenziale che va tirato su. È un potenziale sommerso, è uno spreco e non si può fare. Poi ci sono tante altre cose, bisogna lavorare sull'organizzazione, sulla prossimità. Io sono donatore di sangue e a me non servono incentivi particolari, perché il mio incentivo è restituire alla società quello che la società ha dato mia figlia, perché mia figlia ha avuto un problemino, ha usufruito di tante cose, però l'avrei potuto fare prima se qualcuno m'avesse un minimo. C'è la prossimità che è la cosa più importante secondo me, e quindi non ho bisogno di bonus o cose del genere, sinceramente. A me basta che mi rendi la vita più semplice nel voler fare il dono, cioè non mi complicare la vita, non mi far spostare, che ne so, per esempio io sono un donatore per il Bambin Gesù va con i camper dentro le scuole, nei quartieri, e io in poco tempo riesco a fare un gesto. Mia moglie, che è dipendente pubblica, ha già il permesso, quindi c'è un permesso che si può prendere per donare il sangue, quindi ti danno anche una bella colazione, ti fanno fare anche una bella colazione dopo che hai donato. Ma il regalo più bello è pensare che con quel tuo dono tu hai aiutato una persona. Quella è, diciamo, il bonus più importante che c'hai nella e poi insomma ci sono tante cose, anche utilizzare bene quello che ci abbiamo, perché per esempio si parla di appropriatezza nei farmaci, ma appropriatezza per esempio nelle metodiche chirurgiche nel nostro paese aiuterebbe a non sprecare sangue, per esempio, e tutto quello che ne deriva. Noi potremmo utilizzare delle tecniche anziché altre che potrebbero limitare l'uso anche inappropriato di sangue. Quindi lavoriamo sull'inappropriatezza, sull'organizzazione, sulla donazione e quindi sulla cultura e sull'educazione ai cittadini, soprattutto ai giovani, che siano da modello anche per i più grandi, perché ieri quel ragazzo ha dato una lezione a tutta la platea, stavamo in sala.
8: Ma quanti anni aveva questo ragazzo?
7: Un poco più di 20. Dentro la sala della regina ha insegnato a tutti, ha dato a tutti una bellissima lezione. Io veramente il primo a riceverla sono stato io, ecco, quindi utilizziamo sti giovani e facciamoli diventare esempio per i più grandi, in modo tale che tutti facciano quello che possono con poco. Poi fa anche bene donare il sangue, ci si sente meglio dopo, quindi.
8: Anche questo è un buono slogan per incentivare. No, peraltro, giustamente prima il dottor Carugi ci ricordava il fatto della denatalità, e quindi in prospettiva questo può essere un altro dei grandi problemi che si troverebbe ad affrontare il nostro paese. No, io riguardavo il dato che il 12% degli italiani è donatore, i giovani donano di più e con maggior frequenza, quindi bisogna tenerseli cari, oltre che sperare che il numero delle nascite annuali in Italia torni a incrementarsi, ma questo è un altro capitolo.
7: Una cosa importante, hai detto una cosa bellissima, diciamo produrre fierezza nel gesto della donazione. Guardate che questo non è così diffuso, cioè diciamo anche gli operatori hanno bisogno di una formazione particolare. Tu devi diciamo fidelizzare il donatore. Guardate che basta una parola messa male, uno sguardo messo male, fatto male, basta per esempio, voi sapete

0: ti dia, ti faccia una reprimenda, perché magari se, cioè ti faccia capire che sei andato lì soltanto per farti gli esami del sangue, tu perdi il donatore per tutta la vita, perché quindi insomma c'è bisogno anche di formazione nel gestire il donatore, perché il donatore è un regalo bellissimo alla società, ma questo regalo non è per sempre, bisogna saperlo curare, mantenere, tenerlo agganciato, e questo necessita di una competenza. L'altra cosa, e chiudo, si parla sempre di consenso informato, c'è bisogno anche di un consenso realmente informato quando si dona, cioè quel momento del dirti dell'importanza del plasma, cioè il consenso informato non è soltanto per l'intervento chirurgico, il consenso informato è pure per la donazione. Quindi o tu questo strumento ne fai diciamo uno strumento sostanziale e non burocratico formale, che è il vizio che abbiamo nel nostro paese
1: rendere
0: burocratico tutto, e recuperi l'essenza del principio del consenso informato, che è quello di dare veramente le informazioni, perché facendo questo probabilmente incrementi anche la disponibilità.
1: Sì, e anche lì poi torna in primo piano il ruolo del professionista sanitario, che prima di farti firmare un dossier voluminoso dovrebbe, capace e competente del proprio lavoro e del proprio ruolo, spiegarti lui dal vivo, guardandoti negli occhi, di che si tratta. Sembra una questione un po' romantica così, ma non lo è, perché questo proprio è fondamentale nel rapporto, diciamo, medico-paziente. Peraltro tutta la discussione che facevamo, tutto quello che ci raccontava anche Tonino Aceti, rientra in un'altra delle grandi questioni della sanità pubblica, cioè poi garantire l'equità e la continuità delle cure, no? E col plasma lo stiamo vedendo. Volevi dire una cosa, perché Livio?
2: No.
1: Perché volevo chiedere al dottor Carugi un'altra cosa a proposito sempre di come fare a incrementare le donazioni e come sensibilizzare su tutto questo, no? Credo che insomma alcuni paesi europei, per esempio, stanno rivedendo quello che io lo pronuncio sottovoce, perché in Italia il payback, no, sui plasma derivati. Dov'è il dottor? Fatemelo vedere, perché il payback è una grande questione che riguarda l'industria farmaceutica. Potrebbe essere un incentivo questo o no?
3: Ma senza dubbio è senza dubbio non un incentivo, probabilmente è l'incentivo, almeno per quanto riguarda una messa in sicurezza del sistema in Italia. Il fattore economico è strettamente legato alla disponibilità di queste terapie salvavita. Abbiamo visto, insomma, ricapitolando, il plasma è una materia prima soggetta a carenza e non facilmente reperibile. La domanda di emoderivati è in continua crescita, anche e soprattutto per un discorso di patologie nuove, di nuove indicazioni che vengono sviluppate dalle aziende. Quindi, e anche oltretutto i tempi così lunghi, no, per produrre l'emoderivato. Quindi dal momento in cui io ho una sacca di plasma di un donatore italiano, al momento in cui restituisco una terapia passano addirittura 12 mesi, quindi i tempi di reazione a questa fluttuazione eventualmente della domanda sono estremamente lunghi. In questo contesto, chiaramente, con una materia prima di questa natura si innesca una competizione a livello europeo, no? Per avere l'accesso a livello italiano, come di altre nazioni, di queste terapie. Ad esempio, recentemente l'Unione Europea ha inserito, anche se il documento ancora non è del tutto ufficiale, ma penso e spero verrà recepito anche in Italia, ha inserito i plasma derivati nel cosiddetto Critical Medicine Act, che è una lista di farmaci, con una raccomandazione specifica ai governi di mettere in campo tutte le misure possibili per garantire la disponibilità di questi farmaci. Non ultimo, anche questo ancora non è ufficializzato, ma il governo tedesco, che ha istituito recentemente una manovra aggiuntiva, insomma una manovra, diciamo, di payback per i farmaci, ha pensato di escludere i plasma derivati e i farmaci critici da questo. Per cui direi che oggi

0: togliere queste barriere in un settore così complesso, così delicato, con la necessità di doverlo mettere in sicurezza, è veramente fondamentale. Tra l'altro è un settore relativamente piccolo, che ha un impatto economico modesto sul totale della spesa, ma credo che oggi, se i plasma derivati fossero esclusi dai tetti, sarebbe di spesa, sarebbe una misura fondamentale.
1: Grazie, peraltro facevo una considerazione più generale, cioè la famosa azione europea sui medicinali critici, no? Per tutte queste filiere così importanti, essenziali. Purtroppo anche qui spesso tutto questo è legittimamente materia di addetti ai lavori, ma nella grande opinione pubblica tutto questo non è di consapevolezza comune. È vero che lì c'entra probabilmente la responsabilità anche di chi come noi fa informazione, però anche questi sono temi che bisognerebbe diffondere e di cui parlare molto più spesso. Invece spesso restano confinati ai convegni, alle attività che fanno i vari stakeholder, e poi uno scopre che c'è un trattato europeo, un atto europeo importante, e lo scopre così. Volevi aggiungere una cosa? Perché
2: No, ma in realtà solo su questa cosa dell'Europa, perché è importante un tema. Il nostro rapporto con dell'opinione pubblica con l'Europa è un rapporto comunque positivo, con tutti i limiti che gli italiani riconoscono, perché in parte naturalmente ci sono anche dell'Unione Europea. Io di solito ho l'abitudine di non dare la colpa all'opinione pubblica, cioè se l'opinione pubblica pensa una cosa non è tendenzialmente colpa dell'opinione pubblica, è un po' anche colpa nostra,
1: ci mettiamo dentro tutti. Quello che dicevo prima, certo.
2: Perché pochi italiani sanno davvero quante cose fa l'Unione Europea, quanto impatto ha già sulle nostre vite, e poi finiamo per romanzarla raccontandola un po', come anche forse giusto che sia per semplificarla, però come una cosa che fa quelle 3-4 cose che però non arrivano.
1: Sì, poi sempre non capendo che noi siamo di pieno diritto del Club Europa, non è che cioè ci siamo anche noi che facciamo, non facciamo, contribuiamo meno a tutto questo, è evidente.
2: Questa però è una conseguenza, e qui chiudo, di quel ce lo dice l'Europa, che è stato usato un po' troppo. Ce lo dice l'Europa, in realtà significa, Andrea, vengo incontro a quello che dici tu, ce lo diciamo da soli, perché l'Europa no, ne facciamo parte.
1: Allora, proprio telegramma finale, ripartendo da Tonino Aceti, così prendiamo un orizzonte temporale preciso. C'è una cosa concreta che possiamo fare nel prossimo anno, per aumentare questa disponibilità di plasma? Una cosa.
3: Allora, intanto uscire da qui, parlare con qualcuno e spiegare l'importanza della donazione, quindi adottare 3-4 persone immediatamente nella giornata, ciascuno di noi, e riferire quanto ci siamo detti oggi qui. Che magari usciamo da qua e non è detto che ne continuiamo a parlare. E l'altra, secondo me, è fare veramente organizzare un'attività strutturata e seria, capillare, nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università. Secondo me, con un'azione capillare, strutturata, finanziata e organizzata, quindi con qualcuno che ci deve mettere la testa e qualche soldino, tanto li mettiamo su tante cose, i soldini mettiamoli pure su queste, probabilmente un risultato nel breve periodo ce l'abbiamo.
1: Caruggi, sentiamo Caruggi.
0: Io direi che noi siamo vicini a licenziare questo testo unico della legislazione farmaceutica. Io credo che questo testo sia il veicolo e lo strumento ideale finalmente per riconoscere la peculiarità dei plasma derivati. Quindi sono dispiaciuto che l'onorevole Cappellacci non sia presente, che è uno dei persone coinvolte in questo, ma il testo unico è lo strumento finalmente dopo molti anni per riconoscere questi farmaci critici come farmaci che devono essere trattati in modo diverso.
1: Grazie Livio, vuoi...
2: Telegraficamente solo una cosa che aggiungo a quello che diceva già bene Tonino, secondo me è il tema centrale, cioè andare dove le persone si formano le loro opinioni. Attenzione, perché se il nostro obiettivo è parlare ai ragazzi, ai giovani, ai giovanissimi, non pensiamo più che l'unico luogo in cui andarli a incontrare siano le scuole,
1: certo,
2: o siano le università, perché almeno parlo per me, quando ero andavo a scuola, l'unica cosa che facevo era andare a scuola. I miei figli già hanno un anno, e soprattutto quella di 4 anni, vanno a scuola, ma vanno in 1000 altri posti, sì, vanno in luoghi di sport, negli altri luoghi di formazione, e lì passano l'altra metà della loro giornata. Quindi se vogliamo incontrarli dobbiamo immaginare un vero piano, una sorta di tour che vada nelle scuole, che vada nelle università, ma vada in tutti i posti in cui si forma l'opinione, certo, di chi è più giovane. Sono quelli, ma sono anche questi altri, sono molti più di una volta.
1: Sì, anche in un DJ set, come si dice.
2: Andiamoci, andiamo.
1: Ci vanno un sacco di giovani. Chiudo dicendo una cosa, non è che mi faccio la domanda e vi do la risposta, però un'altra banalissima cosa, ci pensavo proprio sulla scorta dei ragionamenti di oggi. Anche delle pillole sui social, tu dicevi giustamente coinvolgiamo i giovani i social, per farci capire in maniera semplice in che consiste un prelievo del sangue, in che consiste, come è fatto un prelievo del plasma, quanto dura, come si fa, è una cosa che sembra didattica, banale, però credo che aiuterebbe a capire a che cosa serve. Sono piccole cose, però è chiaro che bisogna creare, poi intrecciare, incrociare tutte queste cose che avete detto. Grazie a tutti voi per la grande attenzione, grazie a Tacheda, grazie all'Istituto Piepoli, grazie ovviamente ai nostri ospiti, buon lavoro e viva il plasma. Grazie.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Ben trovati dalla redazione del GR Parlamento. Pausa per la festività del 2 giugno per deputati e senatori. I lavori in entrambe le assemblee riprenderanno mercoledì 3 al mattino a Montecitorio in una seduta pomeridiana al Senato. La nascita della Repubblica viene celebrata nel giorno in cui nel 1946 il referendum istituzionale sancì la fine della monarchia dopo la Seconda Guerra Mondiale e il ventennio fascista. Le celebrazioni istituzionali nella capitale già lunedì, primo appuntamento, l'apertura dei giardini del Quirinale per le fasce più deboli della popolazione. Poi martedì mattina la presidente Mattarella, con le più alte cariche istituzionali, renderà omaggio all'altare della patria con la deposizione di una corona d'alloro al milite ignoto. Successivamente la consueta parata in via dei Fori Imperiali. Come già accennato, a Palazzo Madama si rientrerà in emiciclo mercoledì pomeriggio. All'ordine del giorno la discussione del testo sulla morte medicalmente assistita, del disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto rimpatri e del provvedimento sul consenso informato in ambito scolastico. Tra i disegni di legge in calendario, sempre la prossima settimana ma Montecitorio, quello per la delega al governo sull'energia nucleare sostenibile, la dismissione delle centrali italiane dopo il referendum nel 1987. Intanto cresce la produzione della fotovoltaica. Sentiamo Amalia Carosi.
2: Non solo sudore e bibite ghiacciate, il caldo di questi giorni in tutta Europa fa segnare nuovi record di produzione di energia solare. Nell'uggioso Regno Unito, NESO, la compagnia che gestisce la rete elettrica, nei giorni scorsi ha certificato che la metà della domanda di corrente è stata soddisfatta grazie al solare. Molto si deve ai nuovi impianti. In tutta Europa registrano un più 20% di costruzioni. Secondo l'European Electricity Review, per la prima volta nel 2025 eolico e solare hanno generato più elettricità, 30%, rispetto ai combustibili fossili, 29%. In Ungheria, Cipro, Grecia, Spagna e Paesi Bassi il fotovoltaico ha coperto oltre il 20% dei consumi. L'Italia, nonostante l'aumento, si è fermata al 17%, ma se cresce il solare diminuisce l'idroelettrico. Nel 2025, anno di caldo record, la produzione di energia idroelettrica è diminuita del 12% e il rischio incombe anche sull'estate 2026.
1: Contro le politiche su energia e ambiente del governo è in corso a Roma il presidio di Extinction Rebellion. A Piazza dell'Esquilino una riproduzione della Terra e di un missile con le caricature di Trump e Meloni e la scritta «Fascisti su Marte, democrazia sulla Terra». È stato rimosso dai funzionari della questura poco fa. All'evento degli ambientalisti, che proseguirà fino a domani, interventi di associazioni, movimenti e personalità pubbliche. Ora al Medio Oriente, in Libano, con l'allarme lanciato dall'UNICEF. In una sola settimana 77 bambini sono stati uccisi o feriti. Nonostante il cosiddetto cessate il fuoco attualmente in vigore in Libano, Israele continua a intensificare i bombardamenti e avanzare nel sud del paese, costringendo alla fuga gli abitanti. Oltre 3.000 i morti dall'inizio dell'offensiva israeliana del 2 marzo, quasi 10.000 i feriti. E all'Agenzia ONU per l'infanzia si è aggiunta la voce dell'UNESCO per i danni causati dai militari di Tel Aviv alla cittadella di Shama e al castello di Beaufort. La rocca, edificata dai crociati a guardia del Libano meridionale nel 1139, si erge sul fiume Litani, nel sud. Il direttore delle antichità libanesi ha poi denunciato la demolizione da parte dell'esercito dello Stato ebraico di 65 siti risalenti a 5.000 anni fa. È tutto per questa edizione e per la giornata di oggi. Grazie a Patrizio Gotti che è stato con noi in regia e a voi per l'ascolto.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

stringi forte come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son

0: Stai ascoltando Tutta Italiana. 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: Quando si dice Antonello Venditti si pensa subito a Roma e si pensa anche al suo sodalizio con Francesco De Gregori e al loro esordio insieme al Folk Studio. E poi quando si dice Antonello Venditti si pensa al suo canto urlato e liberatorio e al suo pianoforte sulla spalla. Estroverso nell'impegno e nella polemica, diretto e sentimentale nel cantare l'amore, Venditti ha vissuto tra gli anni 80 e 90 una stagione di grandissima popolarità in tutta Italia. Le sue canzoni erano e sono tuttora amatissime e il suo Roma Capoccia è diventato addirittura un inno della città. Ai suoi concerti fuori dalla capitale i cartelli dei fan non mostrano il suo viso, ma lo 06, il prefisso telefonico di Roma. Il suo primo grande successo, ricordiamolo, arrivò nel 1975 con Lilli e a seguirlo l'amatissimo Sotto il segno dei pesci e quel Bomba non bomba capace davvero di trascinare le folle. Subito dopo, agli inizi degli anni Ottanta, ecco la svolta pop con canzoni più leggere, intime, che parlano di sentimenti, di quotidianità, di civiltà urbana e borghese. La critica sembra rimproverare a Venditti questa strada più commerciale, ma il pubblico invece lo premia con vendite altissime e i primi posti in Hit Parade. Con l'amico e nemico Francesco De Gregori è tornato a cantare nel 2003, nell'album Che fantastica storia è la vita. Ma è stato solo un momento di bilanci, perché poi Antonello Venditti è ripartito subito con altri successi, altri album, altre storie da raccontare, altri amori da vivere, sognare e dimenticare.

0: profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. In serata si esauriranno i temporali formatisi nelle ore pomeridiane nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Domani, domenica 31 maggio, tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna. Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure che diverrà gradualmente mosso. RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: La musica del GR Parlamento è Rai Radio Tutta Italiana.

0: eccomi qua. Seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
1: C'era una volta un aeroplano, un militare americano. C'era una volta il gioco di un bambino.
0: E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Un anno in un'ora, mi ritorni in mente i protagonisti, gli eventi e naturalmente la musica di un anno. Oggi 2023, 4 gennaio, Novellara. Viene confermato che il corpo ritrovato il 18 novembre 2022 è quello di Saman Abbas, la 17enne scomparsa nella notte dell'aprile del 2021. Il 19 dicembre 2023 il papà in primo grado viene condannato all'ergastolo. 8 gennaio, Brasilia. Migliaia di sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro assaltano la sede del Congresso nazionale. 16 gennaio, Palermo, viene catturato dopo 30 anni di latitanza Matteo Messina Denaro dai ROS. Morirà in carcere il 25 settembre del 2023. 6 febbraio, in Turchia un terremoto magnitudo 7.9 causa la morte di 55.000 persone e il ferimento di oltre 120.000 nelle zone di confine con la Siria. Il 25 febbraio un'imbarcazione partita dalla Turchia con 180 migranti naufraga presso Steccato di Cutro in Calabria. Le vittime accertate sono 94 e i dispersi 11. Haley Schlein viene eletta come segretario del Partito Democratico a febbraio del 2023. 17 marzo, AIA, Vladimir Putin è colpito da un mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale per l'invasione dell'Ucraina avvenuta il 24 febbraio del 2022. Siamo a maggio. Tra il 2 e il 17 maggio in Romagna alluvioni disastrose causano 17 morti e decine di migliaia di sfollati. Il 6 maggio re Carlo III viene incoronato a Westminster in una cerimonia durata circa 2 ore e seguita in tutto il mondo. 7 giugno, Papa Francesco viene operato all'intestino al Policlinico Gemelli. L'intervento va bene e dura circa 3 ore. 12 giugno, a Milano muore Silvio Berlusconi. Aveva 86 anni. 2 giorni dopo vengono celebrati i funerali di Stato nel Duomo di Milano alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 23 luglio 2023 Patrick Zaki torna in Italia. L'attivista egiziano e studente dell'Università di Bologna era in carcere al Cairo dal 7 febbraio del 2020. 15 settembre, la tempesta Daniel causa migliaia di vittime a Derna, siamo in Libia, dove crollano 2 dighe. 6 settembre, un MB-339 delle Frecce Tricolori al decollo precipita sull'aeroporto di Torino Caselle, colpendo un'auto su cui stava viaggiando una famiglia. Muore Laura, aveva 5 anni. Il 7 ottobre i miliziani di Hamas escono dalla striscia di Gaza e trucidano 1.300 civili israeliani, donne e bambini compresi. Circa 250 israeliani vengono presi in ostaggio. 2-3 novembre, in Toscana, alluvione provoca 9 morti, centinaia di sfollati, ingentissimi danni. 11 novembre, Giulia Cecchettin, 22 anni, viene uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, di 21 anni. Il cadavere viene ritrovato il 18 dicembre nei boschi in provincia di Pordenone. Siamo arrivati a dicembre. Il 10, Javier Milei è il nuovo presidente dell'Argentina, il leader del partito sovranista. Un'occhiata anche allo sport, il calcio. Il campionato 2022-2023 ha visto trionfare il Napoli. Il suo è il terzo titolo a distanza di 33 anni dall'ultimo successo. Il 2023 è certamente da annoverare come l'anno del tennis per l'Italia, che è tornata sul tetto del mondo. L'exploit di Jannik Sinner, che ha chiuso l'anno al quarto posto nel ranking ATP, che ha guidato gli azzurri verso la storica vittoria in Coppa Davis, la seconda vittoria di sempre per il team italiano dopo quella del 76. Allora ricordiamolo questo quintetto, oltre a Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. E dallo sport al Festival di Sanremo, 73esimo Festival, direttore artistico e conduttore per la quarta volta Amadeus, vince Marco Mengoni con 2 vite, secondo posto Lazza, Cenere e al terzo posto Mr. Rain, Supereroi. Dalla letteratura alla politica, dall'arte all'informatica, il 2023 è stato un anno di perdite significative per l'Italia e per il resto del mondo. Tra queste troviamo la scrittrice e attivista Michela Murgia, morta a 51 anni, Andrea Purgatori, il giornalista, e poi grande Maurizio Costanzo ci ha lasciato, lo scrittore Milan Kundera, e poi vogliamo ricordare anche la scomparsa di Silvio Berlusconi. Dal mondo dello spettacolo, Matthew Perry, Tina Turner, la grande artista, Ryan O'Neill, Gianluca Vialli, un punto di riferimento dello sport, ci ha salutato anche Gina Lollobrigida, Toto Cutugno e Sinead O'Connor. Adesso la musica di un anno, mi ritorna in mente, torna domani.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: La responsabilità delle persone sole, una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive, appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Meteoradio. Nella notte cielo stellato da nord a sud. Qualche velatura scorrerà nelle ore notturne sulle regioni centrali, su Campania, Basilicata, Molise e Puglia Garganica. Domani, domenica 31 maggio, tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e localmente l'Emilia-Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata, rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul mar Ligure che diverrà gradualmente mosso. RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

sembra ben organizzato. Dell'uomo cogli l'operato serio, il tratto netto, duro ed ordinato. Reticoli di campi cesellati, di cui non percepisci mai l'arsura. E specchi d'acqua poi, come diamanti, quell'uomo ha regalato alla natura.

Rai Radio Tutta Italiana in FM, sulle frequenze del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, in diretta tutti i lavori di Senato e Camera.

0: morire.
1: Claudio Baglioni, Fabio Concato, Ivano Fossati, Ligabue. Ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Un nuovo momento dedicato a profili, protagonisti della canzone italiana, raccontati in 3 minuti e poi 30 minuti dei loro successi. Oggi Biagio Antonacci. L'inizio è stato un po' incerto e faticoso. L'affermazione è arrivata lentamente, ma non è la stessa canzone che ha usato per gioco a segnare la strada. Adagio Biagio. E Biagio Antonacci è andato davvero adagio con i primi due dischi, ma non c'è due senza tre. E quando finalmente nel 1992 è uscito Liberatemi, ecco arrivare senza tentennamenti il grande successo. La consacrazione definitiva arriverà poi nel 1993 con Non so più a chi credere, prodotto da Mauro Malavasi, con cui Biagio Antonacci instaurerà un sodalizio artistico davvero vincente. Negli anni che seguono, Biagio è passato da un tour all'altro, da un'affermazione all'altra, con la sua poetica fatta di romanticismo e modernità. Amato soprattutto dal pubblico femminile, è diventato simbolo e icona del pop nostrano per un paio di generazioni. E non solo in Italia. Biagio infatti è riuscito a conquistare anche i mercati in lingua spagnola. È instancabile, già a partire dal nuovo secolo Biagio ha saputo affermarsi anche come produttore e come autore, portando avanti collaborazioni eccellenti, una tra tutte quella con Laura Pausini. Successi su successi che non smettono di arrivare per un artista infaticabile che forse non pensava di raggiungere alla fine degli anni 80 tanta fortuna. Ma per dirla con le sue parole, il destino ha molta più fantasia di noi. E adesso ce l'ascoltiamo con alcune delle sue più belle canzoni. Biagio Antonacci è il protagonista di Profili su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio, tutta italiana.
1: Rai Radio, tutta italiana. Successi di oggi, di ieri, di sempre.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo, come se fosse un gioco. Ho detto ancora quella parola, non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Così

0: famiglia, questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.

0: Meteo Radio.
1: Nella notte cielo stellato da nord a sud. Qualche velatura scorrerà nelle ore notturne sulle regioni centrali, su Campania, Basilicata, Molise e Puglia Garganica. Domani, domenica 31 maggio, tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e localmente l'Emilia-Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata, rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure che diverrà gradualmente mosso. RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su RAI Radio Tutta Italiana le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: Le canzoni d'amore italiane sono moltissime. Avere la certezza di conoscerle tutte e addirittura fare una classifica delle più belle è impresa impossibile e tutto sommato anche inutile. Le canzoni, come i sentimenti, vanno provate sulla pelle, sentite nel cuore. Ognuno ha la propria e le prime note riportano indietro nel tempo, fanno provare emozioni sopite. Ogni giorno in due appuntamenti, alle 10 e alle 16, proveremo a farvi battere forte il cuore per 30 minuti. Su Rai Radio Tutta Italiana, perché cantare è d'amore.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: quello che ho qui dentro.
1: Su Rai Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Ci vorrebbe il mare.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

tetto tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 31 maggio. Tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure, che diverrà gradualmente mosso. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Un anno in un'ora, mi ritorni in mente i protagonisti, gli eventi e naturalmente la musica di un anno. Oggi 2023, 4 gennaio, Novellara. Viene confermato che il corpo ritrovato il 18 novembre 2022 è quello di Saman Abbas, la 17enne scomparsa nella notte dell'aprile del 2021. Il 19 dicembre 2023 il papà in primo grado viene condannato all'ergastolo. 8 gennaio, Brasilia. Migliaia di sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro assaltano la sede del Congresso nazionale. 16 gennaio, Palermo, viene catturato dopo 30 anni di latitanza Matteo Messina Denaro dai ROS. Morirà in carcere il 25 settembre del 2023. 6 febbraio, in Turchia un terremoto magnitudo 7.9 causa la morte di 55.000 persone e il ferimento di oltre 120.000 nelle zone di confine con la Siria. Il 25 febbraio un'imbarcazione partita dalla Turchia con 180 migranti naufraga presso Steccato di Cutro in Calabria. Le vittime accertate sono 94 e i dispersi 11. Haley Schlein viene eletta come segretario del Partito Democratico a febbraio del 2023. 17 marzo, AIA, Vladimir Putin è colpito da un mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale per l'invasione dell'Ucraina avvenuta il 24 febbraio del 2022. Siamo a maggio. Tra il 2 e il 17 maggio in Romagna alluvioni disastrose causano 17 morti e decine di migliaia di sfollati. Il 6 maggio Re Carlo III viene incoronato a Westminster in una cerimonia durata circa 2 ore e seguita in tutto il mondo. 7 giugno, Papa Francesco viene operato all'intestino al Policlinico Gemelli. L'intervento va bene e dura circa 3 ore. 12 giugno, a Milano muore Silvio Berlusconi. Aveva 86 anni. 2 giorni dopo vengono celebrati i funerali di Stato nel Duomo di Milano alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 23 luglio 2023 Patrick Zaki torna in Italia. L'attivista egiziano e studente dell'Università di Bologna era in carcere al Cairo dal 7 febbraio del 2020. 15 settembre, la tempesta Daniel causa migliaia di vittime a Derna, siamo in Libia, dove crollano 2 dighe. 6 settembre, un MB-339 delle Frecce Tricolori al decollo precipita sull'aeroporto di Torino Caselle, colpendo un'auto su cui stava viaggiando una famiglia. Muore Laura, aveva 5 anni. Il 7 ottobre i miliziani di Hamas escono dalla striscia di Gaza e trucidano 1.300 civili israeliani, donne e bambini compresi. Circa 250 israeliani vengono presi in ostaggio. 2-3 novembre, in Toscana, alluvione provoca 9 morti, centinaia di sfollati, ingentissimi i danni. 11 novembre, Giulia Cecchettin, 22 anni, viene uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, di 21 anni. Il cadavere viene ritrovato il 18 dicembre nei boschi in provincia di Pordenone. Siamo arrivati a dicembre. Il 10, Javier Milei è il nuovo presidente dell'Argentina, il leader del partito sovranista. Un'occhiata anche allo sport, il calcio. Il campionato 2022-2023 ha visto trionfare il Napoli. Il suo è il terzo titolo a distanza di 33 anni dall'ultimo successo. Il 2023 è certamente da annoverare come l'anno del tennis per l'Italia, che è tornata sul tetto del mondo. L'exploit di Jannik Sinner, che ha chiuso l'anno al quarto posto nel ranking ATP, che ha guidato gli azzurri verso la storica vittoria in Coppa Davis, la seconda vittoria di sempre per il team italiano dopo quella del 76. Allora ricordiamolo questo quintetto, oltre a Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. E dallo sport al Festival di Sanremo, 73esimo festival, direttore artistico e conduttore per la quarta volta Amadeus, vince Marco Mengoni con Due vite, secondo posto Lazza, Cenere e al terzo posto Mr. Rain, Supereroi. Dalla letteratura alla politica, dall'arte all'informatica, il 2023 è stato un anno di perdite significative per l'Italia e per il resto del mondo. Tra queste troviamo la scrittrice e attivista Michela Murgia, morta a 51 anni, Andrea Purgatori, il giornalista, e poi grande Maurizio Costanzo ci ha lasciato, lo scrittore Milan Kundera, e poi vogliamo ricordare anche la scomparsa di Silvio Berlusconi. Dal mondo dello spettacolo, Matthew Perry, Tina Turner, la grande artista, Ryan O'Neill, Gianluca Vialli, un punto di riferimento dello sport, ci ha salutato anche Gina Lollobrigida, Toto Cutugno e Sinead O'Connor. Adesso la musica di un anno, mi ritorna in mente, torna domani.
0: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: non è mai lunedì.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: La responsabilità delle persone sole, una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive, appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.